0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro dal titolo Fatto bene tutti i giorni. Diciamo che l'obiettivo di questo incontro è, avendo qua delle eccellenze delle imprese italiane nel mondo dell'agroalimentare, vorremmo capire come si fa a fare bene tutti i giorni. Per fare bene tutti i giorni occorre fare qualcosa con cura. La parola cura etimologicamente significa fare qualcosa con amore verso qualcuno. Per fare qualcosa con amore verso qualcuno è proprio ciò che fa nascere normalmente un'impresa, che la fa prosperare, che la fa innovare. Ma è anche ciò, sono anche le parole che stanno alla base, crediamo, di chi fa politica. Quindi oggi cercheremo di capire con i nostri ospiti cosa c'è alla base di quel far bene tutti i giorni l'impresa, far bene tutti i giorni la politica. Passo a presentare i nostri ospiti, cominciando da Denis Amadori, amministratore delegato del gruppo Amadori. Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di tutela del Grana Padano. Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento. Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative e presidente di Conserve Italia. L'onorevole Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. E Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy. Allora, comincerei ponendo le quattro imprese che sono qua con noi di raccontarci un po', essendo quattro espressioni delle eccellenze italiane nel mondo, da dove deriva questa attenzione all'eccellenza e come si trasmette, se è vero che fare qualcosa con cura tutti i giorni occorre una trasmissione di questa passione, di questo amore dentro l'azienda, nella filiera e ai clienti, e se tutto questo basta per stare sul mercato. Denis Amadori, grazie.
2: Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie al meeting per essere qui, non è per nulla scontato. Appena ho visto il titolo Fatto bene tutti i giorni, ho trovato un'equivalenza immediata col nostro concetto di cura.

0: per i figli dei nostri collaboratori. Se tenete conto che nelle fabbriche ne abbiamo uno su quattro che sono di nazionalità non italiana e che se i summer camp non venissero finanziati lascerebbero i figli a casa. Questo permette una integrazione e una inclusività di quelli che saranno italiani di seconda generazione piena, aiuta a integrare. E questo è un concetto di cura molto forte nei confronti della generazione che sta crescendo. Come concetto di cura abbiamo un concetto di cura anche delle nostre comunità. Da circa 5 anni abbiamo creato una ETS che si chiama Il Germoglio, che è specializzata e sostiene il reparto di oncomatologia pediatrica dell'area Vasta Romagna. Questo cosa significa? Significa ristrutturare completamente il day hospital pediatrico, ha significato assumere dei medici, ha significato comprare degli strumenti, e questo è un concetto di cura della comunità molto forte. Così pure come con la Fondazione Amadori, nata 2 anni fa, e che abbiamo progetti legati anche qui all'inclusione, legati alla sanità, non solo pediatrica, ma a tutti i livelli, non ultimo ad esempio l'acquisto di 2 sale, di 2 sale operatorie robotiche dell'ospedale nostro cittadino, che fanno sì che ci prendiamo una forte cura della comunità. Questa cura della comunità sviluppa un forte senso di appartenenza. Stava a sentire che abbiamo sistemi di incentivazione forti, abbiamo dei sistemi previanti, abbiamo un forte orientamento ai margini dei risultati, ma quello che vediamo, che fa veramente la differenza e che rappresenta il nostro driver, è la cura, persone e comunità. E questo ci aiuta a tenere altissimo il livello di efficacia, il livello di tensione, per mettere quella passione, quell'amore nelle cose che si fanno, nel prodotto. C'è un prodotto che viene fatto con amore e con cura tutti i giorni, perché c'è una forte cura. Questo è un imprinting che ci ha dato i nostri fondatori. Arnaldo e Francesco Amadori avevano questa forte cura della comunità, ma anche delle persone. Però era una cura, passatemi il termine, più artigianale. Si conoscevano tutti, riuscivano a dare una pacca sulla spalla a tutti. Era un qualcosa che, un imprinting molto forte che è andato. Oggi siamo a 9.700. Non è più possibile, dobbiamo farlo in modo organizzato, in modo strutturato, e attraverso le modalità che ho detto siamo riusciti a sviluppare questo forte e elevatissimo senso di appartenenza. Io mi ricordo, faccio un altro esempio, mi ricordo ancora durante gli auguri di Natale, andiamo nei reparti, i top manager vanno nei reparti durante l'intervallo, mi si avvicina una signora e mi dice: guardi, le posso parlare? Io pensavo che la signora mi dicesse: ho un problema in reparto. Invece mi si avvicina con le 2 mani, mi prende la mia mano e mi dice: io la devo ringraziare. E io gli faccio: signora, di che cosa? La devo ringraziare perché mi ha fatto sentire orgogliosa della mia azienda. Io ieri sera ho parlato con i miei figli a cena, con mio marito, e gli ho detto: guardate cosa ha fatto la mia azienda per l'ospedale cittadino, che insieme a un'altra azienda, che è Orogel, abbiamo donato queste 2 sale operatorie, e ha permesso di dare un impulso, uno sviluppo che altrimenti nella comunità non ci sarebbero stati. Quindi il discorso dell'orgoglio, del senso di appartenenza, è quel driver che ci guida ulteriore, perché ripeto, sistemi incentivanti, le aziende, mi passa il termine, fra virgolette, sane, le abbiamo tutti. I premi li abbiamo tutti. Però quel qualcosa in più, quel driver in più, che è lo sviluppo del senso di appartenenza, che va curato come si cura una pianta, la pianta la deve curare tutti i giorni. E quindi veramente noi abbiamo trovato questa differenza. E come dice ho copiato la frase da un grosso imprenditore, la parola suona, ma è l'esempio che tuona.
1: Bene, molto bello.
0: La parola, sì, è vero, fa eco, la parola gira, ma l'esempio è come un tuono. Lei si ricorda meglio un tuono di una parola.
1: e tutto quello che ha raccontato è il segreto.

0: Del vostro successo anche sul mercato, secondo lei?
1: Secondo noi sì, perché noi abbiamo una filiera lunghissima. Noi compriamo dai riproduttori di un giorno, quindi mettiamo il riproduttore a dimora, abbiamo l'incubazione, abbiamo l'accrescimento, poi abbiamo la trasformazione, la fase di logistica è lunghissima, e se non si mette la passione e la cura del dettaglio in maniera, mi passa il termine, ossessiva, non si riesce ad arrivare a quel livello. Lei può mettere tutti i sistemi incentivanti che vuole, secondo noi non è sufficiente.
0: La ringrazio molto. Quindi, prima indicazione su come si trasmette questa cura è l'esempio. Dottor Berni, no.
2: Sì, grazie.
0: Le stesse domande per lei.
2: Sì. Beh, per parlare di Grana Padano, anche coerentemente alle domande che ha fatto, si parte da quando siamo nati, dove siamo nati e perché siamo nati. Grana Padano nasce circa 1000 anni fa nel comune, nel territorio comunale di Milano, presso l'abbazia di Chiaravalle, ad opera di ingegnosi monaci cistercensi che inventarono nella storia il primo esempio di lotta allo spreco. Perché? Perché quando c'era molto latte, ovviamente 1000 anni fa la viabilità non era quella di oggi, quindi i trasporti non potevano essere così efficaci, celeri ed efficienti, perciò si rimaneva in un'area ristretta, c'era molto latte, molto più latte di quello che avrebbero potuto in quel momento consumare gli abitanti del territorio raggiungibile, e quindi inventarono un modo per conservare le proprietà nutritive del latte nel tempo. Quando? Quando di latte ce n'era meno, durante l'inverno, quando non c'era la fienagione e gli animali non potevano essere alimentati quanto lo erano in primavera ed estate. Quindi 1000 anni fa, in un territorio, come prima esempio di lotta allo spreco. Questo è quando siamo nati, dove siamo nati e perché siamo nati. E da 1000 anni è una storia che si ripete tutti i giorni, nello stesso modo, in maniera pressoché identica, e si è estesa. Allora i monaci cistercensi lo chiamarono Casius Vetus, formaggio vecchio, perché lo consumavi dopo alcuni mesi. Poi questo Casius Vetus è diventato il formaggio grana, c'era il grana piacentino, il grana mantovano, il grana bresciano, il grana cremonese, e 72 anni fa tutti questi grana si sono riuniti diventando Grana Padano. Il primo padre nobile del Grana Padano, che allora non si chiamava Padano ma si chiamava Grana Piacentino, è stato Giuseppe Verdi. Tutti ricordano ovviamente Giuseppe Verdi per la sua eccellenza di compositore, di musicista, ma Giuseppe Verdi era anche un grandissimo allevatore, e il latte di Giuseppe Verdi lui amava farlo trasformare per usarlo e portarselo con sé, soprattutto portarselo da Piacenza nella città di Milano, dove viveva molti dei suoi anni, e quindi produsse per primo questo che fu il grana piacentino, che poi, intanto che a Brescia e a Mantova si facevano il bresciano e il mantovano, cremone e cremonese, e nacque e diventò il grana padano. Allora, questa è storia che si ripete in modo pressoché identico attraverso un disciplinare che sono le regole di produzione, dove sono state cambiate solo le cose che aiutano la fatica dell'uomo, ma nella tradizione, nella cultura, nel legame col territorio sono rimaste identiche. Un territorio molto vasto, arriva quello che è il Grana Padano, e nasce così il Grana Padano tutti insieme 72 anni fa, coinvolgendo la Lombardia, nasce a Milano, coinvolgendo il Veneto, l'Emiliana Piacenza, il Piemonte, e con la variante Trentin-Grana il Trentino. Risultato è che è il prodotto oggi, è il prodotto DOP nettamente, quantitativamente più consumato in Italia e nel mondo, coinvolge 50.000 persone, 4.000 stalle con i suoi operatori, 130 caseifici, 200 stagionatori e confezionatori, che tutti i giorni, sabato, domenica, Pasqua, Capodanno, Natale, ripetono sempre in maniera appassionata, oltre che professionalmente competente, quel gesto, e si sporcano le mani, come ci ricorda il Santo Padre, che è importante sporcarsi le mani in maniera pulita col proprio lavoro, e queste 50.000 persone lo fanno tutti i giorni e lo fanno con passione, tanto che nella nostra ultima campagna, quella attualmente on air, abbiamo usato la parola love, e per non tradire le nostre origini abbiamo costituito la nostra fondazione. Cerchiamo di restituire un pizzico del tanto bene che i cittadini consumatori italiani del mondo tutti i giorni ci danno comprandoci, e l'abbiamo posizionata presso l'Abbazia di Chiaravalle, e l'abate, padre Stefano, è il vicepresidente della nostra fondazione.
0: Grazie. Mi colpisce come in entrambi gli interventi sia la passione che genera qualità, e la qualità genera restituzione anche al territorio, attraverso la fondazione o attraverso anche tutte le attività che ci sono state raccontate. Bene, dottor Gardini.
3: Grazie. La storia di Conservi Italia non nasce 1000 anni fa come quella del Grana Padano, nasce 50 anni fa, proprio quest'anno, così come la storia di tante cooperative dell'agroalimentare, qualcuna centenaria, qualcuna un po' meno, ma la storia di Conservi Italia, dicevo, nasce 50 anni fa, devo smentire, non dall'amore, ma nasce dalla disperazione. Marciva la frutta in campagna, la frutta di seconda qualità, non si riusciva a valorizzarla, e da qui nacque la prima esperienza che poi si allargò fino a diventare quella di oggi, per crescite interne e crescite esterne, fino a diventare l'azienda leader in Italia fra le aziende leader in Europa nel nostro comparto. Abbiamo voluto poi via via scommettere sulla nostra capacità di stare sul mercato, sulla nostra passione, sulla nostra voglia di lavorare, sulla nostra voglia di non piangerci addosso, perché quello che dobbiamo anche dire oggi, che dobbiamo anche smettere di piangerci un po' addosso. Se l'Italia oggi è diventato il quarto paese esportatore nel mondo, non va tutto male, o meglio, c'è qualcuno che ce la fa e ce la fa bene, e ce ne sono tanti che non ce la fanno, ma piangersi addosso non è la risposta. Noi abbiamo cercato di scommettere sul nostro territorio, sui nostri soci, perché siamo una cooperativa. Non avremmo potuto delocalizzare. Ricordo che nel 2001, quando demmo vita al grande piano industriale con oltre 150 milioni di investimento sul sito di Pomposa, il primo stabilimento di conserve vegetali in Europa, lo facemmo chiudendo alcuni stabilimenti, 4 stabilimenti vecchi, ma costruendone uno che raddoppiava la capacità produttiva, e localizzandolo in una zona fortemente agricola, allora depressa, allora svantaggiata, oggi non più, forse anche per i 1400 lavoratori che lavorano in quel sito, forse anche per la ricchezza che la coltivazione del pomodoro e degli altri prodotti ortofrutticoli ha portato in quel territorio, voglio pensare di sì. E questo ci ha consentito di sviluppare il senso di appartenenza e di costruire quei progetti che hanno dato spessore e hanno dato reddito e attaccamento all'azienda. Poi è chiaro che non tutto è facile, però la regola che mi sentirei di descrivere oggi è il costruire squadra con le istituzioni. Io ricordo che il primo incontro che feci con il ministro Lollobrigida, c'era un PNRR abbozzato, incompleto, che non rispondeva alle nostre necessità di investimenti, e ci buttammo là una sfida, la necessità di cercare di convertire e di costruire azioni più robuste sui contratti di filiera, sui contratti di logistica, sui contratti di sviluppo, di mettere a terra quante più risorse possibili per il settore agroalimentare. È stata questa un'azione straordinaria che va dato merito al ministro, va dato merito ai ministri prima Fitto e poi Foti, che insieme hanno lavorato, al governo nella sua collegialità, ma da 50 anni lo vogliamo dire che non, queste risorse non le avevamo mai viste? E lo vogliamo dire che i processi, oggi il ministro è andato in alcune aziende qui nel territorio, ha visto la ricaduta, il 3 di settembre sarà qui a vedere il più grande investimento nel campo dell'ortofrutta. Questi investimenti che tutti sulla capacità di innovazione, sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità, cioè hanno spinto fortemente ai livelli più alti di competitività. E allora non si può dire che va tutto male. Si deve dire che dobbiamo organizzarci perché tutto possa andare meglio. Occorrono anche dimensioni di imprese diverse. Non si può pensare di andare da soli in tutte le parti del mondo. Io dico sempre con una battuta un po' ad effetto, che per andare a esportare i nostri prodotti nel mondo la prima regola è che al centralino deve esserci una centralinista che parla le lingue, perché se ti chiamano dal Giappone e tu non sai rispondere non, difficilmente puoi, adesso banalizzo, però voglio dire, questo unitamente ai percorsi che assieme al nostro Ministero degli Esteri sono stati fatti, gli ambasciatori economici in tutte le ambasciate, cioè il lavoro che è stato fatto paga. Se oggi siamo il quarto paese esportatore in Italia, in un clima, in un contesto che pure non è mica semplice e non fa sconti, è chiaro. Questo percorso di grandi investimenti sul campo dell'efficienza, della digitalizzazione, sono investimenti che mirano a una competitività, che mirano a ridurre i costi di produzione del nostro percorso, che mirano a distribuire reddito ai nostri soci, perché poi alla fine in una cooperativa quello che è il beneficio, quello che è il beneficio dell'azione viene riversato nei confronti dei soci. Chiudo con due ulteriori elementi. Abbiamo bisogno, perché il contesto, lo dicevo, è difficile, abbiamo bisogno di una politica, di un'istituzione che sia sempre al nostro fianco, come l'abbiamo sentita. Oggi abbiamo tanti problemi in Europa, abbiamo una tecnocrazia che si era inventata il Green New Deal anche sotto la spinta di una politica che un po' ideologica, di una visione un po' ideologica. Abbiamo bisogno di una correzione di rotta che c'è stata, abbiamo bisogno di che la politica si riappropri del proprio ruolo sopra la tecnocrazia. Noi non possiamo pensare che una tecnocrazia, dove oltretutto il nostro paese è molto assente, perché nei decenni passati in Europa non abbiamo mandato i nostri dirigenti migliori a tutelare le politiche, a fare le politiche europee. Gli altri paesi hanno investito in maniera fortissima, la Spagna ha mandato migliaia di funzionari migliori per tutelare. Noi abbiamo mandato quelli che ci sono voluti andare o quelli che volevano andare a fare un po' di turismo. E quindi oggi il problema è anche quello di riappropriarsi, e il Ministro lo sa perché il confronto è quotidiano su tanti temi, ne potremmo citare dal settore avicolo al settore ortofrutticolo, al settore del latte, al settore del caffè, il Ministro le conosce certamente tutti. Diventa importante e fondamentale questo ruolo di accompagnamento. Ultimissimo tema, la finanza e il credito. Noi abbiamo bisogno di rafforzare le nostre strutture, abbiamo bisogno di dotare di patrimoni, abbiamo bisogno di mantenere in mano alle nostre imprese e abbiamo bisogno di rifuggire da quella che è la finanziarizzazione dell'economia. Io temo e sono molto preoccupato quando vedo che la tanta finanza entra dentro le aziende spesso con degli obiettivi di brevissimo periodo, 4-5 anni, mai per generare uno sviluppo di lungo periodo, ma piuttosto una distribuzione di utili a brevissimo. Ecco, quella fa male al paese, fa male alle imprese, non le rafforza, non le vogliamo combattere, però dobbiamo costruire insieme gli strumenti per dotare di patrimonio, non di contributi, di patrimonio, perché si possono rafforzare ancora di più le nostre imprese.
0: Certamente le sue provocazioni positive e costruttive non saranno lasciate cadere dopo. Sottolineo solo che ha aggiunto, tra le tante cose che ha detto rispetto ai suoi colleghi precedenti, un concetto molto importante, che è: oggi non si fa impresa d'eccellenza da soli, si è in un contesto e questo contesto ha bisogno della politica, ma ha bisogno anche delle altre imprese.
3: Sì, perché lo dico con grande convinzione: il nostro centro studi di Confcooperative ci testimonia, numeri alla mano, che le imprese che si sono dimensionate, che hanno costruito consorzi, che hanno reti di impresa, sono quelle che vanno meglio, sono quelle che resistono di più, sono quelle che crescono di più. Ecco allora l'appello veramente, perché o stai in una nicchia piccola, perché, e allora lì ti difendi, ma se non sei quell'azienda particolare che sta nella nicchia sotto casa, devi organizzarti per stare sul mercato.
0: Grazie mille. Dottoressa Scocchia, siamo al caffè. Quindi, le stesse domande per lei.
4: Mi piace partire proprio dal titolo di questo incontro, Fatto bene tutti i giorni, perché fare bene il nostro lavoro non è un esercizio straordinario, eroico, è qualcosa che siamo chiamati a fare tutti i giorni, è disciplina quotidiana, e noi italiani sappiamo fare bene il nostro lavoro in tantissimi ambiti dell'economia, e quindi abbiamo tante ragioni per essere orgogliosi, ce lo dicono i numeri: siamo il primo paese in Europa per valore aggiunto agricolo, le nostre esportazioni del settore agroalimentare sono ai massimi storici. Siamo il primo paese in Europa per numero di aziende manifatturiere, oltre 352.000, e siamo al secondo posto in Europa per il valore creato da queste imprese, quasi 1.250 miliardi. E potremmo snocciolare tanti altri numeri che stanno a testimoniare la nostra leadership, ed è una leadership che nasce da un patrimonio di qualità, di creatività, di competenza, di ricerca, di tecnologia, di amore per il dettaglio. Sono queste le caratteristiche base del nostro Made in Italy, sono queste le ragioni per cui il nostro Made in Italy è giustamente apprezzato e rispettato ovunque nel mondo, e questo è un valore aggiunto che riusciamo a dare in tantissimi settori, e il caffè è uno di questi. E può sembrare strano, perché il caffè noi non lo coltiviamo qua in Italia, il caffè viene coltivato a migliaia e migliaia di chilometri da qui, nei paesi equatoriali, eppure le aziende italiane hanno saputo prendere il caffè coltivato altrove e hanno saputo trasformarlo non solo in un rituale quotidiano, non solo in una parte integrante della nostra cultura, ma addirittura in un'industria di eccellenza che poi riusciamo a esportare all'estero. E noi nel nostro piccolo, come Illy Caffè, facciamo proprio questo: noi compriamo il caffè, l'arabica, da 9 paesi equatoriali, dal Ruanda all'Etiopia, dal Brasile alla Colombia, lo importiamo in Italia, in Italia lo lavoriamo, lo trasformiamo, lo tostiamo, lo produciamo in prodotti finiti, e poi questi prodotti finiti li esportiamo addirittura in 135 paesi nel mondo, fieri attori di quello che si chiama il Made in Italy. E questo è un modello importante. Se noi guardiamo alla Illy Caffè, questo modello ci sta permettendo non solo di essere resilienti, ma addirittura di crescere nonostante la tempesta geopolitica e macroeconomica nella quale stiamo vivendo. dal 2022 al 2025, negli ultimi 4 anni, la Lili Caffè è passata da 500 a 700 milioni. Siamo cresciuti del 40% nonostante la tempesta. I primi 6 mesi di questo 2026 hanno visto un'accelerazione della crescita e delle esportazioni. Siamo riusciti a crescere il fatturato addirittura del 19%. E questi numeri non ci dicono solo e soltanto della bontà delle strategie che stiamo ponendo in essere, ma soprattutto testimoniano la forza delle aziende italiane, la capacità delle aziende italiane di creare valore nonostante la tempesta in corsa.
0: Grazie dottoressa Scocchia, perché a questo punto ci lancia il testimone per... con domande anche molto importanti fatte da tutti i relatori oggi, perché se per raggiungere questa eccellenza, per mantenere questa capacità di stare sul mercato, occorre far sistema, è chiaro che la politica è un elemento fondamentale di questo macrosistema. Certo che ci vuole tanta passione per affrontare domande come quelle che sono state sollevate oggi. Quindi qual è la passione, Presidente, che la sostiene nel suo lavoro politico? Quali sono gli spunti che ha sentito oggi che la provocano particolarmente e cos'è che sosterrà nel futuro la sua azione politica?
5: Grazie ovviamente gli organizzatori per l'invito, saluto l'importante platea qui presente. Perché fai politica, uno si dice? Beh, è chiaro che devi avere ovviamente un istinto che ti viene da dentro, una passione che ti viene da dentro, perché fare politica è sicuramente entusiasmante, sicuramente ricco di responsabilità e di possibilità di mettere a terra le cose in cui credi, però come sa il ministro la politica ha anche le sue difficoltà e non è che ce l'ha ordinato il medico di far politica, quindi è una scelta e quindi la scelta ha le sue cose positive e anche le sue a volte negatività. Noi lo facciamo da un territorio di autonomia dove molto spesso i cittadini trentini difficilmente dicono che quel problema me lo deve risolvere il ministro, anche se è competenza del ministro, e fortunatamente in Trentino le competenze del ministro sono poche, okay? Fortunatamente per noi, anche se fosse competenza del ministro dicono: no, guarda presidente, sta roba qua me la devi risolvere. Poi noi siamo 500.000 abitanti, quindi bene o male ti trovano, non è che ti puoi nascondere. E quindi l'autonomia è responsabilità, l'autonomia è gestione di competenze, gestione di risorse proprie, generate dal territorio trentino, però è responsabilità. Noi siamo a 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber, lo festeggeremo il 5 settembre che viene anche il Presidente Mattarella a Trento. E sembra un passato chissà quanto, ma Alcide De Gasperi, che diciamo fu il padre ovviamente del nostro accordo De Gasperi-Gruber e non solo, voi ben sapete, e quando il Trentino era nell'impero austro-ungarico lui era parlamentare a Vienna, ok? E sembra secoli fa, non sono secoli fa, era l'inizio dell'attività politica di Alcide De Gasperi, andava a Vienna e là chiedeva l'autonomia per il Trentino sotto l'impero austro-ungarico. Poi quando siamo diventati parte prima del Regno d'Italia e poi della Repubblica Italiana, ha lavorato per l'autonomia del territorio trentino all'interno del sistema italiano. E quindi noi abbiamo questa particolarità che nasce dalla nostra storia, per cui i cittadini trentini alla politica dicono: beh, me la devi risolvere tu sta roba, non è che se c'è un problema che riguarda la zootecnia, ho sentito parlare prima la cooperazione, sì va bene, ok, però sta roba qua, presidente o... la giunta provinciale è un tema che devi risolvere tu, sono il problema dei grandi carnivori con cui col ministro abbiamo lavorato, dico bene, e sì, le competenze c'è lo Stato italiano, c'è la Costituzione, c'è l'Europa, però sta roba qua me la devi risolvere tu, non è che puoi dire che è colpa del ministro se non ci riesci o quant'altro. Ecco che quindi fare politica ti entusiasma ma ti responsabilizza nelle scelte. Ho sentito parlare prima di PNRR. PNRR, il Trentino ha messo a terra 1,58 miliardi, circa 11.000 progetti, e io ricordo un giorno in cui ci vennero assegnati 120 milioni sugli acquedotti, quindi il tema, il tema idrico, il tema dell'acqua oggi, ok? Che è un tema anche attuale. E quindi 120 milioni che li dovevi mettere a terra, e poi è stato fatto entro le scadenze del PNRR. Sembrava impossibile, perché eravamo un po', diciamo, ci sono stati assegnati un po' lunghi, ecco, diciamo così. Allora abbiamo messo i sindaci attorno al tavolo, i nostri dirigenti, i rappresentanti dei comuni, e abbiamo detto: signori, ci sono questi 120 milioni, li prendiamo o li perdiamo? Perché se li perdiamo, che autonomia siamo? Cioè, se non siamo in grado di riuscire a mettere a terra questi 120 milioni, vuol dire che tanto vale che gli strumenti di autonomia non li abbiamo. E si sono fatte le corse e ci siamo riusciti. E con tutto quello che consegue, avere degli impianti efficienti in un momento come questo che stiamo anche vivendo in queste settimane, e auspichiamo di non viverlo più, però sembra che si vada verso quella linea lì. Abbiamo fatto in queste settimane un provvedimento sulla vendemmia, la ganzega, ok? Cosa vuol dire? Che il piccolo produttore agricolo che deve raccogliere l'uva in fretta perché piove, perché non trova la manodopera, per tanti motivi, è stato riconosciuto il termine della ganzega, cioè il lavoro riconosciuto dall'amico o dal piccolo produttore, tuo collaboratore, non retribuito, come forma regolare di manodopera. E questo è stato una cosa che abbiamo ottenuto all'interno dei nostri strumenti dell'autonomia. E per chi sa cosa vuol dire vendemmiare i 5.000 metri, 10.000 metri, non parlo dei 30 ettari, 50, 70 ettari, parlo del piccolo agricoltore che nelle piccole realtà come nostra c'è, sa che è una grande cosa questa, perché vuol dire che elimino tutte le questioni burocratiche, amministrative e quant'altro che in qualche modo si dovevano fare. Ecco che quindi tu dimostri lì di poter dare una risposta anche diversa rispetto a quella che danno gli altri territori, perché gli strumenti dell'autonomia ti consentono questo. E tra le domande c'era anche il tema delle imprese, perché qui abbiamo sentito parlare le imprese, cosa chiede la politica, le istituzioni, non tanto la politica, le istituzioni in questo caso alle imprese, e perché molto spesso sono le imprese che chiedono alle istituzioni. Proviamo ad invertire, che fa parte, diciamo, della sua domanda. Il tema dei giovani è un tema che c'è anche da noi, il tema del livello degli stipendi dei giovani, il tema della concorrenzialità dello stipendio del giovane che può, magari dice, me ne vado dal Trentino stesso perché da altre parti d'Europa ci sono stipendi più alti. Questo è un tema che dobbiamo porre al tavolo di confronto con le categorie imprenditoriali, cioè, che vuol dire poi trattenere intelligenze, trattenere saperi, trattenere le teste sul nostro territorio. È certo che questo dipende dalla tassazione fiscale, dipende da tante cose, sappiamo i problemi delle imprese, però questo è un tema. C'è il tema degli investimenti nella parte della sostenibilità. Questo, ci sono imprese, sicuramente le imprese più innovative, l'abbiamo sentito e capito, e che credono in questi investimenti, nel tema degli investimenti nelle rinnovabili, nella sostenibilità in generale, che alla fine poi certificano anche la capacità di un territorio di essere all'avanguardia. E questo è anche il tema degli investimenti in ricerca e sviluppo. Ci sono imprese che tanto investono in ricerca e sviluppo, ci sono imprese che lo fanno meno. Ecco che magari anche con il sostegno della pubblica amministrazione si può andare verso una scelta di investire ancora di più nella ricerca e nello sviluppo. Però alla fine devi fare sistema, questo lo abbiamo sentito, devi fare sistema tra le imprese, le istituzioni, le comunità locali, e se riesci a fare sistema, a lavorare unitariamente, alla fine fai il bene del tuo territorio, perché le divisioni tra le istituzioni e le categorie imprenditoriali, pensiamo alla cooperazione, Presidente Gardini, sappiamo quanto la cooperazione riesca a fare sistema nei vari territori, in primis nel mio. Grazie.
0: Grazie Presidente. Grazie Presidente Fugatti, perché per gli esempi che ha fatto degli esempi molto, molto particolari. quindi dove significa che magari si può dire che l'autonomia in questo aiuti tanto, ma l'autonomia senza creatività molto probabilmente l'idea della vendemmia, come si chiama quella cosa?
6: La gazzega,
0: adesso questa me la ricorderò. E soprattutto la ringrazio perché ha riproposto la terza domanda che mi ero dimenticato di fare e che bravissimo, e che adesso riformulo per il Ministro. Quindi Ministro, a me piacerebbe che concludessimo questo panel con una nota anche sua personale, cioè cos'è quell'amore che l'ha spinto, che la spinge ancora a fare politica in tutte le provocazioni e le difficoltà che anche le imprese oggi ci raccontano, e cos'è che ha sentito oggi come provocazione, e se c'è qualcosa a cui già oggi è in grado, vuole rispondere, e soprattutto cosa chiede alle imprese perché possa essere favorita la sua azione di governo.
7: Grazie Bracci, intanto un saluto alla platea presente, soprattutto un ringraziamento al meeting nella sua capacità di rinnovarsi e anche nell'individuare fin dal titolo un messaggio che arriva forte, in questo caso l'ultimo verso della Divina Commedia, che dà nel messaggio l'amore che muove il sole e le altre stelle una indicazione della necessità di avere un fulcro intorno al quale tutto si muove, comprese le azioni umane. Per dirla con un altro verso straordinario di Dante, il sesto canto del Purgatorio, che mi ha spinto a far politica, è "Ai serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere, in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello". Questa è quella che era la condizione che io leggevo da bambino di una nazione straordinaria come la nostra Italia, una nazione solida perché, come oggi, i quattro grandi gruppi imprenditoriali qui rappresentati possono e hanno raccontato, e solo in sedicesimi per quanto sono riusciti a fare e a costruire, è una nave solida. È mancato il governo a questa nazione, governo inteso nell'accezione etimologica della parola timone, che non significa sostituirsi alle imprese, sostituirsi ai cittadini, ma avere una rotta da tracciare per portare la nave in una direzione, quella giusta, nella creazione di ricchezza, nella creazione di lavoro, nella crescita che ha contraddistinto la nostra nazione. Quando Dante scrive quei versi richiamando l'Italia, lo fa in una fase di disperazione, cosciente della forza di una nazione che al suo interno aveva la contaminazione di tutte le culture del pianeta che erano arrivate in un modo o nell'altro sulle nostre coste, ci avevano lasciato qualcosa in fieri, poteva essere costruito qualcosa di potente, che noi per la verità siamo riusciti a realizzare il Made in Italy come concetto che non identifica un luogo geografico fatto in, ma identifica una suggestione, fatto bene, buono, di qualità, e del quale dobbiamo essere degni e consapevoli ogni giorno, sapendo bene che quotidianamente abbiamo delle sfide a livello mondiale sempre più complesse, data dalla globalizzazione in particolare, che dà degli elementi di potenzialità di mercato del quale le nostre aziende con risultati straordinari hanno saputo approfittare, ma che pone grandi limiti che hanno bisogno quotidianamente di risposte. La prima risposta che dobbiamo darci è: dobbiamo stare un passo avanti agli altri, sempre, nella capacità di inventare, di conoscere, di riconoscerci, con un atteggiamento che io dico positivo, con un atteggiamento però anche critico rispetto alle problematiche che si innestano in questa stagione, in questo momento, con un senso di pragmatismo che è tipico delle imprese e che torna oggi ad essere tipico di governi che magari, anche avendo l'elemento della stabilità dalla loro parte, possono riuscire a programmare e anche a farsi sentire nei luoghi dove alcune decisioni vengono demandate. Prima si parlava d'Europa, l'Europa nasce da una grande suggestione, come il Grana Padano nasce dai monaci benedettini come idea. L'Europa nel 57 nasce dalla necessità di garantire prosperità e pace ai popoli europei. La prosperità però si garantisce creando ricchezza. I padri fondatori dell'Europa avevano chiaro che cosa si dovesse fare, peraltro scelsero l'agricoltura come vero elemento unificante, non trovarono altri argomenti sui quali mettersi d'accordo, sì, un po' di mercato comune, ma l'agricoltura divenne invece oggetto di pianificazione attraverso la PAC, ma questo è un altro tipo di ragionamento. Un'Europa che però tendeva alla prosperità e che attraverso la prosperità, la ricchezza, creava forza, quella forza che è capace poi di incidere anche negli scenari geopolitici. L'Europa di oggi è un'altra cosa, è stata un'altra cosa, si è indebolita e si è concentrata, lo ricordava Maurizio prima, a creare una serie di meccanismi autoreferenziali delle tecnocrazie che impongono scelte dove possono imporle, non a livello mondiale, perché né i cinesi né gli americani, e dico solo come capibastone di economie in via di sviluppo o che tentano di riprendersi, le possono imporre solo ai nostri imprenditori. Sono regole spesso rigide che mettono in condizione i nostri imprenditori di avere difficoltà in un mercato globale. Noi dobbiamo da questo punto di vista riassumere un ruolo, e l'Italia lo ha fatto in questi anni, al contrario di quanto alcuni in maniera pregiudiziale affermavano durante la campagna elettorale del 22, l'Italia sarà emarginata in Europa. L'Italia è tornata ad avere una voce in Europa, facendo tornare l'Europa consapevole del proprio ruolo, garantire ai propri cittadini la possibilità di avere prosperità e ricchezza. Continuano però le burocrazie a imporre dei regolamenti farneticanti, spesso inapplicabili, non proteggerci da importazioni che vengono dall'estero, non solo nel mercato agroalimentare, nell'abbigliamento, che hanno un limite. I nostri imprenditori rispettano tutte le regole, hanno dei costi di produzione altissimi, fuori dall'Europa si produce spesso a bassissimo costo, non perché sono più bravi di noi, perché non rispettano le regole sull'ambiente, non rispettano le regole sul lavoro, sfruttano i bambini di 10-12 anni per realizzare prodotti e poi entrano con prezzi più bassi. Allora, questi limiti l'Europa li deve superare. L'Italia sta facendo la propria parte, la sta facendo nel settore agroalimentare. Ringrazio Berni per l'apprezzamento del lavoro che abbiamo svolto. Nell'agroalimentare siamo il governo nella storia repubblicana che ha investito più risorse in un concetto di sistema, in particolare quello di filiera. Si parla sempre di sistema Italia, sistema Italia. Il sistema Italia, ripeto, è forte. Noi abbiamo una cosa che spesso viene definita una problematica, il nanismo. Io invece credo che sia un vantaggio il differenzialismo. Noi abbiamo tanti tipi di produzione, tanti tipi di produzione a livello locale, ogni nostra provincia, ogni nostro comune spesso ha nell'agroalimentare un piatto, una ricetta, un territorio da far conoscere anche attraverso i prodotti, attraverso i monumenti, attraverso la storia, l'arte, la cultura e tutte le altre cose che possiamo enumerare come nazione. Abbiamo un grande patrimonio ed è un elemento di forza. L'elemento di debolezza è che non entri nei mercati con dimensioni troppo piccole, e allora per riuscire a risolvere questo vulnus bisogna mettersi insieme, associarsi, deve fare la propria parte ovviamente lo Stato in tutte le sue declinazioni, lo Stato centrale, le province, le regioni. Saluto il presidente Acquaroli della regione Marche che è qui, lo sa il presidente Fugatti della provincia autonoma di Trento. Bisogna lavorare per rafforzare la propria identità in un quadro di sistema Italia, anche tenendo conto di un'Europa che ci serve se declinata come nei trattati di Roma del 57 a garantire prosperità, ma che non deve essere considerata un'alterità rispetto a noi. L'Europa è vero che ci serve, però l'Europa senza Italia non va da nessuna parte, perché siamo il patrimonio culturale che è alla radice di questo organismo di carattere internazionale, che deve tornare a corrispondere alle esigenze dei popoli e non dei tecnocrati che evidentemente a Bruxelles spesso non hanno coscienza di quello che è il loro compito. Abbiamo lavorato in questo senso, e chiudo nei 15 secondi rispondendo a quell'affermazione. Basta la passione? No, evidentemente accanto alla passione serve il reddito. Se non c'è il reddito puoi fare, e ringrazio davvero i 3.000 volontari del meeting, volontariato. Ma la nostra Costituzione dice che l'imprenditore deve essere messo in condizione di creare ricchezza, e questo è il luogo nel quale imprese, società di Stato, istituzioni devono ragionare insieme, avendo chiaro questo obiettivo di riferimento e remando tutti nella stessa direzione. Io credo che in questi anni i risultati che venivano ricordati prima rispetto all'export che tocca i record, al valore aggiunto, anche i macro risultati economici della nostra Italia, chiudo su questo perché se ne parla poco, 2022 campagna elettorale, gli elementi sui quali si giudicava il rischio del governo Meloni erano lo spread. Se va al governo la Meloni lo spread toccherà cifre esponenziali, era 220, siamo a 70, il minimo storico, anche grazie all'ottimo lavoro del collega Giorgetti, ministro dell'economia. Avevi un dato, figurati se non crolla la borsa se vince la Meloni, siamo ai massimi storici e devo dire che è un risultato che conta dal punto di vista finanziario, ma anche per quello che corrisponde in termini di occupazione e lavoro. Lavoro. Ci hanno detto che se avessimo cancellato quel veleno immesso nell'economia italiana dal nome reddito di cittadinanza sarebbe successa la rivoluzione. Abbiamo continuato ad aiutare i più deboli, quelli che non potevano lavorare, ma abbiamo mandato a lavorare creando le condizioni per dare lavoro a tempo indeterminato che tocca record assoluti in questa nazione e riuscendo quindi a far crescere l'economia garantendo la dignità del lavoro, che è un altro parametro che proprio qui al meeting negli anni si è consolidato. Ci hanno detto che saremmo stati emarginati nel mondo e siamo tornati ad essere una nazione che sui grandi temi torna a dire la sua, e dall'altra parte non abbiamo gente che ci dice oh non ci scocciate, finalmente l'Italia è tornata a svolgere il ruolo che gli è proprio. Quindi in questi anni abbiamo garantito questo cambio di passo e abbiamo restituito quell'elemento fondamentale che è la fiducia e la speranza al mondo delle imprese. Non sentire la mano del governo tesa verso di loro per togliergli qualcosa, ma per dirgli se avete bisogno di noi ci siamo.
0: Grazie, grazie Ministro. Concludo dicendo semplicemente due cose. Oggi mi sembra che il panel sia stato interessantissimo perché le imprese ci hanno detto che per fare qualcosa con passione occorre innanzitutto partire dalla propria tradizione, a volte millenaria, ma ricostruirla oggi grazie al valore delle persone che lavorano dentro le aziende, perché questo, senza di questo non accade quel fatto bene tutti i giorni. Occorre mettersi assieme, perché da soli anche le dimensioni in certi mercati non ci consentono di portare l'eccellenza dove noi italiani siamo in grado di farlo, e occorre una politica capace di ascoltare e con creatività trovare anche soluzioni molto particolari. Quindi io ringrazio tantissimo i nostri relatori, grazie mille, li ringraziamo con un applauso, grazie mille, buona serata.
8: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione. Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che

chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.

0: di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: Penso sempre a quello che è stato.

ok. Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la realtà

pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

il lato peggiore di te, il lato peggiore di te. Mia madre è solo me, non sarò mai figlio unico.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
2: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
2: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
2: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi.
2: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
2: Vergine Potente,
1: prega per noi.
2: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
2: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
2: Rosa mistica,
1: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
2: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
2: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
2: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
2: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
2: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
2: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
2: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
2: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
2: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
2: Regina assunta in Cielo,
1: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
2: Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio. Salvami, o Dio. L'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Sono sfinito dal gridare. Riarse sono le mie fauci. I miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. Sono potenti i nemici che mi calunniano. Quanto non ho rubato lo dovrei restituire? Dio, tu conosci la mia stoltezza. E le mie colpe non ti sono nascoste. Chi spera in te, a causa mia non sia confuso. Signore, Dio degli eserciti, per me non si vergogni chi ti cerca, Dio di Israele. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. Mi sono estenuato nel digiuno ed è stata per me un'infamia. Ho indossato come vestito un sacco e sono diventato il loro scherno. Sparlavano di me quanti sedevano alla porta. Gli ubriachi mi dileggiavano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio.
2: Hanno messo nel mio cibo veleno, nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.
3: Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Per la grandezza della tua bontà rispondimi. Per la fedeltà della tua salvezza, o Dio, salvami dal fango, che io non affondi. Liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. Non mi sommergano i flutti delle acque e il vortice non mi travolga. L'abisso non chiuda su di me la sua bocca. Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Non nascondere il volto al tuo servo. Sono in pericolo. Presto, rispondimi. Avvicinati a me, riscattami. Salvami dai miei nemici. Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna e il mio disonore. Davanti a te sono tutti i miei nemici. L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hanno messo nel mio cibo veleno, nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.
0: Cercate il Signore e avrete la vita. Io sono infelice e sofferente. La tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro.
3: Loderò il nome di Dio con il canto, lo esalterò con azioni di grazie, che il Signore gradirà più dei tori, più dei giovenchi con corna e unghie.
0: Vedano gli umili e si rallegrino. Si ravvii il cuore di chi cerca Dio, poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
3: A Lui acclamino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi si muove.
0: Perché Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda. Vi abiteranno e ne avranno il possesso.
3: La stirpe dei suoi servi ne sarà erede, e chi ama il suo nome vi porrà dimora.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cercate il Signore e avrete la vita.
4: Il Signore ci insegni le sue vie.
1: E noi andremo per i suoi sentieri.
3: Dal Libro delle Lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Solo contro di me egli ha volto e rivolto la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa, ha costruito sopra di me, mi ha circondato di veleno e di affanno, mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti da lungo tempo, mi ha costruito un muro tutt'intorno perché non potessi più uscire, ha reso pesanti le mie catene. Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia preghiera. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. Egli era per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti. Seminando di spine la mia via, mi ha lacerato, mi ha reso desolato. Ha teso l'arco, mi ha posto come bersaglio alle sue saette. Ha conficcato nei miei fianchi le frecce della sua faretra. Son diventato lo scherno di tutti i popoli, la loro canzone d'ogni giorno. Mi ha saziato con erbe amare, mi ha dissetato con assenzio, mi ha spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere. Son rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere, e dico: è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Ben se ne ricorda e si accascia dentro di me la mia anima. Questo intendo richiamare alla mia mente, e per questo voglio riprendere speranza. Le misericordie del Signore non sono finite. Non è esaurita la sua compassione. Esse sono rinnovate ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, io esclamo. Per questo in Lui voglio sperare. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con l'anima che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene per l'uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo ha imposto. Cacci nella polvere la bocca, forse c'è ancora speranza. Porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. Poiché il Signore non rigetta mai, ma se affligge, avrà anche pietà, secondo la sua grande misericordia. Poiché contro il suo desiderio, egli umilia e affligge i figli dell'uomo.

0: Io dicevo, è finita per me. Tu hai udito la mia voce e hai detto, non temere.
1: Tu difendi, Signore, la mia causa e riscatti la mia vita.
0: Sono pronto non soltanto ad essere legato, ma a morire per il nome del Signore Gesù.
1: Tu difendi, Signore, la mia causa e riscatti la mia vita.
2: Dai discorsi del beato Isacco, abate del monastero della Stella. Due sono le cose che sono riservate a Dio solo: l'onore della confessione e il potere della remissione. A Lui noi dobbiamo fare la nostra confessione. Da Lui dobbiamo aspettarci la remissione. A Dio solo, infatti, spetta rimettere i peccati e perciò a Lui ci si deve confessare. Ma l'Onnipotente, avendo preso in sposa una debole e l'Eccelso una di bassa condizione, da schiava ne ha fatto una regina e colei che gli stava sotto i piedi la pose al suo fianco. Uscì infatti dal suo costato, donde la fidanzò a sé. E come tutte le cose del padre sono del figlio, e quelle del figlio sono del padre, essendo una cosa sola per natura, così lo sposo ha dato tutte le cose sue alla sposa, e lo sposo ha condiviso tutto quello che era della sposa, che pure rese una cosa sola con se stesso e con il Padre. Voglio, dice il figlio al Padre, pregando per la sposa, che come io e tu siamo una cosa sola, così anch'essi siano una cosa sola con noi. Lo sposo, pertanto, è una cosa sola con il Padre e uno con la sposa. Quello che ha trovato di estraneo nella sposa l'ha tolto via, configgendolo alla croce, dove ha portato i peccati di lei sul legno e li ha eliminati per mezzo del legno. Quanto appartiene per natura alla sposa ed è sua dotazione, lo ha assunto e se ne è rivestito. Invece, ciò che gli appartiene in proprio ed è divino l'ha regalato alla sposa. Egli annullò ciò che era del diavolo, assunse ciò che era dell'uomo, donò ciò che era di Dio. Per questo, quanto è della sposa è anche dello sposo. Ed ecco allora che colui che non commise peccato e sulla cui bocca non fu trovato inganno, può dire: pietà di me, o Signore, vengo meno, perché colui che ha la debolezza di lei ne abbia anche il pianto, e tutto sia comune allo sposo e alla sposa. Da qui l'onore della confessione e il potere della remissione, per cui si deve dire: va a mostrarti al sacerdote. Perciò nulla può rimettere la Chiesa senza Cristo, e Cristo non vuol rimettere nulla senza la Chiesa. Nulla può rimettere la Chiesa se non a chi è pentito, cioè a colui che Cristo ha toccato con la sua grazia. Cristo nulla vuol ritenere per perdonato a chi disprezza la Chiesa. Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Questo mistero è grande. Lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Non voler dunque smembrare il capo dal corpo. Il Cristo non sarebbe più tutto intero. Cristo, infatti, non è mai intero senza la Chiesa, come la Chiesa non è mai intera senza Cristo. Infatti il Cristo totale ed integro è capo e corpo ad un tempo. Per questo dice: Nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Questi è il solo uomo che rimette i peccati.

0: Io prego per loro, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro.
1: Perché siano come noi una cosa sola. Alleluia.
0: Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo.
1: Perché siano come noi una cosa sola. Alleluia.
2: Preghiamo. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
5: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.

0: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.

0: guida.
1: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte.

0: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.

0: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi, e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te, e fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto della tua presenza.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite, in studio per dare inizio insieme a voi, cari amici, ad un nuovo giorno. Oggi, in compagnia di un graditissimo ospite, mediteremo sulle parabole di Gesù. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

anticipato nella puntata odierna, parleremo delle parabole di Gesù, che ci aiutano a ritrovare la speranza, perché mostrano come Dio opera in noi e nella storia. Questa mattina ci soffermeremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi su una parabola un po' particolare, perché si tratta di una specie di introduzione a tutte le parabole. Mi riferisco a quella del seminatore, tratta dal Vangelo di Matteo. In un certo senso, in questo racconto, possiamo riconoscere il modo di comunicare di Gesù, che ha tanto da insegnarci per l'annuncio del Vangelo di oggi. Allora non perdiamo tempo e colleghiamoci subito con Don Pasquale Brizzi.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te radioascoltatori.
0: Questa mattina, Don Pasquale, rifletteremo, mediteremo sulle parabole di Gesù che ci aiutano a ritrovare la speranza. La parabola fa nascere in noi delle domande, come ad esempio: cosa dice alla mia vita?
1: Guarda Orazio, innanzitutto si tratta di una grande metafora della predicazione della parola di Dio nel corso della storia. Infatti la parabola spiega perché, come mai lo stesso seme del Vangelo, che poi alla fine è Cristo stesso, noi spesso facciamo questa distinzione un pochettino anomala, la parola di Gesù, Gesù è la parola in quanto è verbo che si è fatto carne, la parola, il pensiero stesso che si è fatto realtà storia. Ebbene, come mai questo seme produce effetti tanto diversi nelle persone? Questo perché ognuno lo riceve in base alle proprie disposizioni, quindi il problema non è all'esterno ma è all'interno. Nei tipi di terreno che il seme può trovare cadendo, Gesù riassume i tipi di persone che esistono. In tal modo Gesù dimostra di conoscere, del resto è Dio, ma dimostra di conoscere l'animo umano perfettamente, e in più ci dà la possibilità di indirizzarci nell'esaminare che cosa possiamo fare per migliorare la nostra risposta a Lui, che è parola di vita eterna. In altre parole, il nostro cuore, come un terreno, può essere buono e allora la parola, cioè la presenza di Cristo in noi, porta frutto, ma può essere anche duro, impermeabile, e in questo caso la parola la fa rimbalzare a vuoto. Insomma, con la nostra libertà ci giochiamo la partita della piena realizzazione. Ecco, questo è il sugo un pochettino della parabola.
0: Qual è il grande insegnamento della parabola del seminatore tratta dal Vangelo di Matteo?
1: Anzitutto si tratta di una parabola di contrasto. Perché? Perché da una parte si vede il lavoro spesso infruttuoso del seminatore, dall'altro invece l'ottimismo senza misura di Gesù, che è sicuro che il regno di Dio attecchirà in un modo o nell'altro. Quindi la parabola è un'esortazione non tanto per i non credenti, ma soprattutto per i presunti credenti, a prendere sul serio la loro conversione. Mi ricordo un'espressione del cardinale Biffi, quando lui diceva: io non mi preoccupo dei cattolici non praticanti, ma dei praticanti che pensano di essere cattolici. Quindi dobbiamo prendere sul serio la nostra conversione. Il regno di Dio non si stabilirà senza la collaborazione umana. Perché questo regno, Gesù stesso, non si impone dall'alto, ha bisogno del nostro amen, del nostro consenso, per essere accolto dall'uomo, da ciascuno di noi, e così per poter portare frutto in pienezza. Ora, per accogliere il messaggio, è necessario essere liberi da tutto ciò che impedisce la crescita. E quello che impedisce la crescita, Gesù usa l'immagine, è la zizzania, cioè il male che regna in noi, o meglio, la nostra adesione al male. Gesù, insomma, deve diventare la norma di vita, la regola, la misura alta, perché Lui è il sommo bene, per dirla con Dante, che muove il sole e le altre stelle. Ecco, Lui deve essere il centro della nostra esistenza. Tutto deve ruotare intorno a Lui, altrimenti la vita non ha senso.

0: Don Pasquale, il terreno buono è quello ammorbidito dalla vita, è quello che è stato ribaltato più volte dall'aratro che penetra in profondità. E questo è il vero motivo per cui in chiesa ci sono più anziani che giovani del normale. Ma quale terreno mi rappresenta oggi?
1: Ecco, questa è la domanda cruciale. La nostra esistenza, sin da quando nasciamo, è una continua trasformazione. Ora, ogni trasformazione implica una crisi. Crisi vuol dire trasformazione. Da qui deriva anche crisalide, che da bruco poi si trasformerà pian piano in farfalla. E questa trasformazione, gioco forza, implica una rinuncia a qualcosa, anche con sofferenza, come il bambino che man mano che cresce si allontana sempre più dalla madre, o perlomeno è vicino alla madre ma in un modo diverso. Ma è questa la dinamica della vita. Si nasce e si muore a se stessi ogni giorno, un po' come le stagioni. Ora, nella parabola, fra la terra buona e quella cattiva, c'è anche il terreno sassoso, che corrisponde al cuore superficiale. Forse un po' tutti noi siamo così, corrispondiamo, ecco, ci riflettiamo in questo terreno sassoso. C'è quel cuore superficiale che accoglie sì il Signore, che vuole pregare, vuole testimoniare, però non persevera. Si stanca e non decolla mai. Forse anche per questo che Gesù a un certo punto dirà, quando gli pongono la domanda, Signore, ma chi si salverà? Chi sarà perseverante? È la perseveranza che determina la salvezza, nemmeno la carità, perché se non si è perseveranti nella carità, la carità non è più tale. Quindi è un cuore senza spessore quello altalenante, rappresentato dal terreno sassoso, dove i sassi della pigrizia prevalgono sulla terra buona, dove l'amore è incostante e purtroppo passeggero. Ma dove esiste un amore così passeggero? Non esiste, non è più amore. Ma chi accoglie il Signore solo quando gli va, non porta frutto. Infine poi c'è quello che cade tra i rovi, il seme che cade tra i rovi, e questi rovi rappresentano e sono i vizi che soffocano la presenza di Dio. Anzitutto l'orgoglio, il vivere avidamente per se stessi, per l'avere e per la mania di protagonismo che secondo me intossica la società. Se coltiviamo questi rovi, soffochiamo la crescita di Dio in noi. Ciascuno può riconoscere i suoi piccoli o grandi rovi, i vizi che abitano nel suo cuore. Occorre però strapparli via se vogliamo realizzarci integralmente, anche perché, come giustamente diceva Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo pienamente realizzato. La gloria di Dio è l'uomo che si realizza nella pienezza della visione di Dio, e questa visione noi la possiamo ottenere solo attraverso la purificazione della mente e del cuore, cioè estirpando ogni vizio, tutto ciò che ci impedisce dall'avvicinarci a Lui.
0: Ecco, io mi sento di affermare che è importante, l'importante è seminare, perché il seme ha una sua forza in sé, sa proprio lui come e quando.

0: Quando germogliare?
1: Certamente, Orazio, questa è una verità imprescindibile. Tuttavia il seme ha bisogno di essere alimentato, annaffiato, ha bisogno del contadino che se ne prenda cura. Un bambino che nasce ha bisogno della madre che lo faccia crescere. Da solo difficilmente potrà svilupparsi. Ora, Gesù rivela in questo modo, no? Cioè, dimostrando che il seme è una potenza innata, ha un suo dinamismo interno. Gesù rivela la certezza assoluta che la parola di Dio opera nel cuore dell'uomo. Ma dove opera? In che modo? Io penso paradossalmente, e ce lo dimostra la parabola, che questo seme opera in pienezza nelle difficoltà normali. Come il contadino ha la certezza morale che il terreno produce, altrimenti non seminerebbe. Però questa produzione, questo sviluppo del seme avviene attraverso anche il sudore, il lavoro, la fatica. Quindi il frutto è sicuro, la parola di Dio porta sempre frutto in un modo o nell'altro. Però questa parola incontra, dicevo, delle difficoltà esistenziali, effettive. Quali sono queste difficoltà concrete che la parola di Dio incontra in noi, in me, per produrre frutto? Ecco la domanda che dobbiamo porci e con cui dobbiamo fare i conti. Ad esempio, non soltanto noi come persone, ma anche come comunità, ci dobbiamo interrogare nella certezza che è proprio nelle difficoltà che si rivela il vero senso della parola, che diventa atto di fede e di speranza. Gesù, anche lui, ha incontrato delle difficoltà, ma proprio in esse e attraverso esse ha affermato la sua potenza. Insomma, se l'acqua del torrente non si scontra contro la roccia, non canta. La pietra focaia, se non si sfrega, non può produrre il fuoco. L'aquilone non può volare se non ha il vento contrario. Ed è così che le ferite diventano feritoie e il chicco che muore rinasce moltiplicandosi. Questo è il mistero cristiano, è il mistero della vita.
0: Penso di interpretare il pensiero degli ascoltatori. Felicissimo ad aver ritrovato l'amico Don Pasquale Brizzi questa mattina. Grazie, lei parlava delle parole, ma oggi le sue parole ci hanno arricchito. Avremo da riflettere su ciò che ci ha detto questa mattina. Don Pasquale, allora grazie, ci risentiremo presto per altre riflessioni. Intanto io la saluto. Un abbraccio come al solito a tutti i suoi parrocchiani, perché sono pochi e affezionati ascoltatori. Un bacio, certo, a tutti loro da parte mia. Buona giornata, Don Pasquale.
1: Arrivederci.
0: Grazie.

E termina qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Ancora da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

più che mai, lui davvero un gran signore. Mi ha portato avanti su e giù, si è con

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte, di strade nuove. Sono una ragazza timida,

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: È venerdì 11 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli: timidi segnali di mediazione per la pace in Ucraina, con l'ipotesi di incontri nella prossima settimana, ma sul campo è strage di civili da parte di Mosca. La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse per il caro energia, una decisione legata alle tensioni in Medio Oriente. Il presidente statunitense Trump afferma: nessun rimpianto sulla guerra all'Iran. Sono le 8:39, ben trovati da Eugenio Bonanata. La prospettiva di un rilancio delle trattative da entrambe le parti non ferma la violenza sul campo in Ucraina, protagonista nelle ultime ore di una strage ad opera dei russi che hanno colpito un centro commerciale e altre zone del paese. I particolari da Paola Simonetti.
3: Il più violento raid russo delle ultime ore ha colto di sorpresa civili inermi in un centro commerciale di Pavlorad nell'area di Dnipropetrovsk. 5 le vittime, almeno 67 i feriti, fra cui anche ragazzi adolescenti. Altri 3 morti e numerosi feriti si contano per colpi sferrati nel Donetsk, a Belgorod e Kiev. La violenza sul campo continua dunque a dettare il passo, malgrado le parti ipotizzino colloqui e nuovi tavoli per trattative da tempo improduttive. Il presidente ucraino Zelensky dice di voler incontrare il presidente USA Trump verso la fine di settembre, mentre il capo del Cremlino Putin parla di possibili prossimi negoziati negli Emirati Arabi. Ma la Russia ha già ribadito quello che è chiaro da tempo: le condizioni per la pace non cambiano, cessione a Mosca di 4 territori e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il conflitto intanto porta il conto a largo raggio, più che raddoppiato secondo dati ufficiali. Nel bacino del Mar Nero, in particolare nelle acque di Romania, Bulgaria e Turchia, il numero di ordigni inesplosi, fra cui molti droni, un alto rischio per la navigazione.
2: E per la guerra in Ucraina e per il caro energia legato alle tensioni in Medio Oriente, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale con l'obiettivo di contenere l'inflazione. Intanto il presidente statunitense Trump ribadisce: l'Iran sta cedendo su tutti i fronti. Sentiamo Marco Guerra.
4: Noi controlliamo lo stretto di Trump. Alla convention repubblicana di Dallas, il presidente degli Stati Uniti presenta la guerra a Teheran come un successo della sua amministrazione, rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz, che ribattezza col suo nome. Nelle stesse ore, in un'intervista a Fox, afferma di non avere alcun ripensamento sul conflitto. Agirei esattamente come ho fatto. Sul terreno però la realtà è più complessa. Gli Houthi, ribelli filo iraniani dello Yemen, hanno conquistato la città yemenita di Mocha e poi l'isola di Zuqqar a sud del Mar Rosso. Per gli analisti potrebbero presto controllare lo stretto di Bab el-Mandeb. Il sito Axios riferisce che il principe saudita Mohammed ha sollecitato Trump a colpire gli Houthi. Secondo un'altra indiscrezione, ma del New York Times, valutazioni allarmanti sulla guerra sono state fatte dai vertici militari americani al vicepresidente Vance. Intanto il segretario ad interim della Marina USA ha riferito che la base navale in Bahrain è stata gravemente danneggiata dagli attacchi iraniani durante questi mesi di guerra.
2: E oggi negli Stati Uniti si commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001. In programma una cerimonia al sito di Ground Zero, alla presenza del vicepresidente Vance, dei 4 presidenti che hanno preceduto Trump e del sindaco di New York. Il capo della Casa Bianca invece renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, ad annunciarlo in queste ore media israeliani, precisando che gli incontri inizieranno martedì o mercoledì. Intanto in Cisgiordania le forze dello Stato ebraico hanno demolito 35 strutture palestinesi nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti nella parte nord, secondo quanto dichiarato dal ministro delle finanze israeliano. Sui rapporti tra i coloni e la popolazione palestinese, Alessandro Guarasci ha sentito Amman Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo.
5: Diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori palestinesi, non è mai stata molto semplice, con una presa di posizione di fatto del governo di Israele di colonizzare tutta quella parte.
4: Calvelli, questo concretamente che cosa ha comportato comunque?
5: Ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno, guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva per i palestinesi, soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola, quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione poi appunto delle strutture dall'altra. Vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
2: Ci spostiamo nei Balcani, Serbia e Bosnia e Erzegovina andranno al voto il prossimo mese in Kosovo, il partito che ha vinto le elezioni a giugno non trova alleati per formare un nuovo governo. Luca Collodi ne ha parlato con Francesco Martino, corrispondente dai Balcani dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
6: La campagna elettorale in Bosnia è partita ieri, è naturalmente fortemente influenzata dalla morte del generale Ratko Mladic, che ha riportato alla luce le profonde divisioni che i Balcani hanno appunto subito durante gli anni della guerra. Il Kosovo ormai è entrato in una crisi politica che dura da anni, che è il movimento spesso definito di sinistra nazionalista di Vendosje, che regolarmente vince le elezioni, però non riesce ad attirare intorno a sé alleati.
2: In Afghanistan adesso sono oltre 2,5 milioni le giovani donne alle quali il regime talebano ha vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze, la discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Al microfono di Bianca Tombini ne parla Arianna Briganti, vicepresidente di Nove Caring Humans, organizzazione umanitaria attiva da anni nel paese.
7: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile perché è molto limitata, tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto, e questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione.
8: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera.
7: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono sconcertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento con le restrizioni del governo de facto, donne si trovano a partorire da sole e quindi questo dato è ancora più alto.
2: La Chiesa non è fuori dal mondo, dia speranza negli scenari inquietanti di oggi, lo ha detto Papa Leone, che ieri ha ricevuto i vescovi di recente nomina, i quali hanno partecipato al corso di formazione in corso in Vaticano. Nel suo discorso il Santo Padre ha assicurato che nessun vescovo cammina da solo e ha esortato ad essere vicini al popolo, amando la gente e in particolare i sacerdoti. Il Pontefice ha guardato poi a questo tempo di cambiamenti e sviluppi tecnologici. Tecnologici ha indicato la Magnifica Humanitas come riferimento per affrontare la grande sfida della custodia dell'umano nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Ed ora la pagina della cultura. Alle Terme di Traiano, sul Colle Oppio, si conclude il restauro della Grande Sedra e della Galleria Sotterranea, recuperati la città dipinta e il grande mosaico, mentre gli scavi restituiscono nuovi dati sulla storia monumentale dell'area. Da sabato 12 settembre le prime visite guidate, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: Una città cinta da mura e torri, osservata a volo d'uccello, è la città dipinta, affresco del primo secolo d.C., restaurato nella galleria sotterranea delle Terme di Traiano insieme al grande mosaico, una monumentale decorazione parietale con architetture, statue e figure umane. Le indagini hanno riportato alla luce anche una nuova fascia musiva con una città portuale e più in profondità un rivestimento marmoreo con una nicchia. Rinvenimenti che chiariscono la complessa stratificazione

0: tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio in regia, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.
1: Qui la Radio Vaticana. Trasmettiamo Pillole Francescane, riflessione di Monsignor Felice Accrocca, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.

ho capito da loro che si può imparare a litigare. E ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare, come se un secolo insieme durasse un momento.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana con voi in questo venerdì 11 settembre. Buongiorno da Andrea De Angelis, buondì da Gabriele, di Domenico al di là del vetro, che ci permetterà di essere assieme in diretta fino alle ore 10. 11 settembre 2026. A New York oggi il dibattito al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che si terrà in occasione proprio del 25esimo anniversario degli attentati che tutte e tutti noi ricordiamo. Tra l'altro più di uno già ci ha scritto: ricordo quel giorno, mi trovavo lì, stavo facendo quell'attività, e perché no? Proviamo anche a ricordare appunto quella storica data attraverso l'esperienza di ognuno. Io personalmente la dico lì, Gabriele, c'ho un aneddoto che mostra anche come poi quanto accade dall'altra parte del mondo può condizionare le nostre vite, in questo caso le ha cambiate. Pensiamo ovviamente a tutto ciò che attiene alla sicurezza, è cambiato il nostro modo di vivere, sì, dopo l'11 di settembre. L'aneddoto mi riporta indietro ai tempi del liceo. Allora appunto andavo a scuola e si doveva andare a giocare a calcetto quel pomeriggio, era pomeriggio in Italia quando ci fu l'attentato negli Stati Uniti. Accadde quel che accadde, noi eravamo giovanissimi e comunque si andò a giocare, e contandoci in campo eravamo 9, perché la mamma di un compagno di scuola decise, visto quanto accaduto, di non far uscire il figlio di casa perché era pericoloso. Ecco, ovviamente non era così, possiamo dirlo, a distanza di 25 anni, ma immaginate quanto possa influire un simile avvenimento anche nella quotidianità, quella più tangibile, quella più vicina a noi. Poi ci sono una serie di questioni ovviamente legate all'11 di settembre. Il sindaco di New York pochi giorni fa ha chiesto che diventi pubblico tutto ciò che attiene alla contaminazione di amianto dopo il crollo delle torri gemelle, al ritorno nel quartiere della popolazione troppo presto e ai tanti che si sono ammalati. E poi chiaramente il cordoglio, le celebrazioni, le preghiere, la vicinanza e il ricordo delle vittime. Noi parleremo di 11 settembre, lo faremo con dei colleghi più avanti, e poi vi segnalo anche su vaticanews.va l'articolo sui papi e l'11 di settembre. Siete voi però protagoniste e protagonisti scrivendoci appunto al 335 12 43 722. Vittorio ci saluta, così come Pietro, buongiorno, Luciano, Rosa Maria e poi ancora Martina, Mirella dalla Toscana, Filomena, un abbraccio caloroso ad Andrea, la regia, ai tecnici. Io ero incollata alla TV quel giorno, non riuscivamo a non vedere ed è stato un giorno terribile. Penso ancora, ci scrivono, ai vigili del fuoco che erano lì per lavorare, per aiutare, sono morti tanti, troppi di loro. E poi Francesca ci scrive: 5 anni fa come oggi diventavo mamma per la seconda volta, auguri al mio amore Naima. Auguri, auguri allora Naima, se siete all'ascolto, davvero buon compleanno. Tra l'altro 5 come le lettere del tuo nome, Naima, che sono 5 in mesi, potremmo dire auguri per i tuoi 60 mesi, chissà, magari a qualcuno a casa piacciono anche particolarmente i numeri. Noi ci ascoltiamo i Queen, Radio Gaga.

Che bel nome Naima, è un nome arabo, ci scrivono. Sì, le origini sono effettivamente quelle. Ancora auguri alla nostra giovanissima ascoltatrice, 5 anni oggi. Sono 25 gli anni dall'11 settembre, ci scrive Vincenzo. Ricordo bene quel giorno, ero al lavoro la notte, non ho dormito. E poi ancora Gabriele dalla regia mi giustamente ricordava come c'è stato anche un aneddoto legato alla mia visione dei canali Rai, insomma i bambini che guardavano quel programma di cartoni e non solo la Melavisione, e i Pinguini Tattici Nucleari in un brano riportano proprio quel passaggio. Non lo ricordo esattamente, però in sostanza stavamo guardando la Melavisione e poi all'improvviso le torri venire giù. In questo 11 di settembre però io direi che è il momento di andare a scoprire quali sono, al plurale, i santi del giorno. Santi martiri di Roma, Proto e Giacinto, vengono ricordati l'11 di settembre, sono sepolti nel cimitero di Bassilla, oggi di Sant'Ermete. Pare che Proto e Giacinto fossero due fratelli, schiavi di Eugenia, figlia del nobile romano Filippo, prefetto di Alessandria d'Egitto. Rientrata a Roma, Eugenia, ormai cristiana, si impegnò nel divulgare la fede cristiana e all'amica Bassilla affidò i suoi due schiavi perché la istruissero nella fede. Una volta convertita però Bassilla fu denunciata dal marito e perciò condannata assieme ai due schiavi, appunto ai santi martiri di Roma, Proto e Giacinto.

9.15, sempre in diretta Radio Vaticana con voi, ancora un saluto da Andrea De Angelis. Qualche appuntamento di oggi, abbiamo detto di questo dibattito al Consiglio di Sicurezza dell'ONU alle 20, vi segnalo per chi si trova a Roma la veglia di preghiera nella Basilica di Santa Maria in Trastevere per ricordare le vittime del terrorismo e di tutte le guerre organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Anche oggi a mezzogiorno in punto ci collegheremo con la Santa Casa di Loreto per pregare assieme l'Angelus e il Rosario. Alle 19 la Santa Messa è celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano, qui sempre in diretta sulle frequenze di Radio Vaticana. Ci avete chiesto di buon mattino, erano le 7 quando è arrivato questo messaggio di Cinzia: ma perché non ci fate sentire Mina? Eccola Cinzia, grande, grande, grande.

0: Ed eccoci in diretta con l'inconfondibile voce di Mina, alle 9.20 mi ha raggiunto in studio il collega Marco Guerra. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti quelli che ci seguono in questo momento.
0: Oggi ti sei occupato ancora una volta di Medio Oriente nel notiziario condotto da Eugenio Buonanata, però vorrei con te restare su questo anniversario. Un quarto di secolo fa, le Torri Gemelle, qual è il tuo ricordo? Cosa stavi facendo l'11 settembre del 2001? Lo stiamo chiedendo agli ascoltatori. Tra l'altro ora Fabiola ci dice: io mi trovavo a scuola perché sono un insegnante ora in pensione, erano finite le lezioni, stavamo in riunione, si è bloccato tutto, e tutto lo scrive in caratteri maiuscoli, in stampatello.
1: Beh, non sono un giovincello nemmeno io, quindi 25 anni fa ero uno studente universitario, stavo preparando gli esami della sessione di settembre. Mentre studiavo ascoltavo una radio e dava la formazione della Roma per la sera, avrebbe giocato con Real Madrid, ritorno in Coppa Campioni dopo 18 anni, appuntamento molto atteso per noi romanisti. A un certo punto lo speaker della radio della Roma si ferma e dice: è entrato un aereo nelle Torri Gemelle. Al che io ero sulla mia scrivania, vivevo ancora in casa con i miei, mi sono alzato, mi sono fiondato sul televisore in salone, ho visto uscire le Torri Gemelle inquadrate con una sola torre dove usciva il fumo dell'aereo che si era appena schiantato e disintegrato dentro la torre. Dopo qualche minuto, con queste torri inquadrate, si vede arrivare un aereo a tutta velocità e colpire la seconda torre. Se all'inizio c'era qualche dubbio sulla dinamica dell'incidente, il motivo, si parlava di un aereo che aveva perso la rotta, però insomma c'erano forti dubbi su questo. Come ho visto il secondo aereo arrivare sulla seconda torre, ho capito subito che si trattava di un attentato terroristico, come d'altra parte la maggior parte delle persone.
0: Allora, se sei d'accordo, resta ancora con noi qualche minuto, perché entriamo nelle edicole italiane e vediamo anche come i quotidiani raccontano quell'11 settembre di 25 anni fa. Partiamo da Avvenire ed è dedicata all'anniversario. L'apertura 11 settembre, riscritto nelle scuole americane. Elena Molinari da New York: 25 anni dopo l'11 settembre 2001 per gli studenti americani è diventato storia. Circa un terzo degli americani è nato dopo gli attentati che uccisero quasi 3.000 persone a New York. E questo è un tema, perché effettivamente tu hai citato l'università, io ancora andavo al liceo, Marco, ma devo dire che fa un po' effetto pensare che oggi chi frequenta anche le università non può avere, per ovvi motivi, in memoria di quanto accaduto 25 anni fa. E va bene, vuol dire che gli anni sono trascorsi. Sempre Avvenire poi parla di economia in prima pagina, centro pagina: si innesca la spirale, l'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione e la Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto.
1: Andiamo sul Corriere della Sera, pagina 14, c'è il ricordo di questa pagina di storia. Come dicevi tu Andrea, è stata la fine di un'era, ma l'America continua a generare rivoluzioni, è il titolo dell'articolo scritto da Federico Rampini, lo storico inviato negli Stati Uniti. Mette in evidenza che appunto fu la fine di un periodo, ma l'America ha resistito, tant'è che c'è addirittura un sindaco musulmano nella Grande Mela, e un memoriale che racconta anche le ragioni dell'altro. Il paese non è diventato islamofobo, New York martirizzata da Al-Qaeda. Molte profezie di allora non si sono avverate, il cuore del capitalismo globale ha continuato a battere proprio a New York. Gli effetti geopolitici furono enormi, quelli economici no. È un po' una fotografia reale. Sappiamo che il mondo è veramente cambiato, c'è stata una serie di guerre, molte anche con esiti drammatici. Ricordiamo la famosa esportazione della democrazia, il fallimento della missione in Afghanistan, la caporetto della comunità internazionale in Afghanistan, la lunga guerra in Iraq. Quindi sì, è stata ha aperto una nuova era l'attentato alle Torri Gemelle, ma la leadership mondiale dell'America ha resistito, non è stato un colpo mortale.
0: Io direi di andare anche a raccontare altre notizie, soprattutto perché non tutti i quotidiani in realtà dedicano ampio spazio a questo anniversario, forse lo faranno magari domani raccontando le celebrazioni che avverranno nelle prossime ore, in particolare negli Stati Uniti. Mi piace invece da La Repubblica soffermarmi per un attimo su un articolo di Massimo Adinolfi, presente in prima pagina, che poi continua alla pagina 19, dal titolo L'intelligenza artificiale e i rischi della macchina del potere. Scrive Adinolfi: non è la prima volta che l'umanità si trova tra le mani uno strumento che può causarne la fine. Siamo preoccupati, ne abbiamo ben d'onde, ma non è la prima volta. E cita ad esempio il nucleare. Ma, ed è questa poi la suggestione che vorrei condividere con voi amiche e amici all'ascolto, scrive Adinolfi, vorrei fare un passo ancora più indietro, perché la più potente arma che l'uomo abbia mai avuto tra le mani, che è stata almeno con causa di tutte le guerre che l'umanità ha combattuto nel corso della sua storia, la più difficile da controllare è la parola, è il linguaggio, è la libertà di pensiero. Hobbes, scrive ancora Adinolfi, era stato drastico: consegnando tutto il potere a uno, bisognava togliere la parola agli altri. E allora, se siamo riusciti a governare ciò che di più potente abbiamo, possiamo ancora lavorare per fare altrettanto, appunto, con l'intelligenza artificiale. Una chiave di lettura certamente originale, quella di Adinolfi, a pagina 19 della Repubblica di oggi.
1: Andrea, il Messaggero invece in apertura mette il tema della legge elettorale che si sta dibattendo in Italia tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. Preferenze, la maggioranza si blinda, titola così il quotidiano di Roma, quindi sembra che torneremo al voto il prossimo anno potendo indicare direttamente il nome del candidato sulla lista, come avviene per le elezioni comunali e regionali dove non c'è il listino bloccato. Ovviamente le opposizioni insorgono perché precedentemente non era passato la richiesta delle preferenze con un disegno di legge diverso qualche mese fa, e tornano fino a 3 nomi sulla scheda, Conte, Renzi, voi incoerenti, proprio dovuto al fatto del ripensamento della maggioranza. Restando sempre sul Messaggero, c'è il tema dei tassi di interesse. La BCE alza i tassi al 2,5% proprio per fermare l'inflazione dilagante, quindi si alza il costo del denaro per fermare l'inflazione. Ne risentiranno i mutui. Intanto in Italia si corre ai ripari, proprio restando sempre sul tema del prezzo dei prodotti energetici, con la mini proroga del taglio delle accise sul diesel, sul gasolio, per un'altra settimana.
0: Resto sul Messaggero, sulle pagine della cronaca di Roma rapidamente, perché ieri nella città di cui il Papa è vescovo, e questo è il titolo, in 6 ore è caduta la pioggia di un mese, superata in 6 ore la media delle precipitazioni di tutto il mese di settembre. Alberi crollano sulle auto, colpita anche quella della scorta di La Russa, un ferito sull'Ardeatina, paura nei sottopassi invasi dall'acqua, monitorato in queste ore il livello della Niene, anche se possiamo dirlo, oggi a Roma il cielo è sereno e in gran parte d'Italia il maltempo di ieri ha lasciato lo spazio al sole. Marco.
1: Sì, spazio lasciato al sole fortunatamente, perché abbiamo vissuto anche noi una città allagata e con molti alberi abbattuti. C'è stato un blocco del traffico molto importante nelle tarde ore della giornata di ieri. Andiamo al Giornale, dove qua invece si dedicano ben 4 pagine al 25esimo anniversario delle Torri Gemelle. Qua il titolo è un titolo che insomma ricorda quello che fu un po' il dibattito di allora, guerra di civiltà, fu esclusa questa da molti commentatori, altri posero l'Occidente in contrasto con i suoi valori, col suo modo di vivere, rispetto a quelli che erano le bandiere sventolate dai gruppi terroristici. Addio a Kabul e Occidente rassegnato, il conflitto è rimosso senza essere stato vinto. Col ritorno dei talebani nella capitale afghana si è chiuso il fronte simbolico dello scontro. L'ex terrorista Al-Sarà alla Casa Bianca, parliamo del presidente siriano, rappresenta la rinuncia a combattere il fanatismo jihadista. Ora è l'Europa a rischiare di più. Nelle prime due pagine, quelle pagina 12 e pagina 13 del giornale, invece a pagina 14 c'è un articolo di Vittorio Macioce: meno libertà, più sicurezza, l'anima sepolta sotto la paura. C'è stata, secondo questo articolo, un compromesso tra la possibilità di libertà e la sicurezza, la agibilità nei nostri viaggi, nel nostro modo di vivere, l'anima sepolta sotto la paura.
0: Chiudiamo con il Fatto Quotidiano. A pagina 15 si parla del Festival del Cinema di Venezia. Scatta l'ora di Naza. Negare o tacere significa essere complici. Il silenzio nella società israeliana è totale. Così viene presentato il film più omaggiato alla mostra di Venezia, scrive il Fatto. 25 minuti di applausi, Naza, che arriverà nelle sale italiane il 28 di settembre. Un film che non vuole essere, dicono i registi, d'archivio. L'uccisione di civili a Gaza prosegue. Proprio durante il Festival di Venezia una bambina di 7 anni è stata uccisa con il padre davanti a scuola. Le 9.31, io ringrazio Marco Guerra per essere stato con noi. Ci ascoltiamo Lucio Dalla e poi torniamo a parlare di 11 settembre con chi guidava allora il TG1.

0: Aspettiamo senza avere paura domani. Lucio Dalla questo brano lo scrisse, lo compose seduto a pochi metri dal muro di Berlino. Mai avrebbe immaginato che invece qualche anno dopo di torri avremmo parlato e non di muri, o meglio non più solo di muri, perché di muri ne parliamo, di nuovi muri anche oggi. Ma io saluto e ringrazio il collega, amico, ha guidato il TG1, storico inviato di guerra, scrittore Paolo Di Gianna. Antonio Paolo, buongiorno, ben
1: buongiorno
0: trovato.
1: Buongiorno Andrea e buongiorno ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie per essere in diretta su Radio Vaticana. Lo stiamo chiedendo dalle prime ore del mattino alle amiche e agli amici all'ascolto, un ricordo personale di quel giorno che ovviamente questa domanda posta a te ci conduce subito in un ambito più lavorativo e professionale. Cosa accadde in quelle ore in redazione?
1: Ma guarda, io non ero in redazione, io ero in Albania, in Kosovo, e stavo intervistando a Pristina il primo ministro Rugova, e mentre parlavamo ci stavamo mettendo d'accordo, entra la sua segretaria e dice: Presidente, guardi la televisione e vediamo queste prime immagini. Rugova dice: ma questo deve essere un videogioco. E io dicevo: ma è strano, sì, mi sembra anche a me un videogioco. Dopo qualche secondo lo chiamano i servizi di informazione e gli dicono che invece era un attentato. Ecco, io questa cosa non me la potrò mai scordare, perché chi pensava a una roba di quel genere? E invece dopo un po' abbiamo deciso di interrompere l'intervista, anzi proprio di non farla, e mentre lui era affaccendato nelle cose, nelle urgenze di Stato, su suo consiglio io sono andato subito all'aeroporto, perché sapevamo che insomma sarebbe successa, sarebbe accaduto quel caos che poi è accaduto, per cui sono riuscito a tornare a Roma senza che ci fossero le interruzioni dei voli, no? Ricordi? A un certo punto si paralizzò tutto il traffico aereo.
0: Esatto, si paralizzò il traffico aereo. Da un punto di vista della comunicazione, Paolo, quello è stato anche uno degli ultimissimi eventi raccontati, per motivi cronologici ovviamente, senza l'ausilio dei social, e dunque probabilmente anche con meno fake news. L'autenticità del racconto ha segnato le ore e i giorni dopo quell'attentato? Possiamo dire che forse sarebbe andata diversamente se avessimo già avuto altri strumenti a disposizione?
1: Beh, lì le voci sarebbero esplose, poi sono quelle che sono venute negli anni mano a mano, no? Per cui tutte le teorie cospirazioniste, complottiste, tutta una serie di cose che esulavano da quello che si vedeva. Ma già, Andrea, quello che si vedeva era tanto. Io ti confesso che siamo abituati noi per mestiere a vedere brutte immagini, ma qualche cosa di angosciante, come quelle persone che pur di non essere aggredite dalle fiamme si lanciavano nel vuoto, beh, quella è qualche cosa che io non potrò mai accettare. Ecco, mi ha scatenato un'angoscia che vive continuamente 25 anni dopo. E quella era una verità che nessuno poteva contestare. Poi si diceva: non è vero che erano aerei, che c'erano le cariche interne che hanno fatto implodere le torri gemelle, tutta quella serie di cose che poi con i social in questi anni sono diventate pane corrente per tutti noi e che avvelenano il senso della verità.
0: Oggi Avvenire, so che tu di buon'ora acquisti quotidiani, probabilmente avrai già letto l'articolo a cui faccio riferimento, esordisce dicendo che negli Stati Uniti è già storia quel giorno, che un terzo degli americani non hanno memoria, e che nelle scuole e nelle università, ovviamente, ma questo in ogni angolo del mondo, non si può chiedere a studenti più o meno giovani dove eravate quel giorno, e questo fa un po' effetto. Ti confido, ma detto questo, su vaticanews.va, e lo chiedo a te perché in più occasioni, anche al recente Festival dei giornalisti del Mediterraneo di Otranto, lo hai sottolineato dal palco, tu ami mettere in evidenza come la Chiesa sia rimasta una delle pochissime voci che in maniera ostinata ripete la parola pace. Questo accade anche oggi perché il presidente dei vescovi statunitensi ha invitato a pregare per le vittime, per le famiglie, ma anche e soprattutto a trasformare il ricordo della tragedia in un impegno concreto per la pace e per la riconciliazione, mentre ha detto il presidente della conferenza episcopale statunitense: i conflitti armati si intensificano nel mondo, noi dobbiamo impegnarci ad essere strumenti di pace. Paolo.
1: Ecco, queste sono quelle parole che appunto solo dalla Chiesa vengono, e per fortuna che almeno c'è la Chiesa a dirle. Perché mi sembra che il mondo si sia avviato verso la ineluttabilità dei conflitti che poi rimangono eterni. Si aprono tutta una serie di conflitti che poi non finiscono. Ed è importante invece dire e sottolineare che la pace non è un'utopia, che la pace si può fare, ma ci vuole la volontà per farla. Ecco, io credo che l'11 settembre sia stata una delle cose importanti, ed è la consapevolezza che gli Stati Uniti erano vulnerabili, perché fino ad allora non erano mai stati toccati, e da lì sono state scatenate una serie di guerre che per 25 anni sono state vive e si sono moltiplicate nel mondo. Non voglio dire che tutto dipenda dagli Stati Uniti, però insomma una loro precisa responsabilità c'è e non possiamo negarla. Ecco, io mi chiedo, è possibile andare avanti con questa escalation che poi abbiamo visto si è trasmessa in Europa e ci vede in prima linea, per esempio nel conflitto Ucraina-Russia? Io credo che noi dovremmo essere con la Chiesa in prima linea per cercare la pace.
0: Paolo, prima di salutarci, vorrei ancora con te riflettere su un fatto legato appunto a questo anniversario, all'11 settembre, ovvero a come alcune date restino impresse nella memoria. Sono probabilmente pochissime, perché forse dopo l'11 settembre l'unica che ricordiamo di più è il 7 di ottobre, ma non credo, qualora ci fosse un sondaggio, possa essere paragonata a quella appunto di oggi. Poi il 6 agosto ovviamente per il nucleare, ma anche questa probabilmente è meno nota. E poi, per quanto concerne l'Italia, certamente il 25 di aprile. L'11 settembre non lo dimenticheremo davvero, davvero più? Oppure, come diceva Terzani, l'uomo si abitua a tutto, anche alle guerre, anche agli anniversari scomodi?
1: Terzani aveva un mare di ragione e sono d'accordo con lui. Io credo che non sarà facile ricordare l'11 settembre, anche perché l'avvento dei social ha distrutto, diciamo così, la capacità di fare memoria. Siccome viviamo in un presente che è sempre molto pieno di cose, e questo va a detrimento della memoria del passato. E quindi, come dicevi tu peraltro, i ragazzi che non erano nati all'epoca, i ragazzi di 15, di 17 anni, oggi che cosa possono fare per rivivere anche in senso emotivo quella data? Io credo poco e niente, perché nel frattempo si sono accumulate una serie di nuove cose che ostacolano la memoria.
0: Grazie davvero a Paolo Di Gianantonio, buona giornata.
1: A voi, grazie Andrea.

0: Grazie alla vita, la inconfondibile voce di Gabriella Ferri, perché in diretta su Radio Vaticana? Perché da oggi fino a domenica torna a Roma Liberi sulla carta al borghetto San Carlo, alla periferia nord-ovest della capitale. Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche la cantante Siria, che è in collegamento diretto con noi. Benvenuta!
1: Ma buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie per essere
1: Eccoci.
0: In diretta, Siria, un'artista che conosciamo, molto amata dal grande pubblico. E tu porterai in scena in modo particolare sì. Perché non canti più un omaggio a Gabriella Ferri. Ti chiedo perché rendere omaggio a una delle donne italiane, credo di non sbagliarmi, più iconiche di tutti i tempi.
1: Perché ci ha lasciato in eredità tanto di lei e va ricordata sempre per sempre, ormai lo dico da tanti anni, quindi la mia intenzione è quella di non imitarla ma di renderle omaggio, di raccontare attraverso i suoi diari personali, insomma una parte inedita che è emersa con una valigia che è stata regalata dopo purtroppo la sua morte dal figlio Sieva a Pino Strabioli, con cui ho condiviso questa bellissima idea, intenzione di poter raccontare Gabriella, e quindi attraverso tutto quello che è stato trovato in questa valigia rossa, appunti, scarabocchi, fogli, lettere, disegni, c'è stato il desiderio di far arrivare al pubblico una parte di Gabriella più intima, e quindi attraverso il suo repertorio, le sue canzoni chiaramente e tutto quello che in scena leggo di lei, facciamo un viaggio verso una grande personalità che ha lasciato alla musica veramente un repertorio immenso, con la sua grande empatia, personalità, ricchezza d'animo, con canzoni che ti entrano nel cuore, perché sono canzoni che ci accorgiamo ormai da anni, sono sempre nel cuore di tutti, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, quindi a Gabriella era amata, ci viene a trovare il suo pubblico in età, anche un pubblico più giovane, ed è bellissimo fare insieme un ripasso, e poi con il desiderio, lo dico sempre, l'invito di tornare a casa e continuare ad ascoltare la sua musica.
0: Siria, Gabriella Ferri amava ripetere che una cantante, lei diceva, credo che una cantante debba poter cantare tutto ciò che ama. Ti chiedo, è ancora così o siamo troppo legati, non so, all'algoritmo?
1: Purtroppo quello che mi dici è secondo me abbastanza vero, siamo legati anche molto all'algoritmo, poi la gente è libera di scegliere, però oggi la musica è tanta e le belle canzoni esistono, però per quanto mi riguarda io guardo sempre al passato e mi trovo più a mio agio, quindi preferisco vivere insomma emozioni che arrivano da lontano, e non riesco a stare tanto al passo, devo essere sincera, non me la sento di tenere questo ritmo compulsivo dell'algoritmo, perché arrivo da un periodo in cui la musica ma sia come ascoltatrice, dico, che come insomma artista che ha vissuto sfumature diverse, quindi cerco di fare quello che posso, ma alla fine mi volto indietro, mi sento più a mio agio.
0: E forse c'è un passaggio di Gabriella Ferri che tutte e tutti noi conosciamo, che ben sì. Sottolinea quanto hai appena detto, ovvero non sì. È facile essere incasellati in un qualcosa di predisposto, no. Quando lei canta ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, sì. Tanto di tutto, di niente, le parole di tanta gente, tanto buio, colore, noia, amore, sciocchezze, passioni, insomma tanto silenzio e tante
1: canzoni.
0: Ce n'è una in particolare, esatto. Che ti
1: di
0: emoziona
1: canzone?
0: Di lei?
1: Beh, questo è sicuramente sempre uno dei brani più belli di Gabriella, che mi trapassa il cuore, quindi hai proprio citato la canzone perfetta. E poi, vabbè, Nina, se voi dormite, guarda, ce ne sono veramente tante, Remedios, tutti i brani che chiaramente cantati da lei, dove dava il peso alle parole, sono brani che insomma lasciano, sono poesie, ecco, e lei era in grado di dare veramente peso a questo, rendendo tutto ancora. Quindi ce ne sono tantissime canzoni di Gabriella che questa sera appunto suoneremo, canteremo, e che rimandano un po' al passato e a quel periodo in cui era, quel bellissimo periodo in cui è stata in grado di mettere insieme un repertorio unico nel suo genere, irripetibile, e proprio questo che il bello è che rimarrà sempre così. Lei, come nessuna, cioè lei proprio ha lasciato un'eredità enorme, ed è bello fare un ripasso insieme.
0: Grazie davvero a Siria.
1: Grazie
0: per essere stata a Radio Vaticana. Ricordo, stasera Roma Liberi sulla carta al Borghetto San Carlo, l'omaggio a Gabriella Ferri, Perché non canti più.
1: Ti aspettiamo.
0: Ciao Siria, grazie.
1: Grazie, ciao.

9.56 termina dunque qui Radio Vaticana con voi, una puntata dedicata in gran parte al 25esimo anniversario delle Torri Gemelle di quell'11 settembre 2001. Per sapere invece cosa sta accadendo oggi non cambiate canale, tra due minuti con Eugenio Bonanata tornano le notizie flash, noi ci risentiamo domani, grazie a Gabriele Domenico, ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È morta Emma Bonino, lo riferisce Più Europa. Storica leader radicale, aveva 78 anni e fu protagonista per decenni della politica italiana. È morta dopo una lunga malattia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze, scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Una donna è morta a Sinalunga, nel Senese, per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Il capo della Casa Bianca ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto americano se i repubblicani in novembre vinceranno le elezioni di midterm. Oggi, 11 settembre, il ricordo degli attentati a New York e al Pentagono di 25 anni fa. Trump renderà omaggio alle vittime del Pentagono. Vance e 4 presidenti saranno attesi a Ground Zero. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ed ora parliamo di TV 2000, in Blu 2000 e Play 2000, che hanno lanciato i nuovi palinsesti, la presentazione a Roma, la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Baturi.
2: Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacò ed Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, un anno di novelle di Alfonso Veneroso, è invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
3: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
2: Daniele Bungaro, lì nello studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Gli alimenti parlano.
1: Giuliano Canevacci incontra la pannocchia. Da voce alla pannocchia, Laura De Luca. Con una introduzione del farmer chef Antonello Colonna.
2: La pannocchia risveglia momenti bellissimi, risveglia l'estate inoltrata, risveglia quello che oggi può essere definito uno street food, quelle che erano le convivialità con le famiglie, era una sorta di desco che così univa queste grandi tradizioni, univa l'alimento alla tradizione. Poi la pannocchia rappresenta proprio quella che è l'identità anche del nostro agro romano, la raccolta, le cose. Dopodiché tutta una filiera che diventa polenta, che diventa mais, quindi oggi intorno alla pannocchia ci sono delle attenzioni che vanno al di là di quello che può essere così il sapore che comunque ne rappresenta la gustosità. E i paesi anglosassoni ne fanno un uso abbastanza frequente, come noi possiamo fare uso di altre tipologie di tradizioni legate allo street food, ma la pannocchia oggi rappresenta un elemento portante anche dell'energia, dell'ecosostenibilità. Oggi con la pannocchia si possono decidere impianti che possono sostituire tranquillamente le energie le energie elettriche e diventare energie alternative. Fra pochi giorni si svolge questa vegetaria a Cremona che appunto rappresenta e presenta l'invito agli agricoltori, alle piccole imprese di poter raggirare certi ostacoli. Oggi in certe crisi veramente si possono rivolgere alla terra, a questo dono di Dio che è la terra, che è l'ecosistema della terra e che può far ricchi anche contadini che oggi hanno problemi a sopravvivere. Quindi il mais oggi rappresenta un elemento a tutto tondo, un elemento che può nutrire, è gustoso, io parlo anche come cuoco, è presente nelle tavole, è pieno di quella creatività che spesso noi abbiamo bisogno di rappresentare attraverso alcuni ingredienti che ci riguardano nella loro storicità, nella loro antropologia del gusto. Quindi io vedo appunto nel mais, come in tanti altri alimenti, un vero futuro, però ecco, chiedo grande ricerca da parte delle istituzioni, da parte anche di chi ama un po' il green. Oggi io mi definisco una sorta di farmer chef, chiedo appunto che venga così l'informazione venga messa a disposizione delle piccole imprese. Ci sono molte situazioni dove si possono risolvere problemi di precariato, solo che queste notizie dobbiamo portarle al popolo, dobbiamo portarle nelle case.

0: Buongiorno, signora Pannocchia.
1: Buongiorno. Ma mi scusi, è lei che ha dato della signora anche alla patata?
0: E allora?
1: Ma guardi, non per fare la classista o la snob, ma lei lo sa che i Maya adoravano il dio del mais? Lei non immagina neppure lontanamente com'era bello, forte, fiero e giovane con la sua pannocchia in testa. E gli aztechi si rivolgevano a Chicomeacotl, protettrice del mais, bellissima e crudele. Una dark lady, o meglio, una dark dea.
0: Ma lei ha più spirito della patata. Ops, non dovevo dirlo.
1: Guardi che non abbiamo messo in giro noi quella diceria, spirito di patata. A che pro? In fondo siamo cugine, anche se loro crescono nel sottosuolo.
0: Dopo questa autoesaltazione del mais, io vorrei chiamarla Donna Pannocchia.
1: Mi chiami come crede, ma io preferirei Donna Mais. Non sente che bello questo nome? Mais, come suona regale. Guardi che il primo rappresentante della sua specie, il primo uomo,

0: Ecco.
1: Eh sì, fu una vera e propria diaspora. Un mistero non ancora svelato, che ci appassiona da sempre, scienziati, archeologi, antropologi. E qualcuno pensa che l'esodo non fu causato solo dalla carestia del mais. Eh?
0: No, certo, ma la carestia fu una delle ragioni dell'esodo, insieme alla siccità. E poi, come dire, pare che l'esodo sia stato necessario per mancanza di donne.
1: Mancanza di donne?
0: Le donne seminavano, sarchiavano il terreno, piegavano i nostri steli, raccoglievano. Oh, io mi ricordo quelle loro mani robuste, cotte dal sole. Lei forse non si rende conto, sa? Poi le poverette dovevano tornare a casa, preparare la cena per marito e figli. Tortillas di mais e fagioli neri. Era un lavoro così duro che molte di loro morivano di stenti.
1: Quindi lei dice che le donne erano poco considerate a quell'epoca.
0: Non che gli uomini stessero senza far niente, disboscavano, bruciavano, immagazzinavano e ci trasportavano sulla schiena dal campo al villaggio.
1: Il mais fu considerato la pianta più importante anche dai nativi americani. I cosiddetti indiani, o peggio, pelle rossa, che consideravano il mais con i fagioli e le zucche doni sacri del creatore. Per loro erano le tre sorelle.
0: Sì, sì, ma non confondiamo, eh. Il popolo papago, la sera intorno al fuoco, cantava inni dedicati esclusivamente a noi. Scende la notte azzurra. Dovunque io guardi, danzano morbide come la seta, le barbe.

0: Lei deve sapere che i nativi americani avevano selezionato noi pannocchie in diverse varietà, anche di colori diversi, e la più ricercata era la farina azzurra. Mischiandola con l'acqua, preparavano un piatto cerimoniale, il somivichi, che piaceva molto agli dèi, ma anche agli uomini.
1: Mi risulta, non so se sono stato ben informato, che in primavera i nativi americani si preparavano a dare il benvenuto ai vostri spiriti, agli spiriti del mais, con canti e balli.

0: canti e danze che accompagnavano il lavoro della pulitura dei campi dalle stoppie dell'anno precedente. Naturalmente erano sempre le donne ad occuparsene. Dopo la prima pulitura si bruciavano le stoppie e le erbe infestanti, in modo che la cenere restasse sul terreno come concime. Lei ha presente la cenere? Noi piante sappiamo bene di essere sorelle della cenere. E voi?
1: Noi dovremmo.
0: Noi piante commestibili sappiamo bene che ciò che nutre consuma e si consuma. Vede, la vita è un eterno sacrificio.
1: Ma lei parla come una sacerdotessa, Doña Mais.
0: Sacerdotessa? Lei non si immagina quanto era bella e colorata la cerimonia della semina. Si offrivano doni alla madre terra affinché proteggesse la nostra crescita. E il raccolto? E allora le preghiere al nostro Dio erano state esaudite. Ricordo quando spalmavano della nostra farina le faccine dei neonati Navajo. Che privilegio. Ma di noi fatte polvere, incipriavano anche i volti dei morti.

0: quindi eravate sacre?
1: Se ne stupisce, signor. Ai suoi tempi non è forse ancora sacro per voi ciò che mangiate?
0: Beh, sì, lo sarebbe se riuscissimo a... A condividerlo, a fare festa insieme. Lasciamo stare. A proposito di festa, ho sentito dire che quando il conquistador Juan de Onate visitò i territori del popolo Zuni nel New Mexico, sfilò sul suo cavallo sotto una pioggia di farina di mais gettata dalle finestre degli abitanti del pueblo in festa. Ma le risulta?
1: Ma certo, solo che dopo qualche anno gli Zuni avrebbero commentato, come dite voi, con fair play, siamo dispiaciuti di aver sprecato tanto mais di ottima qualità.
0: Caustici.
1: Ma anche devoti. Gli stessi Zuni recitavano, rendiamo grazie alla nostra madre terra che ci nutre. Rendiamo grazie ai fiumi e ai torrenti che ci danno l'acqua. Rendiamo grazie alle erbe che ci danno le medicine per le nostre malattie. Rendiamo grazie al mais, ai suoi fratelli fagioli e alle zucche che ci danno la vita.
0: Il 6 novembre 1492 Cristoforo Colombo così annotava nel suo giornale di bordo: qui la terra è molto fertile e i nativi coltivano diversi tipi di fagioli differenti dai nostri e anche una strana pianta gialla e verde.
1: Ma eravamo noi, signor, noi pannocchie. Cristoforo Colombo non aveva scoperto solo l'America e 50 anni dopo, mentre i velieri spagnoli per ordine di Carlo V trasportavano il vecchio grano nel nuovo mondo perché fosse conosciuto e coltivato anche lì, dal nuovo mondo e precisamente dal Messico partivano altri velieri con piantine e chicchi che avrebbero dovuto essere scaricati nei porti spagnoli, portoghesi e italiani. Dico avrebbero perché in realtà, lei lo sa, tra il 1520 e il 1530 i velieri furono dirottati, chissà perché, verso i porti del Medio Oriente, con l'ordine di scaricarci tutti lì e di trasportarci via terra in Persia.
0: Secondo l'enciclopedista Ruellu, i suoi antenati portarono il mais in Francia dalla Persia, vede? Notizia confermata da un viaggiatore tedesco che nei suoi appunti ha descritto le grandi pianure dell'Eufrate come un mare ondeggiante giallo-verde.
1: Eravamo noi. Ma si è mai chiesto perché ci hanno chiamate grano turco?
0: Perché a quell'epoca la Persia era governata dai turcomanni.
1: Ormai eravamo nei Balcani, lungo il Danubio, in tutto il centro Europa, fino ai paesi mediterranei, tra cui l'Italia. Anche se devo ammettere, mio malgrado, che il nostro successo fu dovuto anche una cosa economica. Nessuno ci conosceva, dunque chi ci coltivava non doveva pagare, come dite voi,
0: tasse? Magnifico.
1: E durò a lungo, sa? Durò a lungo.
0: Strada facendo, però, scusi se mi permetto, Doña Mais, il processo di secolarizzazione ha colpito anche voi? Forse non dovrebbe fare tanto la santarellina?
1: Secolarizzazione? Ma di che parla?
0: Del popcorn. Un chicco di mais al calore del fuoco ed è popcorn.
1: Ma non ci trovo nulla di secolarizzato, come dice lei. I nativi americani in Messico e in Perù facevano popcorn 3600 anni prima della nascita di Cristo.
0: Sì, però non lo sgranocchiamo al cinema.
1: Che cosa, scusi?
0: Lasci stare. Comunque, ha ragione. Ho qui la testimonianza del missionario Bernabé Cobo. Agli inizi del 600 scriveva: gli indiani tostano un certo tipo di mais per farlo esplodere. Lo chiamano isancolla. E lo usano anche come una sorta di pasticcino.
1: Siete strani voi uomini, sa? Cose antichissime le spacciate per novità. E cose che chiamate nuove non vi accorgete che sono eterne.
0: Ma lei lo sa che secondo una ricerca delle Nazioni Unite, voi pannocchie siete la terza coltivazione mondiale dopo il riso e il grano. E prima della patata. La sua autostima esploderà come il popcorn. Sto scherzando, naturalmente.
1: Beh, guardi, non esplodo solo perché lei mi mangerebbe. Ma lo sa perché ci preferiscono. Glielo dico io, in confidenza. Perché in Africa, in India, nelle Americhe, sono le donne che coltivano frutta, verdura, cereali, vendono il loro raccolto al mercato, cucinano, sfamano le famiglie, cioè tutta l'umanità.
0: Scusi, ma perché le donne dovrebbero coltivare più il mais della patata? Tanto per fare un nome, così, a caso.
1: Sì, a caso. Ma perché è meno faticoso, no? Pensi a lavorare con la zappa per portare alla luce tutti quei tuberi.
0: Per carità, non si faccia sentire. Sa che la patata è così permalosa?
1: Così oscurantista.
0: Cara Donia Mais, le piace questo aforisma? Il poco è molto per chi non ha che il poco?
1: Approvo, come non potrei approvare?
0: Ed è il poeta Giovanni Pascoli, che celebrava l'importanza del mais in una società che si stava trasformando in società industriale e di massa. E non a caso una sua famosa poesia è dedicata al mais e alla gallina.
1: Adoro le galline, così chiacchierine, che ci danno quel dono sublime, l'uovo. Sono molto più intelligenti di quanto non si creda, sa? E d'altronde, se mi permette, mangiando solo mais. Ma mi risulta che siano state chiuse in quegli orribili capannoni e costrette a mangiare. Non riesco neanche a dirlo. Mi reciti quella poesia.

accanto una sera intorno a lei stornelli, le fiorenti ragazze, occhi pensosi, mentre il Gran Turco sfogliano e i monelli ruzzano nei cartocci strepitosi. E ora, se permette, vorrei farle un omaggio. Una canzone, La bella polenta di Marcello Albino Angst.

0: la polenta. In Italia ha avuto una fortuna alterna, potrei dire regionale. Il sud preferisce maccheroni e il nord metà riso e metà polenta. Tant'è vero che certi settentrionali vengono chiamati polentoni.
1: Con la polenta, noi altre pannocchie, abbiamo salvato dalla fame intere popolazioni, caro signor.
0: E per fortuna è stata riscoperta la polenta. Ma lo sa che quando ero bambino, erano gli anni della guerra e la farina era introvabile, era di esclusiva proprietà dei cosiddetti borsari neri. Lo sa che mia madre ci cucinava spesso il dolce di polenta? Farina di mais, acqua e fichi secchi a pezzetti, anche perché l'uvetta era troppo cara. E poi la farciva con la ricotta. E questa usanza, molto diffusa a Roma e che ci ha salvato dalla fame, aveva ispirato una filastrocca molto popolare. Madame Doré, latte e caffè, pizza, ricotta, Oreste, Oreste, boom! E così, con la visione del dolce di polenta,
1: con ricotta
0: e con la speranza che si possa qualche volta tornare ai vecchi sapori e alle antiche tradizioni, io la saluto, cara Doña Mais, con una poesia di Marta Juarez dedicata proprio a lei.
1: Oh, gracias.
0: Americano, vegetal tesoro eres mais. Asado, mollido, tostado, hervido. Tú eres del cuerpo y del alma vital nutrimiento. Adiós.
1: Noi abbiamo tanti chicchi, signor. Siamo tante dentro una pannocchia sola. Anche voi siete tanti su un pianeta solo. Non lo dimentichi. Hasta la vista, signor.

Giuliano Canevacci ha incontrato la pannocchia. Ha dato voce alla pannocchia Laura De Luca.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia. Esponente storica del movimento radicale, fu parlamentare in diverse legislature. È stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Stati Uniti, il presidente Trump e il vice J.D. Vance hanno concluso la convention repubblicana a Dallas. Trump ha ribadito il premio di $5,000 in occasione della vittoria alle elezioni di midterm, mentre J.D. Vance ha colpito i democratici descrivendoli come partito dell'odio. Oggi 11 settembre, ricordo degli attentati di 25 anni fa da parte di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e a un aereo di linea, il presidente Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono, il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton sono attesi a Ground Zero. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra invece prevalere in troppi teatri. Queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'11 settembre 2001. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60 a 40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, hanno completato il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, nodo fondamentale per il traffico navale. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov nella Russia meridionale, colpito una raffineria e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità hanno segnalato incendi in varie zone della città. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un aleificio a Barletta. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. È stata sequestrata l'aria. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Benvenuti a questo incontro dal titolo Talenti in cerca di futuro, lavoro, giovani e demografia. Oggi dialogheremo con amici imprenditori, mondo delle banche, istituzioni, corpi intermedi, per cercare di affrontare un tema che diventa sempre più evidente e urgente. Il passaggio dall'università al mondo del lavoro non rappresenta la conclusione del percorso formativo di una persona, ma l'inizio di una nuova fase di crescita. E quindi mettere in relazione, accettare la sfida che questi due momenti possano essere in continuità formativa e di crescita per una persona è quello che oggi proviamo a mettere a tema. In un contesto caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, economiche, sociali e demografiche, sempre più rapide, determinate dalla nuova rivoluzione industriale, le conoscenze acquisite non possono essere considerate definitive. devono essere continuamente aggiornate, messe alla prova e trasformate nelle capacità di affrontare situazioni nuove. Per questo motivo, accanto alle competenze tecniche e specialistiche, diventano quindi essenziali le capacità di collaborare, di adattarsi ai cambiamenti, di assumersi responsabilità. Oggi noi siamo in un paese in cui il tasso di demografia è molto basso, c'è un evidente mismatch spesso evidenziato dalle imprese sulle competenze, c'è la necessità di attrarre giovani da tutto il mondo e c'è la necessità che le imprese possano essere capaci di fornire loro una traiettoria professionale interessante. Per cui oggi dialogheremo con Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e imprenditrice nel settore dell'acciaio con l'azienda Eusider.
4: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
3: Con Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Banca Intesa San Paolo. Con Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. E con l'onorevole Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Inizio da Maria Anghileri. Presidente Anghileri, i giovani imprenditori hanno sottolineato che le imprese non cercano soltanto collaboratori, ma cercano futuro. Senza lavoro stabile è difficile costruire un progetto di vita, radicarsi in un territorio, formare famiglia. Quale responsabilità può assumersi concretamente l'impresa di fronte al declino demografico e quali condizioni devono essere create insieme alle istituzioni perché il lavoro torni a essere uno strumento di autonomia e di fiducia del futuro? E nel suo ruolo oggi anche di presidente dei giovani di Confindustria, Confindustria come altri corpi intermedi, come propone e rappresenta soluzioni o tentativi di affrontare questo tema?
4: Prima di tutto buon pomeriggio a tutti, desidero ringraziare in particolare il vicepresidente Forlani per questo invito. Per me è un onore essere qui in questa grande comunità di Comunione e Liberazione e soprattutto in mezzo a tanti giovani. Oggi mi ha accolto Lorenzo e mi ha detto che siete più di 3.000 volontari, di cui 58% under 30, e questi sono numeri che impressionano positivamente. Venendo al tema di questo panel, la difficoltà delle imprese di trovare giovani lavoratori, soprattutto con le competenze necessarie, noi dobbiamo far fronte a due grandi problemi. Il primo, lo ricordavi, quello del calo demografico. Siamo arrivati a un tasso di 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa, e dall'altro lato assistiamo a un vero e proprio esodo generazionale. Tra il 2019 e il 2023 abbiamo perso 190.000 giovani, di cui la metà laureati. Pensate, mentre parlo, 100 giovani stanno espatriando e 40 imprese guidate da under 35 delocalizzano o chiudono. Questi sono quindi numeri che ci devono far riflettere. Qui mi piace richiamarmi al titolo che avete scelto per questo meeting: l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amore come forza generatrice, creatrice, che viene ancora prima delle competenze e delle conoscenze che una persona ha. Allora, come giovani imprenditori, abbiamo proprio deciso di intitolare l'ultimo nostro convegno People, la nostra promessa di futuro, perché crediamo che mai come oggi la persona debba essere messa al centro e i giovani. E ci siamo chiesti quale promessa di futuro oggi il Paese dà a un giovane che deve scegliere di realizzare la propria intrapresa in Italia. Analizzando i dati della spesa pubblica ci siamo resi conto che su 1.100 miliardi solo il 9% è dedicato a quella che noi chiamiamo filiera futuro, che è fatta di natalità, perché le culle vuote di oggi sono le aziende vuote di domani, è fatta di istruzione perché senza istruzione di qualità non ci sono lavori di qualità, è fatta di giovani imprese che sono il vero motore del cambiamento della nostra economia. La nostra proposta è quindi di raddoppiare nei prossimi 10 anni questo numero. Poi ci siamo concentrati sui problemi che incontra soprattutto un giovane di prima generazione che deve realizzare un'impresa innovativa in Italia. Il primo fra tutti è quello dell'accesso al credito, soprattutto per un giovane che ha meno garanzie alle spalle. Noi abbiamo incontrato tanti giovani imprenditori nei nostri convegni che ci dicono che il venture capital, seppur sia aumentato una raccolta di 1,5 miliardi nel 2024 con un più 30% rispetto all'anno precedente, ma sicuramente cifre non comparabili con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti. E cosa fa un giovane? Va direttamente nel Delaware, fonda la sua azienda.

0: soluzione che permetterebbe a tanti giovani di decidere di fondare un'impresa in Italia e di poter operare con le stesse regole in tutti i 27 stati dell'Unione Europea. Un'altra nostra proposta, e siamo felici di aver ricevuto anche un'attenzione da parte del MIMIT, è quella della borsa per l'imprenditorialità. Pensate ad un giovane che ha una buona idea, ma deve, prima di realizzarla, mantenersi nel frattempo. Allora una borsa per l'imprenditorialità studiata sul modello delle borse di dottorato, questo strumento esiste già in alcuni paesi, esiste in Germania, esiste in Finlandia, e sarebbe finanziabile con risorse europee già disponibili. Ecco, questo darebbe un grande segnale ai giovani che la famiglia da cui si proviene è una rete di sicurezza, ma non determina il pulsante che schiacci per far partire l'ascensore sociale. Grazie.
1: Grazie. Stefano Barrese, già è emerso nell'intervento del Presidente Anghileri, le banche e le banche dei territori dispongono di un osservatorio privilegiato e sono un fattore essenziale che determina lo sviluppo di un territorio, delle imprese, delle famiglie. Quali segnali oggi emergono dai territori italiani rispetto alla capacità di creare lavoro qualificato, attrarre giovani e sostenere la crescita delle filiere produttive, e come le banche si assumono questa responsabilità oggi?
2: Sì, grazie. Innanzitutto saluto chi è intervenuto quest'oggi e grazie per l'invito. E, sicuramente abbiamo, grazie alla nostra presenza radicata sul territorio, l'opportunità di avere una visione di quello che è oggi il nostro paese e lo è attraverso i singoli territori. Quindi quello che mi sento di dire è che in generale è chiaro che il tema demografico è un tema che sta pungendo il nostro paese e le prospettive sono prospettive chiaramente non rose, nel senso che già oggi comunque la popolazione sopra i 65 anni, quindi una popolazione che non è più o quantomeno meno in età lavorativa, è già un quarto e tendenzialmente potrà diventare nei prossimi anni addirittura un terzo. Però dall'altro lato quello che abbiamo sempre di più sono aziende sicuramente molto sane, sicuramente molto cresciute dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, e questo pone le nostre aziende naturalmente, dal mio punto di vista, per l'osservazione che abbiamo, ai vertici a livello mondiale. Quello che oggi ancora è un elemento non necessariamente positivo, se pensiamo peraltro alla capacità delle aziende di attirare l'attenzione dal punto di vista del lavoro, è sicuramente la dimensione. Il tema oggi delle nostre imprese è la dimensione. Abbiamo un numero di aziende importanti, ma che ancora per dimensione sono sotto i 10 dipendenti, circa metà della popolazione delle aziende nel nostro paese sotto i 10 dipendenti. Abbiamo un numero importantissimo di PMI che insieme a queste ultime che ho appena toccato comunque coprono l'80%, anche qualcosa di più, del valore aggiunto del paese. Quindi l'obiettivo che ci dobbiamo dare è portare queste aziende a crescere dimensionalmente. La crescita dimensionale chiaramente necessita di competenze, e le competenze naturalmente vanno ricercate negli ambiti dove queste vengono generate, e quindi l'università sicuramente è un ambito nel quale questo avviene. Quindi portare i nostri giovani a una professionalizzazione che può venire naturalmente da materie tecnologiche piuttosto che umanistiche, perché anche questo è un tema. Abbiamo avuto modo di scambiare due parole prima con la Ministra e io sono assolutamente d'accordo con lei. Oggi si parla molto di tecnologia, ma attenzione a tralasciare l'aspetto umano e quindi human. Quindi sarà sempre più importante mettere insieme le due componenti in un ambito dove, in particolare per quanto riguarda la capacità creativa della nostra industria, l'elemento di innovazione e di creatività sarà sempre più importante. Di sicuro questo è molto più proveniente da un ambito human che da un ambito puramente tecnologico. Da questo punto di vista l'aspetto università è fondamentale. Su questo noi abbiamo investito tantissimo negli anni cercando di dare una mano a quelli che sono i giovani che

0: Motivi, sostentamento in una località diversa da quella presso la quale è la loro residenza, piuttosto che potersi permettere quello che può essere naturalmente il pagamento dell'università, basso o alto che sia. Questo ha consentito comunque a un numero importante di giovani, 55.000 negli ultimi anni, di poter accedere a percorsi professionali. Quindi aziende più importanti, più grandi, più orientate a investire nella tecnologia e quindi nell'innovazione e aperti ai mercati internazionali, sono l'elemento essenziale per aumentare quella che è l'offerta di lavoro, capace poi naturalmente di intercettare una domanda qualificata che può venire, come lo è già oggi, visto che è molto elevata a questo punto la capacità dei nostri studenti di avere una risposta di lavoro dall'estero, ma trovarla qui all'interno del nostro paese. Su questo noi di sicuro svolgiamo e svolgeremo sempre un ruolo essenziale, finanziando la crescita, come ho detto prima, delle aziende e le esigenze, diciamo, di carattere liquidità per sostenersi dei nostri studenti, ma è essenziale in questo continuare a investire. È fondamentale, quindi siamo sicuramente molto contenti delle iniziative in corso, per le quali vediamo una domanda molto elevata per quanto riguarda l'iniziativa legata al mondo 5.0, e questo sappiamo che inevitabilmente richiede poi competenze per poter gestire investimenti quali appunto quelli appena citati.
1: Grazie. Ettore Prandini, competenze, sviluppo, talenti. Voi rappresentate un settore che è quello dell'agricoltura, che è un settore forse più storico, ma è quello che oggi richiede anche, vede anche grandi cambiamenti, la trasformazione tecnologica molto evidente, un tema di attrattività dei giovani che magari più facilmente sono mossi per passione rispetto a un'attività come quella che voi rappresentate, ma che chiedono e richiedono un investimento su formazione, competenze e attrattività, che penso che per voi sia un tema molto evidente e molto attuale. Quali sono oggi le competenze maggiormente richieste? Come si fa a comprendere ai giovani che l'agricoltura può offrire percorsi professionali qualificati, innovativi e ad alto contenuto tecnologico?
2: Ma noi riteniamo che tante volte non ci sia una conoscenza adeguata rispetto a ciò che l'agricoltura muove in termini di interessi economici per il nostro paese. Dobbiamo uscire da una logica settoriale e ragionare rispetto a quello che partendo dall'agricoltura riusciamo a muovere, e quindi un valore complessivo di 707 miliardi di fatturato ogni anno per il paese Italia, con un coinvolgimento di 4 milioni di occupati all'interno della filiera stessa. Un valore delle esportazioni che, nonostante le mille difficoltà, ha superato anche nel 2025 il record del 2024, e nonostante purtroppo una, diciamo così, miopia di quelli che erano paesi per noi fondamentali in termini di costruzione di mercati, i primi mesi del 2026 ci vedono crescere ulteriormente rispetto al 2025. Perché sottolineo questi numeri? Perché è da qua che bisogna partire per creare una forma attrattiva nei confronti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, facendo capire che quello che veniva visto come un settore storico un po' obsoleto in realtà può offrire grandi opportunità. Opportunità di conoscenza dei mercati internazionali, sui quali noi dovremo lavorare sempre di più, sia quelli consolidati sia quelli emergenti. E dove c'è un mercato emergente, noi dobbiamo partire dal creare cultura collegato all'agricoltura. Significa valorizzare quello che oggi è distintivo in termini qualitativi, in termini di filiera produttiva, per posizionarci non su una fascia medio-bassa del prezzo, ma su una fascia medio-alta. Perché i giovani? Perché i giovani hanno una sensibilità diversa, perché i giovani in tanti casi hanno la padronanza delle lingue. Senza la conoscenza delle lingue noi non riusciamo ad essere così efficaci come lo possono essere altri mercati che guardano proprio all'internazionalizzazione come un elemento di crescita. Aggiungo sotto questo punto di vista la domanda che tu mi ponevi: la tecnologia in agricoltura. L'agricoltura nell'arco di qualche anno verrà stravolta rispetto a quella che conoscevamo. Pensiamo ad esempio all'utilizzo dei droni. Noi facilmente saremo il primo paese che avrà la possibilità di utilizzare i droni in agricoltura. Questo significa un'attenzione di carattere ambientale, perché andremo a fare trattamenti solo ed esclusivamente dove ci sarà bisogno, ma avremo bisogno di figure che abbiano le caratteristiche per poterli pilotare. E questo significa anche un'attenzione rispetto a quello che è un elemento di tracciabilità della filiera stessa, perché da quello che il drone andrà a fotografare, da quello che rileverà in campo, a un QR code che verrà posto sulla confezione del prodotto, non ci sarà solo l'identificazione geografica del prodotto, ma andremo a ricostruire esattamente quello che è stato fatto in campo, la fase di trasformazione per arrivare alla commercializzazione e ai livelli di sostenibilità. Utilizzo un dato, in pochi lo sanno: l'agricoltura italiana è la più sostenibile a livello globale. Se oggi noi parliamo di sostenibilità e andiamo sulle fasce medio-alte di consumo, è uno dei primi requisiti che ci viene richiesto. Noi oggi non lo stiamo facendo veicolare. Quindi, ritorno, la formazione diventa determinante. E il fatto che si sia capito, finalmente, che c'è un tema che riguarda le università, importante, e dove la formazione non può essere vista come un costo da sostenere, ma come un investimento da attuare se si vuol crescere in termini economici, altrettanta importanza ce li hanno gli istituti tecnici, perché noi abbiamo bisogno anche di quelle figure di carattere professionale che sono necessarie per il funzionamento delle stesse attività. Ritorno, formazione e ricerca. Un paese non si può privare della ricerca, senza ricerca non si cresce. E allora tante volte noi sottovalutiamo il livello imprenditoriale, industriale che il nostro paese ci mette a disposizione. Cito un caso, visto che parlavo di droni: Leonardo, o alcuni comparti del settore dell'aeronautica, che una volta erano settoriali, oggi sono connessi alle nostre attività. E è questo quello che cambierà. Quindi per l'agricoltura saranno necessarie nei prossimi anni più di 5.000 nuove figure professionali. E io penso che l'agricoltura possa essere assolutamente un comparto sul quale si possa investire per essere attrattivi nei confronti dei nostri ragazzi.
3: Ministro Bernini, penso che gli interventi hanno già fornito degli spunti che potrebbero stravolgere le domande. È emerso che il fattore umano, la capacità di sapersi adattare, la capacità di comprendere, la capacità di cambiamento, oggi vale quasi più della competenza tecnica che cambia ripetutamente e che forse le imprese hanno in mano. Dentro questa relazione università-imprese, dentro questa necessità di una relazione internazionale che hanno già espresso, oggi l'università deve seguire questo cambiamento e deve accettare queste sfide, quindi una competenza umana e una capacità internazionale. Quali sono le prospettive che oggi sono in campo e cosa anche è già stato fatto e cosa è già partito in questa direzione?
4: Prima di tutto grazie a lei Presidente, grazie al Presidente Scholz che mi ha ricevuto, grazie a tutti voi che siete qui, grazie soprattutto ai volontari. Allora, io frequento, avendo 61 anni appena compiuti, frequento da molto tempo il meeting di Rimini, quindi ho visto i volontari del passato diventare autorità che adesso sono sedute nelle prime file. Saluto ovviamente tutti quanti, ma un ringraziamento particolare ai volontari che rendono possibile tutto questo e che di solito quando finisce il meeting cominciano a organizzare il meeting dell'anno successivo. Quindi bravissimi, complimenti a tutti loro. Una volta ho chiesto loro: ma adesso è finita, no? Si ricomincia per l'anno prossimo. Quindi, però al netto di questo, gli stimoli sono tantissimi e mi ricollego ha detto Reprandini in particolare, tutti mi hanno fornito spunti per dare qualche, diciamo, indicazione. Mi mancano 4 minuti, quindi sarà, diciamo, un po' di affermazioni per principi, come dicono i francesi. Finanziamento e fondi sono importantissimi. Nel 2022 ci siamo potuti giovare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che metteva 11 miliardi a disposizione della ricerca. Quello che io ho deciso di fare, in nome e per conto di questo governo e per il Ministero che mi onoro di servire, è di investire tutto sulla ricerca innovativa. Quindi in particolare su 5 centri nazionali che si occupano di high performance computing, gestione dei grandi dati e tecnologie quantistiche, che sta a Bologna, Tecnopolo di Bologna, e fa capo all'Università di Bologna. Agricoltura tecnologica, come ricordava giustamente il Presidente Prandini, l'agricoltura tecnologica è il futuro ed è olistica, ricomprende tutto, l'elemento umano e l'elemento tecnologico, ma non si fa più solo con il lavoro delle persone e con gli strumenti tradizionali, si fa con i droni, con i satelliti, con il supercalcolo, con le tecnologie, con la metrologia quantistica, e sarà la vera democratizzazione dell'agricoltura, perché consentirà anche ai piccoli e ai piccolissimi di giovarsi di strumentazioni che permetteranno di valutare la qualità del cibo, i tempi di coltura dei prodotti, i momenti di irrigazione, la qualità delle coltivazioni, la resistenza delle coltivazioni attraverso la genomica ai cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il secondo centro su cui ho investito parte di questi 11 miliardi è agricoltura tecnologica. Mobilità sostenibile, Politecnico di Milano, terapie geniche e farmaci a tecnologia RNA. Proprio ieri è stata data notizia di una cosa fondamentale, cioè che l'RNA, il vaccino RNA, non è stato una cattedrale nel deserto in costanza di Covid, ma è stata una nuova modalità di indagine e di cura delle patologie attraverso il modello RNA, che ha consentito proprio ieri di annunciare una nuova cura, diciamo, come vaccino al melanoma, che è uno dei grandi killer oncologici dei nostri tempi. Ancora, biodiversità, altro tema fondamentale in cui c'è tutto, green economy, blue economy, la subacquea, che non è lo scuba diving, ma tutte le infrastrutture e quindi tutti i grandi dati che corrono underwater. Ecco, su questi temi noi abbiamo investito 11 miliardi e con i rapporti e attraverso i rapporti con Confindustria, con Coldiretti, con Bonifiche Ferraresi, con cui abbiamo avviato delle iniziative nella cornice del Piano Mattei, che hanno consentito di generare non solamente conoscenza, ma nuove opportunità di interscambio di capitale umano, perché è quello che fa la differenza. Non esiste capitale tecnologico che non sia supportato da capitale umano. E su questo devo dire, il nostro manifesto, da quando è stata emanata, è diventata proprio Magnifica Humanitas del Santo Padre, perché Magnifica Humanitas non è solamente, proprio ricollegandoci a quello che dicevano la Presidente Anghileri e il Presidente Barrese, Magnifica Humanitas non è solamente un manifesto religioso, spirituale, è un grande manifesto di come le scienze tecniche e l'umanesimo debbano lavorare mano nella mano, perché se ci sono degli algoritmi in grado di dare grandi risposte in tempi velocissimi, sempre più veloci, devono esistere intelligenze umane, sensibilità umane, bioeticisti, filosofi in grado di impostare in maniera adeguata le domande a cui questi algoritmi risponderanno e soprattutto di interpretare in maniera corretta e senza pregiudizi le domande a cui sono state date risposte nella loro versione finale e utilizzarle, come dice Papa Leone, per il bene comune. Perché Santo Padre ci insegna che la tecnologia è un talento che Dio mette a disposizione dell'umanità perché l'umanità lo faccia fruttare. E in questo senso, applicato proprio al nostro modo di fare ricerca, di fare formazione, di fare alta formazione e di mettere insieme capitale umano e capitale tecnologico, noi consideriamo le parole del Santo Padre un manifesto.
3: Ma visto che siete stati bravissimi con i tempi, abbiamo anche l'opportunità di fare un secondo giro. Riparto dal Presidente Anghileri. Si è parlato appunto di
1: di saper attrarre giovani talenti che possono permettere alle imprese di crescere, come ricordava Stefano Barrese, di tutte le competenze che oggi anche il mondo universitario sta investendo. Il tema della ricerca, che per il mondo delle piccole e medie imprese è sicuramente un investimento spesso molto significativo e non sempre sostenibile, e quindi magari capire anche come legarsi al mondo dell'università. Insomma, oggi le aziende cercano risorse, cercano talenti, i ragazzi spesso chiedono alle aziende a cosa mi stai coinvolgendo, quindi occorre dargli anche una traiettoria di senso e di farli partecipi della traiettoria dell'azienda, di come l'azienda costruisce nel tempo e nella società. E quindi oggi come un'impresa può attrarre talenti, dargli una traiettoria di crescita e crescere lei stessa, cioè come favorire questo mismatch che sembra apparente evidente fra la necessità di avere uno stipendio adeguato, delle condizioni di vita che possono essere adeguate in territori in cui oggi è più difficile farlo.
5: Sì, sicuramente appunto abbiamo sottolineato il mismatch tra la domanda e offerta di lavoro. I giovani oggi cercano non solo un sostentamento economico, ma anche un senso, cercano dei percorsi di crescita che siano trasparenti e che premino il merito. In questo, secondo me, è utile sottolineare non solo il ruolo dell'impresa come attore sociale, come presidio del territorio, perché gli investimenti che fanno le imprese evitano lo spopolamento del territorio stesso, ma anche il ruolo delle parti sociali, delle rappresentanze datoriali e sindacali. C'è un bellissimo passaggio nella enciclica Magnifica Humanitas in cui si dice: nessuno si salva da solo. Riprendendo anche Papa Leone, riprende anche Papa Francesco, sottolineando come il principio di sussidiarietà e quello di solidarietà debbano coesistere insieme. Allora i corpi intermedi devono riprendere vigore, devono tutelare non solo interessi particolari, ma devono anche avere la capacità di rinnovarsi, di far fronte alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Prima fra tutte, l'avete ricordato prima, la rivoluzione industriale che stiamo vivendo, quella dell'intelligenza artificiale che impatterà sul lavoro, che può essere un grande strumento per garantire la produttività delle nostre aziende, ma che va assolutamente governata, altrimenti si ha di più ma non si è di più. Sui salari, un tema fondamentale, noi riteniamo che il nostro paese, per essere attrattivo, debba offrire dei salari competitivi. Con il decreto 1° maggio si è fatto un passaggio in avanti molto importante, quello del salario giusto. Quello che farebbe la differenza è rendere il salario giusto applicabile erga omnes a tutti i lavoratori. E di nuovo il ruolo dei corpi intermedi, le associazioni datoriali e sindacali devono assumersi la responsabilità di un patto sulla rappresentanza per individuare quali sono i contratti collettivi di riferimento e le associazioni più rappresentative. Da questo punto di vista Confindustria ha fatto la sua parte siglando un'intesa con 14 associazioni datoriali, intesa che è aperta ad altre associazioni, individuando i criteri dei contratti collettivi da prendere come riferimento. Detto questo, per attrarre giovani un salario giusto non è sufficiente, abbiamo detto che deve essere competitivo. Il problema è che in Italia, soprattutto un giovane imprenditore che riesce a farcela nonostante tutto, nonostante una bolletta energetica più elevata non solo d'Europa ma del mondo, nonostante una pressione fiscale che è oltre il 40%, nonostante un cuneo fiscale contributivo di 12 punti più alto della media OCSE, ecco, a questo giovane imprenditore è difficile chiedere anche di redistribuire maggiormente. Abbiamo quindi fatto una proposta, e anche questa sappiamo che è in discussione con diverse modalità, sia da parte del governo che da forze dell'opposizione, che è un'esenzione IRPEF decrescente per i giovani lavoratori under 35 per i primi 5 anni di lavoro, dal 100% il primo anno al 20% l'ultimo anno. È una proposta concreta perché si traduce a fino a 1.000 euro in più in busta paga per un giovane lavoratore under 35 nel primo anno di lavoro. 1.000 euro che possono fare la differenza. Questa sarebbe veramente una riforma che renderebbe l'Italia tra i paesi più attrattivi per i giovani a livello europeo. È chiaro che ha dei costi, ma secondo noi deve essere considerato un investimento sul futuro per far ripartire il motore della nostra economia, che sono le imprese, in particolare le imprese guidate da giovani, che sono le più innovative, quelle che sono più aperte anche ai mercati internazionali. Grazie.
3: Mischio un po' le carte, andrei in continuità con quanto adesso è emerso, tornando da Ettore Prandini, perché molte imprese agricole lavorano nei territori interni, dove il problema dello spopolamento spesso è ancora più evidente, ma sappiamo bene che un territorio sembra senza anche un contesto economico perde anche quel contenuto sociale in grado di far crescere una comunità. Quali interventi sono necessari affinché il lavoro agricolo possa diventare anche uno strumento di presidio del territorio, di salvaguardia di alcuni territori anche interni, che possono essere anche fattore di attrazione dei giovani e di costruzione di nuove comunità?
2: Il tema è particolarmente complesso perché purtroppo la sottovalutazione del ruolo centrale che le aree interne hanno per il nostro paese in modo più ampio anche per altri paesi simili al nostro è di fondamentale importanza. Per poter invertire quello che è avvenuto negli ultimi anni noi dobbiamo riscoprire che non vuol dire essere antistorici ciò che ci apparteneva. Cos'è che ha caratterizzato il paese Italia? L'artigianato, il commercio, l'agricoltura, l'industria di vario genere, piccola, media o grande. Noi abbiamo inseguito dei miti provenienti da situazioni completamente diverse che hanno snaturato tutto questo. Indebolendo il commercio, indebolendo l'artigianato, sono venuti meno i servizi. Hanno indebolito l'agricoltura e quindi per gli agricoltori era meno attrattivo rimanere su quei territori. Noi invece dobbiamo recuperare una forma di prossimità di carattere economico. E a questo aggiungo, quando si ragiona di aree interne, noi non possiamo ragionare con una sottovalutazione di quelle che sono le infrastrutture necessarie, che non è solo il tema della viabilità per quanto importante, ma tutte le infrastrutture di carattere avveniristico per quanto riguarda le attività in termini di sviluppo. Penso al tema della banda larga. Oggi noi abbiamo una rete che arriva a coprire solo il 44,5% dei territori nelle aree rurali. Questo non è accettabile su una media europea che è del 66% e dove nelle aree montane o collinari queste percentuali diminuiscono drasticamente. Non è un elenco della spesa, è far capire quello che ad esempio anche le realtà produttive creando delle sinergie o organizzazioni di rappresentanza possono fare in termini di presidio e visione, ad esempio col Diretti, che crea un meccanismo con i principali operatori di carattere nazionale per portare non la banda larga, ma la banda ultra larga in tutte le aree rurali nei prossimi 5 anni, coprendo l'intero territorio. E questo creerà un meccanismo di sviluppo per quanto riguarda le nuove tecnologie in agricoltura, la possibilità di digitalizzare, la possibilità di trasmettere informazioni, la possibilità di creare collegamenti con ogni parte del mondo e rendere quei territori assolutamente attrattivi. Questo diventa per noi importante perché c'è un ulteriore elemento che è un po' quello che è avvenuto rispetto a una concentrazione delle ricchezze anche nel nostro paese nelle mani di un numero sempre minore di persone, e invece noi dobbiamo puntare a una distribuzione del valore economico nelle varie classi sociali, riscoprendo quello che era il nostro ceto medio, si parla di giovani, non vorrei essere frainteso. Tante volte, quando noi parliamo di interventi di carattere sociale, sottovalutiamo un peso determinante che è strettamente connesso alla demografia. Ne veniva citato prima dal dottor Barrese. Se noi non invertiamo il dato legato alla demografia, anche la tenuta sociale del paese verrà meno. Quindi continuare a parlare di pensioni, ripeto, non voglio essere frainteso, ci sono tante persone che vivono di una pensione minima e fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, ma se noi non andremo ad investire nel mettere più risorse nelle tasche dei nostri giovani e permettere ai nostri giovani di costituire nuclei familiari, di poter acquistare un'abitazione e di poter fare figli, noi questo dato non lo andremo ad invertire e questo significherà mettere a rischio anche le pensioni di chi ha lavorato per una vita, perché non ci sarà più chi andrà a fare quei versamenti contributivi che non solo riguardano le pensioni ma riguardano anche il tema sociale e per quanto riguarda la sanità di carattere pubblico. Tanti di voi, tanti di noi hanno forse la possibilità di potersi rivolgere anche alle strutture ospedaliere di carattere privatistico. Però è altrettanto vero che c'è una gran parte della popolazione che questo non lo potrà fare. E se c'è una cosa che ha caratterizzato il paese Italia rispetto al resto del mondo è che la sanità l'ha garantita a chiunque. E allora avere attenzione nei confronti dei giovani, avere attenzione nei confronti di quei settori che ci hanno contraddistinto nella nostra storia, quel ceto medio che ci ha valorizzato, significa recuperare la possibilità di donare alle nuove generazioni un futuro che sia sicuramente migliore rispetto a quello che gli spetterà se l'unico obiettivo sarà quello di poter migrare per avere soddisfazione di carattere economico in qualsiasi attività di carattere produttivo.
3: Stefano Barrese, abbiamo detto quale promessa di futuro, quale i talenti in cerca di futuro, cominciamo a capire, ma un po' lo sapevamo, che occorre un progetto di sistema, occorre che tutti gli attori possano fare la sua parte. Io penso che il sistema banche e finanziario italiano abbia questa responsabilità e questo compito. Mi piaceva quando veniva ricordato il prestito d'onore per gli studenti universitari, in cui il sistema finanziario si prende un rischio su una persona che si impegna in una traiettoria di crescita che porta benessere e porta anche un risultato che non è a breve. Come questo rischio del mondo bancario possa continuare e sfidare la crescita di imprese, dell'autoimprenditorialità, del bisogno della casa, cioè come può contribuire a quella promessa di futuro che sia i giovani che anche i meno giovani oggi hanno bisogno.
0: Sì, grazie. Devo dire che torno su quello che avevo detto nel primo intervento. La vicinanza al territorio, alle istituzioni che sono sul territorio e alle professionalità che sono presenti sul territorio sono un elemento che consente di arricchire gli interventi della banca che poi vengono messi a disposizione delle imprese e delle famiglie. Il prestito d'onore in realtà nasce, per come noi l'abbiamo concepito, poi nei suoi dettagli, attraverso un'interlocuzione che fu fatta 10 anni fa con un professionista del settore, cioè del mondo del lavoro. Quindi cercando di capire gli elementi essenziali e poi comprendendo quella che è l'esigenza della persona, la possibilità di poter studiare senza preoccuparsi del rimborso, cosa che noi consentiamo addirittura fino a 40 anni. E questo peraltro consentendo diversi momenti di stop, no? Di possibile fermo del ripagamento delle rate. L'altro elemento sono le condizioni. Per noi il prestito d'onore oggi sostanzialmente è meno costoso per il cliente, quindi per il giovane che la prende, rispetto a un mutuo che è chiaro che ha la garanzia della casa. Questo giusto per dare l'idea di quello che la banca fa senza garanzie. Dall'altro lato è chiaro che questo noi lo facciamo su qualunque tipo di intervento, cioè non è il credito in sé, ma è il credito finalizzato. Un'altra delle cose che noi abbiamo fatto nell'arco dell'ultimo anno è stato quello di immaginare, a supporto degli interventi creditizi per investimenti tecnologici o di riqualificazione energetica delle aziende, il fatto che fosse associato a questo intervento anche un incentivo per l'azienda si assumeva. Quindi abbiamo introdotto questo che noi chiamiamo S-Loan lavoro, S sta per sostenibile, sustainability, e quindi è la possibilità per l'azienda di vedersi finanziato l'investimento con un vantaggio importante di prezzo si assumeva. Giusto per dare l'idea, nell'ultimo anno 700 milioni raccolti dalle aziende con questa finalità, circa 2.000 le assunzioni. Allora, questa è una cosa per la quale chiaramente siamo molto orgogliosi. Quindi non è il credito soltanto, che chiaramente di per sé genera crescita, perché noi sappiamo che la forma più importante di crescita la si ottiene attraverso gli investimenti, il moltiplicatore più importante del PIL. Immaginate un credito finalizzato così con aggiunta questa componente. Quindi il moltiplicatore aumenta ancora di più. Cioè 2.000 assunzioni, 2.000 potenzialmente nuove famiglie, quindi il calcolo è molto semplice. È chiaro che per un'azienda come la nostra, col suo radicamento, la forza anche dal punto di vista patrimoniale, è chiaro che questo diventa un moltiplicatore estremamente rilevante. Giusto per dare l'idea, nei primi 6 mesi dell'anno famiglie e imprese, la divisione Banca dei Territori ha erogato oltre 20 miliardi, negli ultimi 5 anni sono 200 miliardi. Ma anche qui non sono soltanto credito, sono sempre stati credito avendo in mente una finalità che è per esempio quella di supportare l'intera filiera. Un'altra delle cose di cui siamo molto orgogliosi è chiaramente il rapporto pluriennale con tutto il mondo delle associazioni intermedie, dell'associazionismo, quindi sicuramente Confindustria, lo è chiaramente col Diretti, con Confindustria c'è un rapporto pluridecennale, cioè giusto per dare l'idea, nell'ambito degli accordi fatti con Confindustria, a partire dal 2008, quindi nel momento diciamo più critico del nostro paese, da quel momento noi abbiamo erogato circa 450 miliardi. All'interno di questi accordi, diciamo, pluridecennali, c'è stata l'innovazione delle moratorie, non c'erano le moratorie, c'è stata l'innovazione del rating qualitativo, non esisteva, è sempre stata una delle richieste fatte dal territorio, tenete conto della qualità dell'azienda, non solo dei numeri, e introducemmo il rating qualitativo con tutta quanta una serie di valorizzazioni che prendevano a riferimento aspetti qualitativi dell'azienda, l'investimento sul fattore umano, l'investimento sull'ambiente, la qualità della governance, ultimo non meno importante, l'appartenenza o meno a una filiera, dove noi andiamo a qualificare l'azienda, se appartiene a una filiera, in funzione del rating, che normalmente è molto importante, del capo filiera. Allora, questo è un modo con il quale, in modo responsabile, si fa il proprio lavoro. Quindi un modo che cerca di rendere più ampio l'accesso al credito, sapendo quanto il credito è importante per lo sviluppo di un paese.
3: Ministro Bernini, il coraggio di cambiare e innovare che chiediamo, che oggi diciamo è il tema che vogliamo trasmettere di più, perché questi sono i tempi che ci aspettano, e questo sfida anche il mondo dell'università e della ricerca, per cui cambiare relazioni, col Piano Mattei avete sviluppato relazioni e scambio di competenze, trasferimento di competenze anche con molti paesi dell'Africa, che è sicuramente un'area che avrà a che fare con noi inevitabilmente. Cambiare anche diciamo alcuni corsi professionalizzanti, dandogli più dignità, come appunto questo coraggio di cambiare e innovare che chiediamo a noi ragazzi si gioca anche dentro un ambito universitario e di ricerca.
4: Direi il modo migliore per dare alle studentesse e agli studenti, ai ragazzi in genere, il coraggio di cambiare e dare loro opportunità. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Lei ha citato una serie di situazioni, tutte legate al mondo dell'università, della ricerca. Io aggiungerei una terza anima del Ministero che mi onoro di servire, che è l'alta formazione artistica, musicale, coreutica. Accademie, conservatori, istituti superiori delle industrie artistiche, Accademia d'arte drammatica, Accademia nazionale di danza, l'oro dell'Italia, l'oro dell'Italia, scuole di design, scuole della moda. Ecco, il coraggio di cambiare che noi abbiamo voluto generare, implementare anche per le studentesse e gli studenti che si approcciano a questi mondi, è dare loro il massimo delle opportunità. Partiamo dall'ultima anima. Come voi sapete, le accademie e i conservatori e tutte, diciamo, le categorie dell'alta formazione artistica che ho elencato, e altre ce ne sono, hanno prodotto sino ad ora diplomati, non laureati. Era una sorta di, come posso dire, figli di un dio minore o rappresentanti di una categoria meno qualificata, che in realtà rappresenta la categoria più internazionalizzata, un veicolo naturale di diplomazia culturale, scientifica. Attraverso l'arte si può veicolare qualsiasi messaggio. E se voi mi chiedeste qual è il luogo più tecnologico in questo momento, il mondo dell'arte. Se voi andate in un'accademia, in un conservatorio o luoghi affini, non trovate più solo scalpelli, pennellini, trovate bracci robotici, intelligenza artificiale, stampante 3D, realtà aumentata, realtà virtuale, tecnologie quantistiche. Ecco, allora perché chiamarli diplomati? Quello che noi abbiamo fatto con un percorso di valorizzazione che è iniziato nel 2022 ha dato loro dei dottorati di ricerca. Prima non li avevano. Voi pensate, accademie e conservatori non avevano dottorati di ricerca, dovevano prenderli a prestito dalle università. Perché? Abbiamo dato loro dottorati di ricerca, abbiamo investito anche ultimamente 100 milioni in modo che fino al 2030 possano continuare a farlo. E con un percorso cominciato così, è passato attraverso la regolamentazione dei ruoli, della loro didattica, dei loro settori artistico-disciplinari. Non più tardi di un mese fa abbiamo trasformato i diplomati dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in laureati. Ora saranno laureati, esattamente come i laureati delle università dell'alta formazione accademica, perché non solo lo meritano, ma questo rappresenterà un modo per renderli ancora più attrattivi e qualificati, come meritano, come deve essere, vis-à-vis il resto del mondo. Il mondo dell'AFAM è il più naturalmente internazionalizzato, il 20% degli studenti AFAM, tutti voi avete stigmatizzato il problema del disagio demografico, diciamo del calo inverno, direi glaciazione demografica che stiamo vivendo. L'unico modo per superarla è internazionalizzare, è essere sempre più flessibili, sempre più transdisciplinari. Quindi università, ricerca e alta formazione artistica sono la stessa cosa, rappresentano un mondo fortemente interconnesso e all'interno del quale c'è l'impresa, c'è il terzo settore, ci sono i territori, c'è l'associazionismo. L'unico modo per creare risultati destinati a durare è creare ecosistemi. Quindi noi abbiamo, praticamente da quando abbiamo avuto l'onore di servire questo paese, abbiamo cercato di dare un sempre maggior numero di opportunità, perché non puoi chiedere a una studentessa, a uno studente, a un lavoratore, a una lavoratrice di avere coraggio se non dai loro l'opportunità di scegliere. Qui chiudo. Avete parlato di fuga dei cervelli. Io ogni volta che ne parlo devo stare attentissima perché ho generato dei fraintendimenti drammatici. Io non parlerei di fuga dei cervelli, io parlerei di prestito di cervelli. Se chi si laurea nel nostro paese o chi frequenta un istituto tecnico scientifico, tra l'altro stiamo prevedendo le microlauree insieme a Val d'Itaria per gli ITS perché sono doverose, decide di rimanere qui a sviluppare la sua attività, è il suo diritto. Ma se qualcuno desidera andare all'estero a condividere le proprie conoscenze, magari allargare l'ambito delle proprie conoscenze all'estero, noi abbiamo il dovere di dare loro questa opportunità con borse di studio. Lo stiamo facendo, abbiamo raggiunto il target massimo di 880 milioni di borse di studio. Il fondo di finanziamento ordinario di quest'anno che abbiamo dato alle università è il più alto della storia della Repubblica, perché per noi gli studenti sono l'asset del sistema paese, sono l'asset con la A maiuscola del sistema paese. Quindi se vogliono andare è giusto che vadano, se vogliono restare è giusto che stiano, ma se vanno è anche giusto che noi diamo, è doveroso, loro ragioni per tornare, che non siano solo lo sgravio fiscale, perché non serve a nulla fare uno sgravio fiscale e mettere un cervello di ritorno in una stanzetta con un computer. Devi creargli un ecosistema ed è per questo che noi abbiamo puntato sulle infrastrutture di ricerca, perché gli studenti sono come le rondini, seguono gli studenti, i ricercatori, diciamo i professionisti e i lavoratori, seguono le infrastrutture di ricerca, seguono le opportunità. Quindi la nostra grande sfida, il coraggio, diciamo l'ostacolo oltre cui noi abbiamo buttato il cuore, è stato creare nuove opportunità e continueremo a farlo fino alla fine.
3: Ringrazio i nostri ospiti, i nostri relatori per il significativo dibattito. Penso che oggi è emerso come la responsabilità di una traiettoria di futuro del Paese, quindi l'investimento sui giovani, abbia a che fare con delle scelte che vanno prese da chi è a capo di aziende, istituzioni, organizzazioni. Perché le scelte di oggi hanno una traiettoria non breve. Quello che scegliamo oggi inciderà sui prossimi 23 anni, sulla formazione del lavoro, sul contesto economico e sociale che viviamo. Avere questo percorso di sistema, creare queste condizioni di sistema, questa rete, affinché queste scelte non siano solitarie, ma discusse, confrontate e prese con una responsabilità, penso che sia la traiettoria migliore per l'investimento sulle realtà che abbiamo e sul futuro di un paese che ha a che fare con i nostri giovani. Ringrazio ancora i nostri ospiti e ringrazio le persone in sala.
6: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Stati Uniti, oggi 11 settembre, il ricordo degli attentati di 25 anni fa da parte di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e a un aereo di linea. Il presidente Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono, mentre il vicepresidente J.D. Vance, insieme a altri quattro ex presidente, è atteso a Ground Zero. Il presidente Trump e il vice Vance hanno concluso ieri sera la convention repubblicana a Dallas. Trump ha ribadito il premio di $5,000 in occasione della vittoria alle elezioni di midterm, mentre Vance ha assalito i democratici descrivendoli come partito dell'odio. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia, esponente storica del movimento radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendolo in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata ben 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, hanno completato il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, snodo fondamentale per il traffico navale. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città russa di Saratov, nella Russia meridionale, colpiti una raffineria e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità hanno segnalato incendi in varie zone della città. Una donna è morta a Sinalunga, nel Senese, per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, la donna, 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri di una finestra e una scheggia gli avrebbe reciso la vena safena. Un'altra donna ieri è morta annegata nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio a Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto, sequestrata l'aria. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori, che conosce il soffrire.
1: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora. Tu, lode di Israele, in te hanno sperato i nostri padri. Hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati. Sperando in te, non rimasero delusi. Ma io sono verme, non uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi, se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori che conosce il soffrire.
4: Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte.
5: Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan. Spalancano contro di me la loro bocca, come leone che sbrana e ruggisce. Come acqua sono versato. Sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera. Si fonde in mezzo alle mie viscere. È arido come un coccio il mio palato. La mia lingua si è incollata alla gola. Su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda. Mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, accorri in mio aiuto. Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte.
0: I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a Lui.
2: Lodate il Signore, voi che lo temete. Gli dia gloria alla stirpe di Giacobbe. Lo tema tutta la stirpe di Israele. Perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero. Non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido d'aiuto lo ha esaudito. Sei tu la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai
3: suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Viva il loro cuore per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore. Tutti i confini della terra si prostreranno davanti a Lui, tutte le famiglie dei popoli, poiché il regno è del Signore, Egli domina su tutte le nazioni. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra.

0: Ecco l'opera del Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a Lui.
2: Ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono in Lui. I decreti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore.
3: Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
4: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
4: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo.

0: parte.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:44.
3: È venerdì 11 settembre.

cose che non trovo ma che ritroverò. Sulle porte che ho già chiuso ma per te riaprirò. Negli accordi che non suono ma per te suonerò. Nelle strade con te fatte che

0: destino che si chiama destinazione. Ma non ci arrivi mai se provi a andare di corsa. Non so a che stadio siamo dell'evoluzione, però forse in questa stessa frase trovo la risposta. E tu la tendi sta Croazia
1: che fine avrai fatto. In Blu 2000 News.
2: 25 anni fa l'attacco all'America, Al-Qaeda colpì le torri gemelle a New York, il Pentagono e un aereo di linea, furono 3.000 i morti, quel giorno cambiò il mondo. Fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo, le parole del presidente Mattarella. Al Senato passa la legge elettorale con le preferenze, chiesti 14 miliardi a Bruxelles per energia e difesa. Il Mar Rosso in mano agli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran conquistano l'ultimo tratto di costa, pieno controllo dell'intero litorale, sotto controllo anche l'area di Med el Mandeb. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'11 settembre di 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Quell'attacco, quel giorno, cambiò il mondo. Pierluigi Vito.
3: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud, alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Di fronte al riemergere di logiche di sopravvazione di nuovi conflitti rimane fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando appunto l'11 settembre. Ma ascoltiamo da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
4: Buongiorno Franco, ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità, solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York, una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia, esponente storica del Movimento Radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. E a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Un'altra notizia di economia, la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, lo stop TAP dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentati dai legali di Acciaieria d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore, garantito loro il pieno controllo del litorale del Mar Rosso. Rita Salerno.
5: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen, a 80 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore, a riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
2: È morta a suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ce ne parla Alessio Orlandi.
6: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi. E poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da riccia alle porte della capitale, ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Cambiamo pagina. In occasione della Mostra Internazionale del Cinema a Venezia, oggi i media della Conferenza Episcopale Italiana dedicano una giornata di riflessione sulla loro missione nel mondo del cinema. Introduce i lavori Monsignor Baturi, segretario generale della CEI, in diretta da Venezia il nostro inviato Fabio Falzone. Buongiorno Fabio.
7: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'incontro è appena proprio in corso, proprio in questo momento è arrivato il cast del film Dio ride, che è il film di chiusura a quella Mostra del Cinema di Venezia, quindi per Francesco Favino, Silvio Orlando e regista Giovanni Veronesi, e stanno rispondendo alle domande dei nostri direttori, dei direttori dei media CEI. Allora io voglio subito dire che si tratta di una giornata piuttosto epocale, perché sono i media della CEI tutti insieme, quindi Avvenire, la rivista del cinematografo che chiaramente ha come dire sotto la cui agita si svolge questo incontro, TV 2000, Play 2000, naturalmente In Blu 2000 e poi SIR e i settimanali cattolici. Quindi diciamo tutti riuniti, c'è stato un primo momento di riflessione sul contributo che ognuno dei nostri mezzi dà al settore del cinema, perché lo sappiamo, dedichiamo un'attenzione costante, siamo qui per questo. E poi è iniziato diciamo il palleggio, il boss e risposta tra i protagonisti di questo film e i nostri direttori. Dico solo una cosa prima di salutarci: Veronesi ha detto, io sono abituato a dirigere commedie, invece questo è un film particolare, è un film drammatico sulla comicità, si può ridere anche di Dio, basta continuare ad amarlo. E ha ricordato appunto una frase di Papa Francesco che chiude proprio il film. Allora, con questo restituisco la linea allo studio.
2: Grazie Fabio, ottima partenza dell'Italia Volley negli europei maschili di pallavolo. Ieri sera Napoli netto 3-0 rifilato alla Svezia sotto lo sguardo attento e divertito del presidente della Repubblica Mattarella in tribuna d'onore. Andrea Domaschio.
8: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti, le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: In chiusura ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
10: È venerdì 11 settembre.
11: Sono le 13 e 11.

pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 26 minuti.
2: È venerdì 11 settembre.
3: La notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore. Bello come chi non se lo immagina, aspetta qui.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 11 settembre.
2: Sono le 13:42.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:55.
2: È venerdì 11 settembre.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome. Ma qui nel giro mi chiamano spugna, eccomi qua. Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco. Faccio buon viso a cattivo gioco, e bevo, bevo.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. 25 anni fa gli attentati alle Torri Gemelle di New York, il mondo ricorda l'11 settembre. Medio Oriente, gli Houthi, gli yemeniti conquistano un'isola nello stretto di Bab el-Mandeb. Massicci attacchi russi fanno stragi in Ucraina in poche ore nel contesto di tentativi diplomatici. UE stanzia 6 miliardi a sostegno di Kiev. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. 25 anni fa gli Stati Uniti d'America erano colpiti da 4 attacchi suicidi che in diverse aree del paese hanno provocato quasi 3.000 vittime. Le Torri Gemelle restano il simbolo di quell'atroce attacco terroristico. Ascoltiamo le parole pronunciate l'indomani da Giovanni Paolo II nel servizio di Andrea De Angelis.
3: È stato un giorno buio nella storia dell'umanità, un terribile affronto alla dignità dell'uomo. Il cuore dell'uomo è un abisso, ma la fede ci viene incontro in questi momenti in cui ogni commento appare inadeguato.
4: Queste parole il Papa le pronunciò l'indomani all'udienza generale in piazza San Pietro. Quella mattina, per suo desiderio, non si levarono applausi. I fedeli restarono in un silenzio composto. Il giorno prima il Papa si trovava a Castel Gandolfo. Subito, appresa la notizia, si raccolse in preghiera. Poi il telegramma al presidente Bush, dove scrisse di un dolore indicibile, definendo disumani gli attentati. Intanto, in quelle ore a Roma si tenne il capitolo generale ordinario dell'Ordine di Sant'Agostino, con prevosto eletto priore generale. L'odio e la violenza continueranno ad aumentare finché esisteranno tante persone obbligate a vivere in estrema povertà, oppresse da così tante forme di ingiustizia, disse nell'omelia della messa conclusiva, quello che poi sarebbe diventato Papa Leone XIV. Mentre molti cercano vendetta, aggiunse, noi agostiniani dobbiamo testimoniare il Vangelo, la pace, il dialogo, l'unità e la riconciliazione.
2: Alle 14.30 a New York le commemorazioni, sarà presidente il vicepresidente Vance e 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente Trump parteciperà alle celebrazioni al Pentagono. Quando tutto va in pezzi le persone tornano subito a Dio, alla fede, alla speranza, a quei valori fondamentali che ci tengono uniti come popolo, ha affermato Monsignor X, arcivescovo di New York. Ma come è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre? Gianmarco Murroni lo ha chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
5: L'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti intesi come impero globale, come paese egemone.
6: Qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
5: Credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso, uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
2: Auspico che queste ricorrenze possano essere occasione di copiose benedizioni dall'Altissimo e motivo di letizia. È l'augurio del Papa in un telegramma indirizzato al rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, e a tutta la cara comunità ebraica in occasione delle imminenti festività solenni di Rosh Hashanah, di Yom Kippur e di Sukkot. Continuiamo con la pagina internazionale. Yemen, il movimento filo-iraniano degli Houthi, ha conquistato l'isola di Mayun, situata all'interno dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Un'azione che è il riflesso della tensione che si vive nell'area da settimane, dove Arabia Saudita e Houthi continuano a fronteggiarsi militarmente. Alessandro Guarasci.
7: Gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce dunque loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. Nelle ore precedenti, sempre gli Houthi avevano conquistato la strategica città portuale di Mocha e l'isola di Zugar. Scarsa la resistenza dell'esercito yemenita. Gli USA per il momento hanno intensificato il sostegno all'Arabia Saudita senza prevedere un intervento militare diretto. Un membro dell'ufficio l'ufficio politico degli UTI ha precisato, le nostre forze hanno a disposizione un vasto elenco di obiettivi importanti nel caso in cui Riyadh continui gli attacchi, ma per ora sembra l'esercito dell'Arabia Saudita non avrebbe previsto raid su larga scala. L'escalation del conflitto ha costretto 46.000 persone nelle ultime settimane ad abbandonare le proprie abitazioni nello Yemen. Nei fatti la guerra ha portato tensione sui mercati finanziari, hanno chiuso in rosso tutte le borse asiatiche, il petrolio Brent perde quasi l'1%, ma rimane sempre sopra i $106 al barile.
2: 24 ore di martellanti raid da parte della Russia hanno provocato molte vittime in diverse zone dell'Ucraina, con Mosca che rivendica la conquista di insediamenti in aree strategiche del paese. Sullo sfondo i fragili tentativi di programmare colloqui e incontri diplomatici con il Papa, che accoglie in udienza il vescovo di Kharkiv. Paola Simonetti.
8: La macchina della guerra in Ucraina miete vittime con sempre maggiore forza. Gli attacchi di Mosca hanno nelle ultime ore colpito luoghi della quotidianità, come un centro commerciale a Pavlorad, freddando 5 persone, ferendone altre 67. Raid che hanno martellato anche le zone del Donetsk, dove Mosca annuncia di aver conquistato villaggi, di Belgorod e la città di Kiev. Almeno 9 le vittime e 145 i feriti. Un'ondata di colpi che tenta di fiaccare la resistenza ucraina nel contesto dell'avanzata di Mosca in aree cruciali di cui rivendica la conquista, tra cui lo stesso Donetsk e la regione di Zaporizia. Difficile e lento il rilancio della diplomazia, con l'ipotesi di nuovi incontri nelle prossime settimane, anche se per la Russia ogni trattativa passerà dalla cessione di 4 territori e la non adesione alla NATO di Kiev, per la quale l'Unione Europea intanto stanzia altri 6 miliardi in aiuti militari. A dare il suo simbolico abbraccio all'Ucraina anche il Papa, che oggi ha accolto in udienza il vescovo di Kharkiv, Zaporizia, Monsignor Goncharek.
2: Si riaccende in Gran Bretagna il dibattito sul suicidio assistito in concomitanza con la ripresa oggi della discussione in seconda lettura alla Camera dei Comuni di un disegno di legge in materia. Diversi esponenti della Chiesa Cattolica di Inghilterra e Galles in questi giorni hanno ribadito il loro no alla misura. L'arcivescovo di Liverpool, Monsignor John Sherrington, ha definito il DDL viziato e pericoloso, esortando tutte le persone di buona volontà a opporsi e i parlamentari a respingerlo. Sulle possibili derive, Marco Guerra ha intervistato Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita della CEI.
9: Il servizio sanitario, come è noto, nel Regno Unito ha subito già una riforma una quindicina di anni fa. Si è introdotto un principio che quando le malattie sono irreversibili la cura viene somministrata in maniera molto più contenuta di quando invece le malattie si possono risolvere. E se si inserisce in questo contesto una norma che consente di eliminare il paziente attraverso l'autosomministrazione di un farmaco letale a cura del servizio sanitario, questo è devastante, perché si sta a questo punto sconvolgendo la missione del servizio sanitario.
10: Secondo i vescovi inglesi questo disegno di legge influisce negativamente sulla qualità e sullo sviluppo delle cure palliative.
9: Si potenzia una cultura del suicidio assistito, da un punto di vista del bilancio della sanità necessariamente si ridurranno invece i soldi che verranno dati alle cure palliative, questo è un fatto abbastanza scontato.
2: Emma Bonino è morta oggi a Roma a 78 anni, iscritta al Partito Radicale dal 75, presidente di Più Europa e più volte ministro. Nel novembre 2024 Papa Francesco l'aveva incontrata nella sua casa dopo una malattia. E in chiusura di giornale la cultura, da domani le prime visite guidate alle Terme di Traiano a Roma dopo il restauro, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
11: Una città cinta da mura e torri, osservata a volo d'uccello, è la città dipinta, affresco del primo secolo d.C., restaurato nella galleria sotterranea delle Terme di Traiano insieme al grande mosaico, una monumentale decorazione parietale con architetture, statue e figure umane. Le indagini hanno riportato alla luce anche una nuova fascia musiva con una città portuale e più in profondità un rivestimento marmoreo con una nicchia. Rinvenimenti che chiariscono la complessa stratificazione del Colle Oppio, dagli edifici di età Neroniano-Flavia al complesso termale inaugurato da Traiano nel 109. Recuperata anche l'esedra, probabilmente destinata a libri, letture e riunioni pubbliche. Da sabato 12 settembre, galleria ed esedra saranno accessibili nei fine settimana con visite guidate gratuite.
2: È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovanetti in regia e Michele Raviar in studio è tutto. L'informazione torna alle ore 15.
12: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Concerto di Biagio Antonacci. Elio e le storie tese vi aspettano a Reggio Emilia a Lightning Green Park, mentre Fabrizio Moro sarà a San Marino al Parco di Dogana. Andiamo a Raff, lui questa sera a Cassino, Frosinone, al Teatro Romano, e poi anche Madame, vi segnaliamo il suo live a Palermo al Teatro di Verdura. Ci saranno i Black Keys a Milano all'Alcatraz, questa sera a partire dalle 21 Eugenio Finardi a Grezzana in provincia di Verona, mentre invece Piotta sarà a Firenze all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Continuiamo con una serata molto ricca che vede anche al Parco Musica Milano tanti artisti, tra cui Mannarino, Segrate Milano, al Parco ovviamente della Musica in via Enzo Iannacci. Ligabue invece sarà domani protagonista live al Lido di Jesolo, Venezia, al Palazzo del Turismo. Segnaliamo anche ancora una volta il live di Biagio Antonacci all'interno di Teneramente a Gardone Riviera in provincia di Brescia, e l'appuntamento anche con Gianni Morandi sarà a Ostuni, Brindisi all'Arena Bianca, e Jovanotti invece a Roma continua il suo live estivo al Circo Massimo. Questi sono i concerti più importanti. Naturalmente aspettiamo anche le vostre segnalazioni. Nel frattempo ci ascoltiamo la nuova di Sam Smith.

Sembro 2000, Sam Smith. Ci leghiamo un po' anche al suo estro, non solo nel look o comunque anche nei suoi live. Lui è molto artista, appassionato d'arte, e ci leghiamo a questa sua passione in qualche modo per parlare del calendario delle mostre d'arte che sono in programma in tutta Italia nei prossimi mesi e che offrono davvero spunti di viaggio anche per chi ama unire la scoperta del territorio, la contemplazione. Si dice la grande bellezza, giusto, per citare anche il famoso film.

prossimi mesi che propongono molte occasioni per pianificare un vero e proprio tour culturale anche di alto livello. Quindi alcune destinazioni ve le segnalo oggi: a Pontormo, Roma, scuderia del Quirinale, dal 9 ottobre al 7 febbraio c'è questo omaggio a uno dei pionieri più tormentati, rivoluzionari e geniali del manierismo italiano. La potenza drammatica, anche l'uso del colore di Jacopo Carucci, che trovano spazio in una delle sedi espositive più prestigiose della capitale. Poi abbiamo Kandinsky, sempre nella capitale, a Palazzo Bonaparte, dal 15 settembre fino al 14 febbraio. Dopo oltre 25 anni dall'ultima grande retrospettiva romana, Kandinsky torna protagonista di questa mostra che riunisce queste 70 opere provenienti principalmente da Parigi e raccontano l'intera parabola umana e artistica del maestro russo. E poi abbiamo Matisse con Il mondo in una stanza, tutto questo invece a Milano, al MUDEC, al Museo delle Culture. Dal 6 ottobre prossimo al 21 febbraio 2027 c'è questo itinerario espositivo che si focalizza sulle influenze e sull'incontro tra Matisse e le culture extraeuropee, quindi un'esposizione ovviamente degna del suo artista, con tantissimi colori, suggestioni esotiche, che dialoga perfettamente con l'anima del museo. E poi abbiamo Nel segno di Leonardo, ovviamente sempre a Milano, allievi e seguaci nel capoluogo lombardo, Gallerie d'Italia, dal 27 novembre al 4 aprile, un'importante mostra di indagine che esplora l'impatto, anche l'eredità artistica che ha lasciato Leonardo da Vinci durante i suoi soggiorni di Milano, mettendo in luce i capolavori nella sua cerchia di allievi lombardi, cosiddetti leonardeschi, che erano i suoi fan praticamente all'epoca, si potevano definire così. E poi abbiamo Klimt, straordinario il corpo nell'arte contemporanea, Mestre Venezia, MUVEC, Casa della Contemporaneità, dal 26 settembre prossimo al 14 febbraio. Questa retrospettiva è un viaggio visivo che parte dalle opere di tanti protagonisti per indagare sulla rappresentazione del corpo e il suo rapporto con le inquietudini individuali, soprattutto quelle di Klimt. Palazzo Pitti, magnifico 1492 a Firenze, periodo previsto da novembre di quest'anno fino a febbraio 2027, la più ampia e dettagliata ricostruzione storica mai realizzata della straordinaria collezione d'arte privata di Lorenzo il Magnifico, che viene ricomposta esattamente come appariva nell'inventario redatto praticamente alla sua scomparsa.

La bella musica italiana delle vibrazioni con ovunque andrò, ovunque andremo noi troveremo la buona musica italiana, perché insomma nuova notizia delle ultime ore, ci sono le storie, le persone, quello che loro due sono stati e quello che magari diventeranno, e forse proprio per questo che li rende così simili. Parliamo di due personaggi della musica italiana che sono Geolie e Achille Lauro, perché dal palco dell'Olimpico sono arrivati al nuovo singolo in questa collaborazione dal titolo Per Noi, quindi incontri che cambiano la vita per quanto li riguarda. Nuovo singolo che ovviamente è ai nastri di partenza anche per capire come sarà questa collaborazione. Dopo aver condiviso il palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove Achille Lauro è stato ospite di Geolie cantando insieme a lui Fotografia, i due non potevano che riportare quella stessa energia anche in studio, e il singolo arriva in un momento centrale, ad esempio del percorso di Geolie. Archiviata l'estate, lo sguardo è già rivolto al 2027, quando inaugurerà Napoli e Casa Tua, questo progetto speciale che porterà oltre 300.000 persone nel capoluogo campano per 6 concerti già completamente sold out. 2027, anno importantissimo anche per Achille Lauro, che come sapete ha abbandonato diciamo il tavolo di X Factor per dedicarsi anima e corpo. Tra giugno e luglio del prossimo anno sarà protagonista di Per Sempre Noi, questo primo tour della sua carriera negli stadi di tutta Italia, e Achille ha presentato così la collaborazione in Per Noi con Geolie. Roma e Napoli, ha detto, sono due luoghi differenti ma che condividono tantissimo, hanno una storia enorme, una cultura profonda e la grande musica, quindi siamo curiosi anche di ascoltarli insieme, ovviamente di vedere com'è questa collaborazione alla fine anche dal punto di vista musicale. 14:28 del nostro pomeriggio arriva Sky Newman.

0: E ogni anno riparte il suono della campanella così familiare agli studenti italiani, e l'occasione è quella giusta in ripartenza anche con tutto il percorso scolastico di questa nuova stagione per parlare anche di un peso che non è solo quello dello zaino, quei libri, i quaderni, ma ce lo racconta Federica Ciccanti, formatrice, coach e pedagogista, che ritorna oggi pomeriggio con noi. Ciao Federica, ben trovata.
1: Ciao Max e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Federica, tu che ti occupi da sempre, lo diciamo ancora una volta, di regole più o meno facili come il libro, no? Genitori felici e figli anche, che hai scritto, e quindi chi meglio di te può occuparsi della famiglia anche in vista della ripartenza dell'anno scolastico?
1: Certo, certo, sì. Oggi focalizzeremo la nostra attenzione proprio sull'importanza di preparare un altro tipo di zaino, che è quello più invisibile rispetto a quello più visibile, che è quello fatto di libri e quaderni e quant'altro.
0: Allora, c'è stata, ripartiamo dall'inizio, c'è stata questa indagine, La parola ai giovani 2026, che è realizzata da Ipsos per la fondazione nell'ambito del progetto Scuola in collaborazione con vari enti, no? Ed è emerso che ci sono vari malcontenti tra gli studenti, soprattutto questi pesi, che sono 7 in tutto, tu ne hai raccolti 7, che i figli portano a scuola, quindi non parliamo del peso dello zaino.
1: No, no, no, parliamo proprio di uno zaino invisibile, come l'ho chiamato io, no? Cioè quei pesi che vengono messi all'interno dello zaino, più o meno consapevolmente o più o meno inconsapevolmente, un po' vengono messi dai genitori ovviamente involontariamente, un po' i bambini se li mettono da soli perché ovviamente sono persone in crescita, ma questo è uno zaino che va alleggerito ed è fatto proprio di sensazioni, emozioni e sentimenti che possono, come dire, e pesare proprio ancora di più lo zaino materiale.
0: E quindi questo peso non si vede, cioè è invisibile ai nostri occhi e ancora di più a quello dei genitori. E tu hai trovato in questi 7 punti, questi 7 pesi, anche una sorta di consiglio, più consigli che vuoi dare proprio alle famiglie in generale.
1: Sì, assolutamente sì. Guarda, il primo peso che io trovo anche nella mia etica professionale molto, come dire, frequente è quello di, ad esempio, far pesare sui figli delle aspettative. No? Faccio ad esempio che è un'aspettativa che il bambino riesca bene a scuola con voti buoni, che è un'aspettativa, come dire, anche sana tutto sommato, ma quando però è troppo, allora a quel punto lì bisogna un po' fare un passo indietro, ad esempio cominciare a chiedersi se stai amando veramente tuo figlio, vuoi qualcosa per lui, oppure se è qualcosa che fa piacere a te, no? Che tuo figlio viva, perché è un aspetto un po' diverso, no?
0: Certo.
1: Pensare a ciò di cui ha bisogno tuo figlio, pensare a quello che desideri tu, no? Mm-hmm. Perché anche desiderare troppo a volte è una forma di aspettativa.
0: Ma sai che guardando questi 7 punti, questi 7 pesi che si portano dietro questi ragazzi, ovviamente con le loro famiglie, si può anche capire quanti pesi portiamo noi adulti, perché possono essere praticamente simili in qualche modo.
1: Assolutamente sì. Guarda, sfondi veramente una porta aperta, perché con la tua domanda mi dai la possibilità di parlare a tutti di quanto la nostra crescita e la nostra storia, anche scolastica, abbia, come dire, uno specchio, trovi uno specchio nei nostri figli, cioè in qualche modo vorremmo che loro non vivessero quello che abbiamo vissuto noi, o all'opposto vorrebbero che vivessero quello che noi non abbiamo vissuto. E questo purtroppo va sempre un po' a cozzare con chi è mio figlio, che personalità si sta costruendo, di che cosa ha bisogno, perché sai, a volte i bambini hanno anche bisogno di fare il conto con la realtà, quindi un compito è andato male, è corretto che abbia un voto negativo, non dobbiamo dare il voto come dire positivo sempre a tutti i costi, no? Come motivatore non è sempre corretto, quindi sì, a volte questo specchio può portare fuori rotta.
0: Siccome li voglio citare tutti questi punti che sono molto interessanti, andiamo velocemente al secondo, che è il peso del confronto.
1: Sì, il peso del confronto, guarda, sia rispetto alla storia del genitore, ma anche rispetto al confronto con i compagni di classe o ancora con i fratelli, non porta da nessuna parte, così come anche il peso di piacere agli altri, no? Perché a volte chiediamo ai bambini di fare qualcosa perché abbiano un giudizio positivo da parte dell'esterno, ma si rischia di fare qualcosa che va bene all'esterno, ma poi non, come dire, non si ritrova il bambino dentro, no? E poi sono quelle modalità che ti ritrovi da grande a non essere autentico, no? Per questo, così anche come il rapporto con l'errore. L'errore è veramente parte dell'apprendimento, ma non perché ce lo diciamo per appiattirne un colpo, perché non piace a nessuno, ma in realtà in altre culture l'errore è fondamentale, addirittura in alcuni curriculum chiedono quante volte hai sbagliato, quante volte hai fallito il progetto, ovviamente fuori Italia questo viene chiesto.
0: Fuori, in Italia no.
1: In Italia. Italia ancora non se ne può parlare, esatto. Ma cambieremo le regole, Max, anche con la nostra commissione cambieremo le regole.
0: Che sarebbero forza. Pieni di errori i nostri curriculum, eh? Più delle cose azzeccate, mia. Diciamo così. Vabbè, allora c'è una cosa importante che è anche il peso di crescere in fretta per questi ragazzi.
1: Sì, perché a volte diventare troppo responsabili in modo veloce non permette al bambino di far sedimentare le proprie esperienze, cioè di imparare dove ha sbagliato e anche di, tra virgolette, godersi il viaggio e non solo l'obiettivo, perché non si può sempre pensare all'obiettivo, lo pensare all'obiettivo è importante, ma è fondamentale ed importante godersi il viaggio, quindi te lo godi nella misura in cui ti godi anche la tua infanzia, quindi il tuo tempo libero, non sempre preso da compiti e non sempre preso da un eccesso di attività extrascolastiche, che a volte spostano un po' il focus della crescita, no?
0: È vero, è vero. C'è il peso numero 6, che insomma, a che fare con scuola, compiti, sport, tutte quelle attività anche extra scolastiche, pomeridiane e non, che danno questo peso ai ragazzi di avere sempre qualcosa da fare durante il giorno.
1: Sì, sì, e qui parte il mio inno e viva la noia, no? Perché in questo momento stiamo contrastando la noia perché sembra qualcosa di non, da non vivere, in realtà è fondamentale ritagliare dei momenti davvero liberi dall'agenda, sia per la mamma e per il papà che per i figli, che non è una rinuncia all'attività, non è un segno di debolezza, non è un segno di non avere niente da fare, ma all'opposto è una scelta veramente educativa, familiare, con un grandissimo potenziale, perché lì veramente non c'è niente da riempire, no, c'è un momento da vivere.
0: Poi diciamo, se già pressiamo questi ragazzi da piccoli con 3.000 cose da fare, stressanti tutto il giorno, poi da adulti diventano ancora più stressati, cioè devono un attimo rallentare.
1: Ci vuole. A volte la fretta è una cattiva consigliera.
0: E poi impariamo, questo vale per tutti, lo diciamo anche per gli adulti, impariamo ad affrontare il peso di non riuscire a dire non ce la faccio.
1: Sì. Quante volte anche a noi adulti viene in mente, come genitori spesso pensiamo che non dobbiamo far vedere i nostri figli e le nostre debolezze. In realtà funziona proprio l'opposto. Vanno proprio dichiarate e ammesse nella modalità più autentica e serena possibile. Anch'io a volte non ce la faccio e va bene così. È una frase meravigliosa che io credo ogni figlio sogni di sentirsi dire, perché lo fa sentire più vicino al genitore, quindi più umano, e anche, come dire, è veramente non perfetto. Ecco, la perfezione non esiste, e sai, finché lo diciamo con le parole, Max, è una cosa, poi quando invece lo traduciamo nella nostra pratica della relazione con il nostro figlio, nel nostro modo di educarlo, il figlio rimane, non c'è dubbio.
0: Senti, ma nella tua esperienza anche di mediatrice familiare, insomma, hai avuto a che fare con molte famiglie, quando tu poni davanti questi consigli ai genitori, effettivamente poi ti ringraziano per questa forma di alleggerimento totale di questi pesi verso i propri pargoli, cosa ti dicono in particolare?
1: Allora, guarda, mi dicono che nella misura in cui si fidano, riescono a modificare i propri comportamenti o anche solo l'osservazione, il modo di osservare il proprio figlio, effettivamente le relazioni cambiano, e ti dirò, non ci vuole un mese, 3 mesi, 6 anni, no? Come si pensava una volta. Quindi sì, ringraziano, sono grati. Il problema è che a volte si arriva vicino, troppo vicino al problema, e non ci si arriva prima, no? Cioè si aspetta che si manifesti il problema. Ecco, questo è ancora qualcosa sul quale dobbiamo lavorare, ma ti dirò che nel momento in cui invece si aprono questi scenari, no? Questi 7 scenari sì. Di cui abbiamo parlato, poi il punto di vista dei genitori sul figlio cambia, e cambia anche il punto di vista del figlio, non solo sul genitore, ma in generale anche sulla sua età, sui suoi compagni, sulle sue esperienze.
0: Speriamo
1: perché
0: che anche
1: è una cosa cascata.
0: Certo, speriamo che i figli cambino anche atteggiamento nei genitori, perché c'è un dato che non dico alla armante, ma quasi il 37% ritiene che gli adulti comprendano davvero poco le difficoltà vissute dalla generazione dei più piccoli. È vera questa cosa?
1: Sì, assolutamente sì, perché a volte ci concentriamo, come dire, sulle cose pratiche, sulle cose concrete, ma dimentichiamo che invece dentro c'è ancora molto, no? Quindi ci sono delle emozioni, ci sono dei vissuti, e a volte i figli si sentono riconosciuti, a volte no. Meno male, grazie a Dio, che si parla sempre di più di emozioni, si parla sempre di più di educazione in famiglia, i genitori sono sempre più anche captanti, no? Cioè ricettivi nei confronti di nuovi contenuti, di nuove guide. e quindi insomma questi cibi a volte possono veramente come dire beneficiarne indirettamente, sempre in quella stessa passata che dicevamo.
0: Allora, se volete entrare nel mondo di Federica Ciccanti, tutte queste belle cose che ci ha suggerito di fare, soprattutto nelle famiglie, nel rapporto tra genitori e figli, possiamo anche seguirti, immagino, sui social e anche sul tuo sito ufficiale, giusto Federica?
1: Certo, assolutamente, federicaciccanti.it e su tutti i social dove pubblico contenuti che possono aiutare grazie ad un spaccato molto pratico e concreto che io do a tutti i contenuti, perché devono essere assolutamente alla portata di tutti i genitori che veramente con poco possono fare la differenza per lungo tempo.
0: E quindi facciamo un in bocca al lupo a questi studenti che riprendono a studiare per questa nuova avventura scolastica, Federica, è il caso di dirlo.
1: Assolutamente, un grandissimo in bocca al lupo a tutti. A tutti i genitori, e come io dico sempre, noi tifiamo, noi adulti che abbiamo già passato quell'era lì, noi tifiamo moltissimo per le nostre generazioni di giovani, perché sono il nostro futuro,
0: decideranno
1: anche per noi.
0: Grazie a Federica Ciccanti, alla prossima, buona giornata Federica, buon lavoro, grazie mille.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: 14:41 del nostro pomeriggio con le parole dell'estate, come sapete stiamo insieme per queste due ore fino alle 16, poi la seconda parte affidata a Marco Parce con i ricordi delle parole di In Blu 2000. E siamo pronti anche per tornare alla musica italiana, in questo caso torniamo agli anni 70 con Pierangelo Bertoli, la sua Eppure Soffia.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amore.

dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta.

per questo nuovo di Revellini, si intitola Saturday Night, sempre più vicino il sabato e la domenica, giornata festiva in cui nel weekend molti si rilassano, è quello che vi auguriamo ovviamente anche in compagnia sempre comunque di Blue 2000. Una bella collaborazione musicale che abbiamo recuperato dal 2011, ci porta dritti dritti anche verso le 15 di questa giornata. Giorgia ed Eros Ramazzotti.

Daniele Caruso, che sei in regia, un tuo omonimo, ci fa insomma un saluto, ci augura buon pomeriggio, quindi ringraziamo il nostro amico Daniele che ci ha scritto a diretta a radiumblu.it. Nella prossima ora, ormai vicina alle parole dell'estate, parleremo dei cibi amici del nostro cervello e poi avremo le anticipazioni anche delle classifiche del weekend, versione estiva.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia e i messaggi della politica italiana, che poi discute di caro carburanti e legge elettorale.
2: Ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York. Una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Tensione altissima in Medio Oriente anche sul fronte dello Yemen. I ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita del Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore. Ora hanno il pieno controllo dell'intero litorale. Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Lo evidenzia l'Istat spiegando che è al livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come è record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità con una crescita di 155.000 unità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,09% a quota 87 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, ultima partenza per l'Italia della pallavolo negli europei maschili. Ieri a Napoli netto 3-0 con la Svezia. In tribuna anche il capo dello Stato Mattarella.
3: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set saldamente condotto dall'Italvolley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti, le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Andiamo a teatro oggi e lo facciamo perché domani, 12 settembre, con due spettacoli alle 20 e poi alle 22, nella Sala Raffaello, nella zona di Villa Fiorelli a Roma, esattamente in via Terni 92, andrà in scena un proseguimento di un progetto teatrale che avevamo seguito già l'anno scorso, dedicato ad un grandissimo, straordinario poema, l'Eneide. Il progetto si intitola Eneide, teatro della migrazione. Lo spettacolo specifico che va in scena il 12 settembre si intitola Guerra ed è incentrato sui canti nono e decimo appunto dell'Eneide. Ne parliamo con il regista dello spettacolo e del progetto appunto legato all'Eneide, che è Matteo Tarasco, con noi al telefono. Buongiorno Matteo, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è un progetto che l'anno scorso già aveva avuto moltissimo successo, che riprendete quest'anno. Avete già fatto una prima parte il 29 di agosto scorso, adesso appunto il 12, domani lo spettacolo dedicato al tema della guerra, quello del 29 agosto era l'approdo, e infine il progetto si conclude il 26 di settembre con la tregua. Allora, intanto raccontiamo com'è stato trasportare un poema non fatto per la rappresentazione teatrale a teatro.
1: Ma è stata un'avventura molto molto intrigante, perché abbiamo iniziato l'anno scorso con l'intento, vincendo un bando del Teatro di Roma, Zetema, l'intento di raccontare attraverso un mito, un'epopea, non solo le radici di una cultura, come è già suggerito, no, da molti lettori dell'Eneide, ma anche cercando di, attraverso questo racconto, di far risuonare queste parole nell'oggi, nelle storie che noi vediamo. Ci siamo resi conto che Enea forse potrebbe essere considerato uno dei primi migranti, ha attraversato il Mediterraneo abbandonando una terra in fiamme, no, Ilio distrutta, abbandonando una guerra, cercando una nuova patria. Quest'anno affrontiamo la seconda parte del progetto, che include gli ultimi sei canti, e quindi siamo nelle terre del Lazio, dove Enea giunto si trova ad essere migrante in terra straniera, ma nello stesso tempo si trova ad essere aggressore dei rutuli di turno, delle persone che già vivevano in Italia. E quindi è molto intrigante trasportare la parola poetica sul palcoscenico, perché incarnandola attraverso un gruppo di attori, sono ogni due settimane 10 attrici e attori selezionati dopo un lungo percorso di audizioni, incarnarla nei corpi giovani di attori under 35 oggi ci fa comprendere le istanze della nostra triste epoca, che è fatta di dolori che si intrecciano, e sentiamo la eco di molte vicende che leggiamo sui giornali o ascoltiamo in televisione, no? È giusto dire che esiste una terra promessa da Dio? E questo, nel caso di Enea, no, è promessa dalla madre Venere. E questo quali conseguenze implica? La cosa straordinaria per noi lettori dell'Eneide è che Virgilio, uno straordinario poeta, uno dei più grandi poeti della storia, ci suggerisce di non soffermarci su un unico punto di vista, un po' come l'Eschilo dei Persiani, no? Prova a mettersi nel punto di vista dell'altro, di quello che viene definito a volte erroneamente nemico. E ci siamo resi conto anche studiando e leggendo insieme che la cosa che l'essere umano fa meglio dalla notte dei tempi è la guerra, e in questo strano periodo in cui tutti noi ci troviamo a vivere abbiamo raggiunto il triste record di il numero massimo di guerre combattute nello stesso tempo nella storia. Non era mai accaduto che vi fossero più di 100 conflitti combattuti contemporaneamente. Pochi hanno l'onore della cronaca, tristemente, ma in tutti i conflitti muoiono esseri umani. Allora la domanda che ci dobbiamo tutti porre è: vale la pena combattere una guerra? E c'è una guerra che valga anche la vita di un solo uomo? Secondo noi no, e quindi scegliamo di dire parole poetiche proprio per ricordarci come il nostro futuro nasce quando ciascuno di noi finalmente sceglie di disertare, di posare le armi, non solo le armi di distruzione, no, che vendono i mercanti d'armi, ma anche metaforicamente nella nostra vita quotidiana, quando scegliamo di abbandonare le armi, di smettere la guerra, anche quella banalmente delle nostre appunto incroci nelle strade, no? Dove c'è sempre una violenza sottesa, o le guerre che si combattono dentro le mura familiari, piuttosto che delle guerre interiori che noi combattiamo con noi stessi. Quando finalmente deponiamo le armi, forse inizia veramente il nostro futuro, quello che possiamo chiamare vita. Quindi usiamo la metafora della guerra antica per farla risuonare nelle guerre che ci circondano e che generano morte, distruzione senza senso, a mio avviso, e anche come metafora dell'idea dell'essere in guerra costante. Forse possiamo smetterla, ci suggerisce Virgilio.
0: Certo, e lo speriamo davvero, e il teatro si veramente si pone come luogo privilegiato per questo tipo di riflessione, no? Alla quale tutto il resto invece sembra, dalla quale sembra allontanarci, perché si parla sempre della guerra come di una necessità e non di una scelta.
1: È probabilmente una fallace, finta necessità. Poi il teatro, come giustamente dici tu, Rosario, è un luogo privilegiato proprio perché ci educa all'ascolto delle nostre istanze interiori, ma anche e soprattutto all'ascolto dell'altro, sia che siamo attori sia che siamo spettatori. È un evento condiviso che si basa sull'ascolto, e questa parola così desueta pare oggi diventa fondante, no, per trovare una chiave di risoluzione delle nostre vicende mondiali e anche personali, no? Senza ascolto è più facile che vi sia guerra.
0: Bene, grazie. Allora, grazie a Matteo Tarasco. Vi ricordo quindi l'appuntamento di domani sera, 12 settembre, alla Sala Raffaello, in via Terni 92, nella zona di Villa Fiorelli. Doppio appuntamento alle 20 e alle 22.

bientôt. Joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli temps.

0: E adesso andiamo a Venezia, alla mostra di arte cinematografica appunto di Venezia, e ne parliamo, ormai siamo arrivati veramente agli ultimi giorni della mostra, ne parliamo ancora con Tonino Pinto, che è con noi al telefono. Benvenuto Tonino.
1: Ciao Rosario. Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Beh, devo dirti, caro Rosario, sì, che hai detto bene, siamo alla fine, perché poi in effetti i giochi si concludono già da oggi, perché già stanno in allestimento la serata di gala di sabato sera, dove sapremo poi il risultato di questo festival, che possiamo anticipare essere stato uno dei festival più impegnativi, soprattutto sulla qualità sia sociale che politica. E quindi l'ultima botta l'ha data al film NASA, attesissimo. È stato l'ultimo film che Alberto Barbera ha inserito nel concorso. L'atteso film Shock sul genocidio a Gaza, diretto da Yuval Abraham e Rachel Shor, due giornalisti. Il film è stato accolto da ben 25 minuti di applausi, girato di notte da questi giornalisti sui tetti di Tel Aviv, rivela i dettagli dei sistemi con cui le forze israeliane pianificavano gli attacchi nella striscia di Gaza. Se ne parlerà tantissimo, e il pubblico sicuramente altrettanto, oltre che la critica. Sono una lottatrice nata, Rosario, ha detto all'83esima mostra d'arte cinematografica l'attrice Anna Foglietta, al suo esordio come regista, non male,

0: con una storia, interpretato da Alvaro Orvacher e Guido Caprino, perché la vita è una vita comune di una coppia come tante di provincia, il cui equilibrio vacilla quando la figlia lascia casa. E che, in quale famiglia non accade questo? Ancora un film però, in questa versione internazionale, che parla disperatamente d'amore, realizzato da una neoregista, già affermata attrice, che giusto l'anno scorso, come ci ha ricordato Arianna Finos, sbarcava a Venezia da attivista al fianco di Venice Palestina. Insomma, è una storia d'amore, sì, ma ha detto la foglietta, fra due persone che dopo anni di matrimonio, una figlia cresciuta e volata via, comprensioni e contrasti, rinnova quel patto che è il patto d'acciaio che si fa quando uno si sposa, un patto d'amore. Insomma, una bella storia come tante, che ci riporta ancora, con molte opere viste in questo festival, alla speranza. Ed a proposito di coppie sposate e felici di esserlo nella vita, i premi Oscar spagnoli Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia anche sullo schermo, a Venezia sono i protagonisti in concorso di Bunker di Florian Zeller, dove nel film, come nella vita, cercano di ritrovare la complicità che li ha sempre uniti. Il film che presentano parte da un'idea di un famoso architetto di costruire un bunker antiatomico per un ricco miliardario della tecnologia. E dopo tanti film visti finora coraggiosamente realizzati, che fotografano senza mezzi termini politica e società, come dicevo in apertura, Rosario, abbiamo visto, a proposito di super miliardari chiusi in un'irreale bolla di benessere e felicità, Musk, un film documentario presentato fuori concorso, diretto dal premio Oscar Alex Gibney, ironica fotocronaca delle origini del miliardario americano, dal Sudafrica diviso dall'apartheid dove era nato, fino all'inventore, all'invenzione di SpaceX e di Tesla, giusto per dire le ultime cose che lo hanno reso ricco. L'ironia dell'autore però esplode quando trasforma il miliardario nel protagonista di un videogioco dentro una gigantesco simulatore, insomma un ritratto spietato fra ironia amara e conflitti di interessi, egoismo e inevitabili solitudini, che porta alla fine ad una sola domanda: come è stato possibile ad un solo uomo su questa terra avvilita da guerre, crisi belliche ed economiche, globalizzazioni e crisi energetiche, come è stato possibile consentire a un solo uomo su 9 miliardi di esseri umani di ottenere così tanti soldi, potere e follie? Ma per fortuna, direbbe Domenico Modugno, l'inventore di Volare, per fortuna c'è la musica. Al festival ci siamo ripresi, Rosario mio, con Nino, un bel docufilm su Nino Rota, diretto da Walter Fasano, presentato fra gli eventi fuori concorso, dedicato al grande genio musicale che ha segnato nel Novecento la storia del cinema italiano. Il primo compositore, pensate, a vincere il premio Oscar per il nostro cinema, per la migliore colonna sonora. Il bel film è narrato dal celebre musicista e cantautore Sting, non a caso. 150 colonne sonore per film e registi come Visconti, giusto, il Gattopardo, Rocco e suoi fratelli, Zeffirelli, Romeo e Giulietta, e naturalmente Federico Fellini, dallo Sceicco Bianco a Prova d'Orchestra, dalla Strada alle Notti di Cabiria, dalla Dolce Vita a 8 e mezzo e da Marcord fino al Padrino di Coppola. Che musica e che film! Gli ultimi applausi, Rosario, di questa kermesse lagunare che sabato, come ricordavi, chiude il suo percorso, sono stati per l'attrice 93enne Ellen Burstyn, l'eroina di tanti bellissimi film, premiata con un Leone d'Oro alla carriera. Mi auguro, ha detto la regina di una Hollywood che ahimè non c'è più, che gli Stati Uniti trovino una via maestra per uscire dai guai. E intanto a Lido, attraverso una goletta della Global Smooth Flotilla con bandiera palestinese, e in sala si sentono ancora gli applausi questa volta 12 minuti, per Look Back, il toccante film del maestro giapponese Kore-eda, che ha adattato per lo schermo in concorso un manga famoso, un manga cult di Fujimoto, dove emerge con l'arte la vera amicizia, trasportandoci dal buio alla magia. Fra gli ultimi film italiani in concorso, invece, alla Mostra Cinematografica di Venezia, di Edoardo De Angelis abbiamo visto Il fuoco che ti porti dentro. Avete letto sui giornali, le critiche sono tutte quante positive e anche il pubblico ha apprezzato moltissimo. In particolare la potente interpretazione di Vanessa Scalera, che secondo me si candida sicuramente a un premio finale. E anche di Lino Musella, il nostro grande attore di teatro prestato al cinema, che ha fatto bella mostra della sua professionalità. Ispirato ad un racconto di Antonio Franchini, il film coprodotto da Rai Cinema focalizza i conflitti irrisolti di una famiglia matriarcale meridionale trapiantata a Milano oggi, con un tenero sguardo, se mi consentite di dire, con un tenero sguardo a mezzo secolo dopo, forse anche a 60 anni dopo, a quel capolavoro di Luchino Visconti che è stato Rocco e i suoi fratelli. Insomma, un dramma serrato capace di trasformare una cena di Natale in uno scontro psicologico tagliente. L'attore australiano invece Russell Crowe è l'ultimo divo, l'ultima star che è arrivata sul red carpet del festival, in quanto protagonista di un documentario autobiografico, What Love Builds, con un racconto profondo del legame dell'attore con la musica, forse in questo momento più musica che film per lui. Scherzetto invece è il secondo film italiano fuori concorso dopo quello di Gianni Amelio, per l'Italia del cinema, diretto da Mario Martone. Scherzetto, interpretato da un bravissimo Tony Servillo e ispirato al romanzo di Domenico Starnone. Scherzetto gioca e punge attraverso un nonno milanese ricchissimo ed un nipote napoletano impertinente, dove diventa regina l'ironia. Kesnafov, il chiacchierato regista russo fuoriuscito dal suo paese da tanti anni ed era stato contestato inizialmente dall'Ucraina la presenza di questo regista russo al festival, ha presentato fuori concorso il film Dau, il più lungo film del festival, che fotografa l'anarchia sovietica, pensate, dal 1928 alla Seconda Guerra Mondiale e dal 1968 ad oggi sulla paranoia dell'atomica e dello spionaggio. Spero che Kiev, ha detto il regista, vinca la guerra. Il film scelto fuori concorso per la chiusura invece di questo festival domani sera è Dio ride, scritto e diretto da Giovanni Veronesi. Il film è interpretato da Pier Francesco Favino e Silvio Orlando, che sono già arrivati al festival. Il film si ispira a fatti realmente accaduti nel 1650, quella di un frate che, osteggiato dal potere della Chiesa di allora, influenzava la vita delle persone sorridendo e cantando il Vangelo. Ha pensato che bello. L'ultimo film italiano invece, il quinto in concorso, è Il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, interpretato magnificamente da Adriano Giannini nel ruolo di Mariano Guerra, una storia vera, un medico che torna dopo 33 anni in Argentina per testimoniare nei processi che si stanno facendo contro gli orrori della dittatura del colonnello Videla. Chiudo da Venezia, caro Rosario, senza fare le solite previsioni su chi vincerà. Beh, devo dirti subito la verità con un augurio però. Un augurio al ritrovato cinema italiano e non solo, e dal ritorno del pubblico in sala. Vedere un bel film al cinema è un'altra emozione. Non l'ho detto io, lo ha detto Federico Fellini. Ed è tutto.
1: Grazie Tonino, anche perché questa è la vera vittoria, vorrei dire, quindi se ci fosse, se questa fosse la previsione, sarebbe veramente una vittoria per il cinema in assoluto.
0: Però hai fatto bene a dire queste parole, perché in effetti devo dirti la verità, frequento questo festival da 68 anni.
1: Mamma mia.
0: Beh, io ho visto una delle edizioni più coraggiose.
1: Sì.
0: L'applauso va fatto a un direttore, Alberto Berbeda, che ha saputo dare luce al cinema italiano, che era doveroso farlo,
1: sì.
0: Forse anche con troppi film, però però questi non hanno deluso, anche nelle sezioni collaterali. E poi soprattutto invece la cartina di tornasole nascosta apparentemente, che poi si è rivelata tale, e cioè una forte contrasto politico su quella che è l'attuale situazione. Un film molto, quindi un festival estremamente coerente con i giorni che stiamo vivendo, Rosario, che non è cosa da poco per il cinema.
1: Certo, certo. Grazie Tonino, grazie di tutte queste questi interventi che appunto hai fatto per commentare la mostra d'arte cinematografica di Venezia, grazie naturalmente della tua amicizia, della tua acutezza nell'analisi. Grazie ancora e buon lavoro ancora.
0: E spero, ancora di incontrarci ancora. Ma perché certo. Io, a me piace fare parlare di cinema con te e con uno che ne capisce anche e soprattutto con uno che ama il teatro come lo amo io. Hai visto Musella? Hai visto Lino Musella? Che successo sta avendo nel cinema, sono proprio contento.
1: Esatto, sì sì, una bella conferma che le due arti non sono poi così distanti, è solo in Italia esatto. Che ci sono poi questi questi compartimenti stagni che non hanno
0: esatto.
1: Grazie Tonino e buon lavoro.
0: Ciao,
1: ancora, a presto
0: e un saluto agli ascoltatori, ciao.

0: E adesso parliamo di un appuntamento che si svolgerà sabato 12 settembre, domani sera, quindi alle 20:45 a Cortina d'Ampezzo. Ne parliamo con una degli artisti che si esibiranno appunto in questo concerto, Erika Boschiero, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, un felice ritorno a Radio Vaticana.
0: Certo, è un piacere ritrovarsi appunto. Dunque, concerto, quello di cui parliamo, il cui titolo è Diritti Umani Ora. Per quale ragione lo ribadite attraverso la musica, attraverso appunto questo concerto, questo incontro che si terrà domani sera?
1: Perché ci troviamo in un frangente temporale dove davvero le cose che consideravamo acquisite stanno venendo smantellate giorno dopo giorno, ed è chiaro che adesso sta succedendo ai popoli più lontani, ma le avvisaglie si vedono anche più vicino, e tutto questo è pericoloso, ed è importante che le persone siano consapevoli di quello che sta accadendo per provare a lavorare in una direzione diversa, e la musica in questo è uno strumento molto potente, perché diventa capace di toccare anche le corde più profonde e quindi insomma di agire in un modo molto forte in questo caso.
0: Chi sono gli altri artisti che saranno presenti insieme a lei?
1: Insieme a me ci sarà Greta Zuccoli, che è una cantautrice napoletana, e Monio Vadia, che conoscete tutti, quindi anche lui porterà le sue riflessioni su quanto sta accadendo in questa fase. Io e Greta invece lo faremo attraverso proprio le canzoni, poi in realtà anche Monio avrà qualche sorpresa musicale.
0: Ci sarà anche l'occasione di ricordare un artista, un cantautore irlandese che sarebbe dovuto esserci in effetti, ma che purtroppo è scomparso.
1: Sì, Glen Hansard, che lui è di Dublino, aveva dato conferma che ci sarebbe stato anche lui, e purtroppo proprio la notte successiva al suo messaggio di conferma ha avuto questo incidente molto, molto grave che gli ha tolto la vita, e lui era un artista fortemente impegnato sul fronte dei diritti umani, quindi la serata sarà in sua memoria, faremo alcuni brani per omaggiarlo, insomma sarà con noi in altra forma.
0: Stiamo parlando di concerto, perché diciamo di base ci sarà appunto musica, però sarà anche non soltanto musica, ma anche narrazione, anche racconto proprio legata al tema dei diritti umani.
1: Esattamente, sì. Quella, la parte più discorsiva sarà affidata più a Moni, che più il suo pane, e poi però appunto ci sarà preponderante sarà comunque la parte musicale delle canzoni.
0: Chi desiderasse appunto partecipare a questo concerto, dove può trovare appunto le coordinate per acquistare i biglietti?
1: Allora, a parte che basta cercare il Diritti Umani Ora sul motore di ricerca, oppure andare su ericaboschiero.it, che è il mio sito, e nel calendario c'è la data con il link alle prevendite, quindi si può già acquistare il biglietto in prevendita adesso, oppure recarsi alla biglietteria della Alexander Girardi Hall di Cortina sabato stesso. Quindi insomma vi aspettiamo. Da Roma magari è un po' difficile perché Cortina da un pezzo, mi rendo conto che è un po' distante, però insomma speriamo che comunque tante persone possano partecipare.
0: Ma anche chi non parteciperà di persona al concerto, che comunque sappia che ci sono degli artisti che si occupano appunto anche di qualche cosa che ci riguarda poi tutti, nonostante l'apparente sicurezza nella quale sembriamo.
1: Sì, è vero, è così, perché si pensa che ormai gli artisti siano tutti intiepiditi, impauriti. Non è vero, ce ne sono anche tanti che si stanno muovendo, magari ecco sono discriminati dall'algoritmo. Io ho visto, quando faccio qualcosa di un po' più esposto, l'algoritmo mi penalizza subito, per cui sì, non è semplice in questa fase, però è necessario, insomma. Certo. se uno crede in queste cose, lo sente fortemente, non può che agire in questa direzione.
0: Ed è un segno proprio che parlare di diritti umani non è così non è così scontato, perché evidentemente sì. siamo
1: sì. non va più tanto di moda,
0: esatto,
1: ecco.
0: c'è
1: il pensare molto a, diciamo che c'è il tema dei diritti è un tema delicato, perché viene preso e tirato per la un po' dappertutto, no? Anzi, diventa quasi un alibi per cui è mio diritto fare qualsiasi cosa, ma il diritto in realtà è qualcosa di molto più profondo, e poi comporta anche delle responsabilità, comporta sì. sentirsi parte di una comunità, vuol dire anche prendersi cura dei diritti degli altri, e questo esatto. è sempre un passaggio che le persone fanno più fatica a fare, no?
0: Uh-huh.
1: Invece è proprio lì che bisogna insistere, perché altrimenti siamo perduti.
0: Sì, ma lei giustamente ha usato, no? Quando faceva l'esempio della deriva, ha detto è mio diritto fare, è proprio nel momento in cui cominciamo a usare il nostro invece che mio che le cose cambiano. Grazie, allora, grazie a Erika Boschiero. Ricordiamo quindi l'appuntamento del 12 settembre a Cortina d'Ampezzo con Diritti Umani Ora alle 20:45 all'Alexander Girardi Hall, appunto, di Cortina. Grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie, a presto.

cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Il 18 settembre è l'anniversario della nascita di Greta Garbo, il volto forse più emblematico della storia del cinema, pura poesia di immagine. Una cosa che si sente ogni tanto ripetere o che si legge, ovviamente con un intento ammirativo nei confronti dell'arte di questa attrice, è che la sua recitazione è ancora straordinariamente moderna. Ora, secondo la mia opinione e anche secondo la mia esperienza, non le si fa veramente un favore dicendo una cosa del genere, presentando poi un suo film a chi non l'avesse mai vista sullo schermo. Questo semplicemente perché non è vero, non lo è. È una recitazione ovviamente oggi datata. La sua recitazione è stata modernissima, anzi rivoluzionaria negli anni 20, è stata affascinante, magnetica negli anni 30, ma oggi appare evidentemente legata ad uno stile di recitazione del passato. Dunque forse la cosa migliore invece da fare per presentare il suo film è perché anche le nuove generazioni possano godere di questo fascino magnetico e straordinario che comunque la Garbo ha sullo schermo, è avvisarli di uno stile di recitazione ormai in qualche modo superato, in qualche modo sorpassato, ma una volta accettato e compreso questo filtro, allora sì, il volto della Garbo è ancora magnificamente affascinante, magnificamente luminoso, i suoi occhi mandano lampi e sereni, è veramente un volto unico in tutta la storia del cinema. Perché questa premessa? Perché il disco che vi ho portato oggi è un po' proprio questa unione, diciamo, tra uno stile estremamente moderno e un repertorio invece assolutamente classico. Sto parlando di un disco di Brian Ferry, il cui titolo è As Time Goes By, che non solo riprende il titolo di una famosa canzone scritta nel 29, ma insomma diventata famosissima nel 42 come colonna sonora del film Casablanca, ma che anche appunto con questo titolo racconta, no, il passaggio del tempo, appunto As Time Goes By, mentre il tempo passa. In questo disco Brian Ferry, con il suo stile personale, ripropone alcuni degli standard del songbook americano e incominciamo proprio dalla canzone che dà il titolo all'album, As Time Goes By.

In uno dei documentari dedicati a Greta Garbo, la colonna sonora è invece la canzone che stiamo per ascoltare, ancora dalla voce di Brian Ferry, The Way You Look Tonight.

loro è una canzone di Cole Porter, che è una specie di giallo passionale, ma raccontato con estrema eleganza. Miss Otis Regrets.

chiudiamo con la canzone che chiude l'album Stango's By di Brian Ferry, che è particolarmente adatta anche al mese in cui siamo, di Kurt Weill, September Song.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia.
2: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la Torre Sud, alle 10.28 crolla la Torre Nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, assicura la Premier Meloni. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita.
3: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi. E poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da riccia alle porte della capitale, ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4%, lo evidenzia l'Istat. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE 1000 guadagna l'1,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Benvenuti e benvenute al meeting di Rimini, al meeting dell'amicizia, benvenuti e benvenute al padiglione della cooperazione italiana, una tradizione che si rinnova nel tempo per iniziativa del Ministero degli Esteri in una logica di sistema, che è la stessa logica che vede attorno a questo panel inaugurale, a questo evento inaugurale, anche rappresentanti di diversi ambiti. Ci sono ovviamente istituzioni, ci sono l'Accademia, l'Università, organizzazioni internazionali, settore privato. Quindi a parlare di un tema e di una materia importante come ovviamente l'agricoltura e l'acqua, con cui vogliamo, diciamo, scorrere nel senso anche letterale, metaforico del termine questi giorni, è bene che ci siamo tutti, perché l'acqua, ricordiamocelo, è un bene collettivo, un bene indispensabile, è sorella acqua, nelle parole di San Francesco, no? negli 800 anni che festeggiamo adesso di questo grande santo e protettore dell'Italia. E quando noi abbiamo visto, ci siamo detti che titolo diamo per unire agricoltura e acqua, abbiamo detto agricoltura blu, qualcuno ha pensato che fossimo diventati daltonici, in realtà non è così, vi rassicuro, è che l'acqua è essenziale per molte cose, essenzialmente per l'agricoltura. Acqua come elemento essenziale di lotta contro la povertà: dove c'è povertà idrica c'è povertà in assoluto. acqua come elemento di eguaglianza di genere, l'abbiamo visto prima con l'esempio, acqua come fonte di vita sulla terra o nei mari, quindi sto citando pian piano quali sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, in cui vediamo che l'acqua è veramente protagonista, e l'acqua infine come fattore di pace per la prevenzione con la gestione collettiva, collegiale e collaborativa della risorsa invece che una gestione conflittuale.
6: Grazie al direttore Rusconi che ha citato elementi di natura tecnica ma anche giustamente elementi che hanno a che vedere col mondo della cooperazione lato sensu. Passo ora alla presentazione della nostra prima sessione. Avremo due sessioni in questo evento, una prima sessione i cui panelisti sono già sul podio e una seconda sessione più di natura tecnica che sarà successiva. Do immediatamente la parola quindi al dottor Biagio Di Terlizzi. Il dottor Di Terlizzi è il direttore dell'istituto Siam Bari, lavora presso l'istituto da lontano 1987, per cui diciamo ha una molta esperienza presso l'istituto, agronomo e peraltro anche con una expertise particolare in virologia, se non ricordo male, con una vastissima esperienza chiaramente sulla ricerca e la cooperazione allo sviluppo. Dottor Di Terlizzi, io le lascio la parola, le do anche il microfono, chiaramente, e a lei la parola, prego.
7: Grazie dottor Sertoli, grazie all'AICS, grazie al Ministero quindi degli Esteri per questo quindi evento. Ogni anno comunque accompagniamo il Ministero degli Esteri nell'organizzazione di questo spazio. E quello che il direttore Rusconi quindi ha detto, parlando di acqua, l'acqua trova una serie quindi di percorsi, quindi io adesso mi devo inserire tra le ansie di tutto quello che lui ha citato e trovare quindi una chiave di lettura diversa. Beh, questo significa che c'è una forte interazione tra l'Istituto di Bari e la cooperazione italiana, in modo particolare l'AICS. Allora, guardando in questo spazio, abbiamo quindi una serra e la serra mi porta a pensare a due elementi che in questi minuti vorrei citare: quello della scarsità e quello quindi della condivisione, l'acqua che unisce. Quindi se la serra ci permette di dimensionare come valorizzare al massimo quella risorsa acqua, la serra non è soltanto un ambiente dove si produce delle, diciamo, prodotti vegetali, ma può anche essere quella serra dove si ottimizza l'acqua attraverso l'acquaponica e si può anche quindi avere delle produzioni quindi di alcune specie, quindi di pesce. Quindi in alcune aree si guarda all'acquaponica perché quella poca acqua possa essere valorizzata per la sicurezza alimentare. Ecco, allora è interessante guardare la serra da questo contesto che ottimizza l'acqua. Ma il nostro percorso è stato in parte quindi citato, parlava di desertificazione, quindi per fortuna non sei in Puglia, perché altrimenti mi avresti tolto pure questa opportunità di parlare della Puglia. La Puglia da qualcosa di verde è diventato qualcosa di giallo, la desertificazione per una presenza di salinizzazione delle falde che sta rendendo molto difficile un'agricoltura su un territorio già distrutto dalla xylella, e questo implica come quindi dobbiamo trovare la conoscenza che si condivide. Allora, se dal verde passiamo quindi al giallo, nel senso da un'economia verde passiamo a un'economia gialla, nell'economia gialla dobbiamo trovare in modo come quelle formazioni che tu hai citato col programma Water Knowledge deve mettere insieme qualcuno che sia capace di legare un Ministero dei Lavori Pubblici, un Ministero dell'Energia, un Ministero dell'Agricoltura, un Ministero delle Water Resources e quello dei Lavori Pubblici. Insomma, avere questa nuova figura di un manager per l'acqua, perché in quella realtà c'è un'altissima quindi necessità. Come quella di, e qui un'altra ansia, del programma TANIT della Tunisia, dove le acque reflue ci dovranno consentire di passare dall'economia gialla del deserto attualmente presente a un'economia verde, dove si andranno a irrigare, e questo è il piano, il programma attraverso il Fondo Clima Italiano, il più grande programma della cooperazione italiana, circa 11.000 ettari. 11.000 ettari sono l'80% del territorio di Rimini. ma utilizzano 4 centrali che verranno messe a regime per il trattamento delle acque, 2 a Tunisi, 1 a Sfax e 1 a Sousse, 56 milioni di acque che potranno essere trattate, che sono le acque in un anno di queste 4 centrali. 36 milioni di quei 56 andranno negli 11.000 ettari. Per darvi l'idea, Rimini esattamente utilizza 50 milioni di acqua all'anno. Quindi stiamo parlando di qualcosa che si può associare a qualcosa che per noi è presente. Ecco, un'economia gialla che poi diventerà nel tempo un'economia quindi verde. Ma c'è un altro aspetto, quello della condivisione. L'acqua che unisce, è vero? Forse sì, forse no. In certi contesti assolutamente no. Cioè l'acqua geograficamente come risorsa naturale unisce. Tant'è vero che abbiamo i bacini fossili tra Algeria, Tunisia, quindi Libia. Quindi l'acqua fa sì che quell'agricoltura possa unirsi. Ma abbiamo comunque delle altre aree dove in effetti l'acqua unisce ma a volte divide. Il Nilo che tu hai citato, direttore, sappiamo benissimo cosa crea in Sudan se non hai dei sistemi come quelli in Egitto delle dighe, che quando qualcun altro apre quindi una diga poi porta inondazioni in Sudan e poi sistemi di compensazione in Egitto. Questa è tutta opera che la cooperazione cerca di mettere insieme le competenze anche tra più paesi. Quindi l'acqua unisce ma l'acqua divide. Mesopotamia, la zona nord-occidentale della Siria, dove adesso dal 2002 abbiamo lavorato con la cooperazione, poi non ci siamo mai fermati nel 2010, ma non siamo stati presenti in Siria, ma dalla Turchia operavamo, adesso ritorniamo nei prossimi 15 giorni in Siria. Bene, chi alimenta l'Eufrate attraverso il canale di Kabur, che prende acqua dalla Turchia, purtroppo se questo non alimenta l'Eufrate significa che forse lascia dei territori dove la sicurezza alimentare e quindi quel grano non potrà essere così. Quindi insomma l'acqua quindi divide, e per far sì che questa unione ritorna all'immagine della serra. Quando una serra la temperatura sale abbiamo la necessità di aprire i finestroni, quindi cercare di cambiare l'aria, portare quindi l'ossigeno. Quindi noi abbiamo bisogno di aprire le porte perché si crei quindi un dialogo e ci si crei anche delle condizioni. Ed è quello del forum che prima quindi citava. La possibilità quindi di avere i paesi del Mediterraneo, che sono alimentati per il 60% da acque non presenti nei paesi del Mediterraneo, ma che provengono da altri paesi. Bene, questo tipo quindi di dialogo non è stato concepito dall'Italia come il forum euro-mediterraneo tra i paesi circostanti il bacino del Mediterraneo, ma anche coloro che sono quei paesi che approvvigionano il Mediterraneo. Ecco perché è veramente un dialogo costruito tra più di 15 paesi che arriva sino alla penisola arabica e che si integra alla conferenza voluta dall'UNDP dall'Unione per il Mediterraneo, con la firma della seconda dichiarazione ministeriale da 44 paesi, e soprattutto, come anche questa è un'altra ansia del direttore, ci crea quindi la possibilità di avere un'Italia sia a Roma dal 29 settembre al 2 ottobre nel primo forum euro-mediterraneo con l'Unione per il Mediterraneo

0: unione e anche comunque divisione, attraverso l'Italia si crea questa interazione e prospettiva futura.
1: Grazie, grazie dottor Di Tellizzi, un applauso che ha evidenziato come sia necessaria sì competenza tecnica e tecnologica anche innovativa, però chiaramente ci vuole molta gestione e formazione, quindi gli elementi di gestione e formazione a volte sono anche più importanti rispetto agli aspetti tecnici e tecnologici. Grazie, passo la parola alla professoressa Elena Bresci dell'Università degli Studi di Firenze, è professore ordinario di idraulica agraria e diciamo si occupa principalmente di water harvesting e di natural based solutions, coordina peraltro il Water Harvesting Lab che è stato istituito nel 2017 e quindi alla professoressa Bresci chiedo proprio qual è il vostro approccio sulla gestione delle risorse idriche e magari se ci vuole dire anche qualcosa di questo laboratorio che è stato istituito nel 2017. Grazie.
2: Ringrazio innanzitutto per l'invito a partecipare a questa importante sessione, a questo importante evento. Cercherò di illustrare le attività che il Water Harvesting Lab porta avanti dal 2017 e in particolare i pilastri sui quali il laboratorio si fonda. In particolare mi preme sottolineare l'importanza dell'approccio legato alla partecipazione degli stakeholder, come già è stato appunto introdotto dal direttore, l'importanza degli stakeholder, quindi dei portatori di interesse locali che svolgono una azione fondamentale nella introduzione o valorizzazione di tecniche che sono già in atto ma che in taluni casi devono essere diciamo migliorate o adattate. L'altro aspetto importante è la interdisciplinarità. Quando andiamo a lavorare sull'acqua, l'acqua ovviamente è una risorsa, abbiamo già detto, di primaria importanza, ma legata all'acqua non c'è soltanto l'irrigazione, non c'è soltanto l'agricoltura, ci sono le persone, ci sono gli ecosistemi, gli habitat si basano proprio sulla presenza dell'acqua e di conseguenza dobbiamo cercare di mettere in atto delle strategie che si possano in qualche modo tener conto del ciclo idrologico, quindi di tutto il percorso che l'acqua fa dalla pioggia fino poi a essere raccolta come acqua superficiale, acqua sotterranea e poi arrivare al mare. Il terzo punto che mi preme sottolineare è la necessità di avere competenze legate alla modellistica, quindi la modellistica ormai ci aiuta moltissimo sia nella previsione che anche nella simulazione di scenari futuri, ma anche la necessità di lavorare sul campo e di utilizzare una sensoristica di campo che ci permetta di capire cosa realmente sta succedendo e dove va l'acqua. A questo proposito cito tre progetti nei quali il Water Harvesting Lab è stato coinvolto. Il primo è un progetto dove la risorsa idrica era gestita da un punto di vista di risorsa come integrazione alle acque convenzionali, ma la possibilità di introdurre acque non convenzionali che fossero acque reflue, acque saline e acque di water harvesting, quindi acqua piovana o acqua di ruscellamento, hanno avuto un successo nell'aumento della risorsa disponibile essenzialmente per scopo irriguo. Si è fondato su Living Lab, quindi su associazioni di stakeholder che si sono incontrati e hanno lavorato insieme proprio per vedere quali fossero le strategie da mettere in atto più appropriate. Il secondo è un progetto di cooperazione in Angola, in particolare nelle regioni di Kwanza Sul e Benguela, dove l'approccio partecipato ha avuto il ruolo centrale. Sono state coinvolte le comunità e tramite le interlocuzioni che sono state fatte attraverso appunto dei moderatori, le tecniche di agroecologia, di water harvesting, sono state selezionate tramite il loro aiuto. Loro sono stati coloro che hanno realizzato poi le parcelle sperimentali e si sono adoperati nella raccolta dati. Il nostro ruolo è stato quello di cercare di capire se veramente queste tecniche abbiano avuto o meno un risvolto diciamo pratico vantaggioso, e questo diciamo dei primi

0: risultati lo hanno avuto, quindi con un aumento dell'umidità e un aumento della produzione, però ci ha permesso di iniziare un percorso di formazione attraverso le Farm Field School con gli agricoltori locali che ci hanno assicurato, e già stiamo vedendo, che proseguiranno nell'applicazione di tali tecniche. Il terzo progetto, che non è ancora iniziato ed è proprio finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, MAZI, è invece in Malawi, nel sud del Malawi, che inizierà a breve. Mi preme sottolineare come in quel progetto siano fondamentali le due anime di modellazione, ovvero quella che ci permetterà di capire come il cambiamento climatico abbia un effetto fondamentale per gli eventi estremi, siano essi siccità, alluvioni o cicloni, e l'applicazione in loco di tecniche di agroecologia, anche in questo caso, e di water harvesting associate a riabilitazioni di sistemi irrigui. Terza componente fondamentale nel progetto MAZI è la componente di education. È stato già detto più volte, ma non può prescindere l'applicazione di tecniche che possono in qualche modo migliorare la resilienza senza avere un percorso di formazione sul campo, ma anche a livello universitario. Stiamo infatti collaborando già, ancora prima di iniziare il progetto, con le tre università del sud del Malawi, MUBAS, MASTE e LUANAR. Vi ringrazio.
1: Grazie, grazie alla professoressa Bresci. Mi preme sottolineare giusto un paio di punti del suo intervento. Si è parlato di sensoristica da un lato e si è parlato anche di coinvolgimento della comunità. Quindi diciamo sono due estremi, se volete, da un lato l'aspetto tecnologico, altamente tecnologico, dall'altro il coinvolgimento delle comunità che spesso in alcuni contesti citati, peraltro anche dalla professoressa Bresci, sono contesti molto, diciamo, non avanzati da un punto di vista tecnologico. Quindi sono due elementi che chiaramente in progetti di cooperazione devono essere considerati in maniera allo stesso tempo, diciamo. Passo la parola al dottor Marco Arcieri. Il dottor Arcieri è presidente dell'International Commission for Irrigation and Drainage e chiaramente vanta un percorso e un background tecnico molto molto focalizzato sul tema dell'efficienza dell'uso dell'acqua in agricoltura, in particolare sulle relazione suolo, acqua, pianta. È presidente dal 2023, se non ricordo male, e quindi chiaramente ci porta un po' quella che è l'esperienza della vostra organizzazione, diciamo, credo da un punto di vista internazionale, però chiaramente Marco, lascio a te la parola. Prego.
2: Grazie Paolo e grazie al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, al direttore Marco Rusconi, che si chiama come me, per l'invito. Grazie a te Paolo per questo invito a questa importante e bella sessione qui alla Fiera di Rimini. L'ICID, Commissione Internazionale Irrigazione e Drenaggio, è un'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata fondata nel 1950, quindi 76 anni di storia, ha sede in circa un centinaio di paesi del mondo, tutti i continenti, ospitata dai governi dei paesi che ne fanno parte. E il nostro core business, noi ci occupiamo sostanzialmente di knowledge sharing, cioè diffondere le conoscenze, l'educazione all'uso dell'acqua, l'innovazione, l'introduzione delle tecniche smart irrigation e tutto quello che già sappiamo, capacity building, training, formazione e così via. Rispetto a quello che noi abbiamo detto finora, quello che si diceva, guarda Paolo, non vorrei essere, diciamo, molto provocatorio, però mi piacerebbe iniziare questa breve discussione tra di noi dicendo: guardate, il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato e continua a cambiare con una velocità e una imprevedibilità che sono, secondo me, in base all'esperienza che abbiamo un po' tutti quanti noi, sono assolutamente inusitate. Diceva il direttore molto bene, l'Africa che sotto casa nostra, esploderà nel giro di pochi anni, raddoppierà la popolazione ed è una cosa che è proprio vicino a noi. Noi entro il 2030 dobbiamo produrre, questi sono i dati delle Nazioni Unite, il 50% di cibo in più. Entro il 2050, 10 miliardi di persone, il 50% di cibo in più, con un una disponibilità di risorsa idrica che sarà sempre più limitata e anche qualitativamente probabilmente che va a deteriorarsi, come è stato detto, con una percentuale e una superficie per ognuno di noi, ogni cittadino, che scenderà, si ridurrà fino al 15-20% fino al 2050, e si è già ridotta dall'inizio del secolo, si è già ridotta in maniera consistente. Questo è lo scenario nel quale noi ci dobbiamo muovere. Come ICID noi abbiamo 4-5 sostanzialmente punti cardine per cercare di muoverci in questo difficile scenario, che è esacerbato ovviamente dal cambiamento climatico, che è una realtà, è sotto gli occhi di tutti, ma d'altra parte anche ai negazionisti si può dire una cosa molto semplice: siamo una popolazione che cresce soltanto in termini di CO2 che ognuno di noi produce. C'è un incremento nella produzione che non può essere sottovalutato, quindi è un dato di fatto. Allora, sono sostanzialmente noi come ICID, come Commissione Internazionale, lavoriamo molto con le Nazioni Unite, saremo, io domani anch'io parto per la COP, per Ulan Bator, saremo a Dubai, saremo al World Water Forum, abbiamo questo congresso mondiale, purtroppo non potrò essere al forum perché sarò in altri impegni, il forum mediterraneo, fine settembre, però insomma siamo lì e abbiamo 2-3-4 punti cardine che sono la base delle nostre attività. Sostanzialmente, innanzitutto, tutto ciò che attiene il miglioramento ovviamente delle innovazioni in agricoltura, tutto ciò che remote sensing, uso dell'intelligenza artificiale, abbiamo costituito dei gruppi di lavoro specifici ad hoc su questo per introdurre l'irrigation advice, che è probabilmente la fonte di spreco maggiore anche in Italia. Da noi abbiamo esempi molto virtuosi da questo forniti dall'ANBI. L'irrigation advice è uno dei cardini, insomma, per la smart irrigation, sui quali noi puntiamo con i nostri esperti e con le collaborazioni che abbiamo con FAO, con le Nazioni Unite, con l'IFAD, eccetera. Altro elemento importantissimo per noi è il women empowerment, perché, come è stato detto giustamente, noi abbiamo molti paesi, soprattutto in Africa, ma anche in Asia centrale, dove le donne, è vero che sono incaricate della gestione day to day, diciamo, dell'attività agricola, ma in molti paesi non sono assolutamente in grado di prendere decisioni. Questo per noi è un altro dei settori fondamentali. Il coinvolgimento dei giovani, assolutamente, altro settore nel quale noi siamo molto, molto, stiamo investendo molto in termini di capacity building, di formazione. Poi il grande settore del riuso e della desalinizzazione, che è una realtà ormai. Se negli anni 60 desalinizzare un metro cubo di acqua costava $10, oggi siamo arrivati a 0,5, 0,6, 0,4 dollari a metro cubo, in funzione della capacità dell'impianto ovviamente. Quindi la realtà dell'acqua desalinizzata per l'agricoltura è attuale, non è uno scenario ipotetico, insomma. E infine una riflessione finale, insomma, io credo che se noi guardiamo, è stato detto, sì, io vedo qui seminare il futuro, quale futuro? Cioè, nel senso che i dati delle Nazioni Unite ci dicono che negli anni 60 due terzi della popolazione mondiale vivevano nelle aree rurali. Nell'anno 2000 questo rapporto era paritetico, 50-50. La previsione per il 2050 è che un terzo della popolazione mondiale stia localizzata, viva nelle aree di campagna, in agricoltura, i due terzi saranno nelle aree urbane. È una realtà molto visibile in Africa, soprattutto in Asia, ormai la maggior parte della popolazione mondiale vive a 100 km dalla costa. Cosa voglio dire con questo? Che noi dobbiamo seriamente fare una riflessione, come ICID lo stiamo facendo, qual è il futuro dell'agricoltura e dell'agricoltura anche irrigua, perché se questa è la tendenza in atto, chi resterà a produrre cibo? Chi saranno gli agricoltori del futuro? Cioè, noi dobbiamo dare alle generazioni future anche la possibilità di rimanere in agricoltura. Cosa voglio dire? Non si può lasciare all'agricoltore, al contadino, che è la parte più debole della filiera, non si può lasciare l'agricoltore in balia degli alti e bassi dei mercati, delle difficoltà produttive, perché sennò, guardate, io la mia sensazione, andando un po' in giro veramente per il mondo, ho la sensazione che questa tendenza sarà difficile da arrestare. E quindi questo è il messaggio che volevo lasciare. Grazie.
1: Grazie al dottor Arcieri, a mio avviso non sei stato assolutamente provocatorio, diciamo, hai presentato dei fatti che sono ormai comuni, conosciuti a tutti, per cui chiaramente l'efficientamento della risorsa idrica in un'ottica di migliorare la produzione agricola deve essere un obiettivo un po' di tutti noi, quindi è anche per questo che abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere più istituzioni anche attorno a questo argomento. Hai citato anche formazione e training, peraltro erano già stati citati in precedenza come elementi fondamentali. Grazie Marco. Passo la parola al dottor Sandro De Luca, che è vicepresidente di una importante OSC italiana, che è il CISP, ma è anche presidente della rete di ONG Link 2007 dal 2025, se non ricordo male. Peraltro il dottor De Luca ha una vasta esperienza in cooperazione allo sviluppo in diversi contesti africani. Al dottor De Luca, diciamo, vorrei chiedere qual è l'approccio del terzo settore, che è un attore chiaramente fondamentale del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, e diciamo partire da quelle che sono le vostre esperienze di campo anche con fondi della cooperazione italiana. Prego.
3: Grazie veramente per l'invito a questo panel, grazie alla cooperazione italiana, all'agenzia, perché questi sono temi che, come abbiamo sentito e non potrei essere più d'accordo, ci accompagneranno in modo cruciale nei prossimi anni. E io volevo, cercando di stare nei tempi, diciamo, perché la realtà è sempre particolarmente complessa e meriterebbe più dettagli, più particolari, magari se poi ci sarà qualche domanda possiamo dare qualche informazione in più, però mi sono un po' interrogato su che cosa dire e pensavo di spiegare un po' come lavorano le organizzazioni della società civile, almeno come cerca di lavorare il CISP, diciamo, che è l'organizzazione che rappresento in questo caso, in un contesto con questa, di questo, a questo livello di difficoltà. E per farlo ho pensato di prendere un esempio. Noi, il CISP, lavora in una trentina di paesi, è nato nel 1983, un posto dove mi sembra che molte delle cose di cui stiamo discutendo siano state particolarmente cruciali nelle analisi, negli interventi e nell'azione attuale, è il Malawi. Non vi racconterò di un progetto in Malawi perché sarebbe troppo lungo, ma mi sembra interessante citare solamente alcuni spunti perché incrociano moltissime delle cose che abbiamo detto finora. Il CISP lavora in Malawi da tanto tempo, questa è una caratteristica di molte delle organizzazioni, essere presenti nei paesi da molto tempo, e in Malawi in particolare da 25 anni più o meno operiamo, e in particolare dal 2012 abbiamo messo in piedi, diciamo, una sorta di programma trasversale che poi ha beneficiato di tutta una serie di supporti e di contributi a programmi, fra cui molto importanti quelli della cooperazione italiana, prima poi dell'agenzia e della DGCS attualmente. Alcuni degli elementi che vi menzionerò soltanto vengono da quel tipo di esperienza. Parliamo in particolare, fra le tanti esempi che si potrebbero fare, di due distretti del Malawi centrale e settentrionale, che sono il distretto di Karonga al nord e di Nkotakota al centro, aree caratterizzate da una vulnerabilità a shock sistemici importanti, che immaginate inondazioni, siccità, precipitazioni irregolari, parassiti e così via. Queste sono le oltre che naturalmente una povertà grave e diffusa. Queste sono le vulnerabilità. Ci sono delle opportunità su cui noi stiamo lavorando, e in particolare in queste aree la coltura del riso, perché esistono tradizionalmente delle varietà locali di riso che hanno una valenza anche per l'esportazione nei mercati regionali, perché sono estremamente apprezzate. Il riso lì è una coltivazione che serve per la sussistenza e per il mercato, per l'esportazione. Allora, come lavorare in questo tipo di contesti? I programmi che abbiamo realizzato sono di vario tipo, si concentrano sulla sicurezza alimentare, sullo sviluppo della catena del valore del riso, dell'adattamento al cambiamento climatico e così via, ma ci piace l'idea di concepire un programma di lungo periodo all'interno del quale si inseriscono degli interventi che sono rilevanti nello specifico periodo. Come si fanno i programmi adesso? forse in modo diverso dal passato. La cooperazione tradizionale era una cooperazione che portava dai nostri paesi, da paesi ricchi e con risorse, a paesi poveri e privi di capacità. Adesso la cooperazione sta diventando, per fortuna, una cosa diversa. Si tratta sostanzialmente del dialogo fra sistemi economici e sociali dei paesi, con maggiori risorse o con minori risorse. E quindi noi siamo in Malawi da molto tempo, conosciamo quella realtà in profondità, quella realtà ci conosce, ma abbiamo con noi e intorno a noi una serie di attori, molti locali, le università, i centri di ricerca, le istituzioni, e molti attori internazionali, le università, anche l'Università di Firenze, e siamo parte dell'Università di Firenze in Malawi, la Sant'Anna, attori pubblici e privati. Adesso non mi metto a menzionarli tutti, ma sappiate che c'è l'idea di muoversi con una molteplicità di attori, ognuno porta la sua caratteristica e le sue capacità. Grazie.
1: Grazie al dottor De Luca, che diciamo ha arricchito a mio avviso il nostro dibattito, citando degli elementi legati alla sostenibilità e alle conoscenze locali, perché non ci dobbiamo dimenticare che in molti contesti di cooperazione bene portare tecniche e tecnologie innovative, però senza dimenticare quelle che sono le culture e i modi di fare a livello locale. Quindi ha parlato del riso, che è una cultura che chiaramente, come sappiamo, è molto utilizzatrice della risorsa idrica. Grazie, passo la parola ora al dottor Giampiero Menza, che è capo unità Business Development e Diversification presso Alliance Bioversity, che non so se sapete, ma è un centro del CGR, ha una vasta esperienza soprattutto sulla ricerca scientifica, ma anche sulla finanza per lo sviluppo e sull'impact investment, e chiaramente insomma ci porterà un po' quella che è la visione della vostra istituzione, peraltro attore anche di progetti di cooperazione finanziati dalla cooperazione italiana. Per cui
4: vorrei innanzitutto ringraziare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, il direttore Rusconi, te ovviamente per l'invito per questa importante e bellissima sessione, attualissima ovviamente. L'Alliance di Biodiversity International in SIAT è un'organizzazione internazionale che si occupa di ricerca scientifica per lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la biodiversità, si occupa di innovazione scientifica per quel che riguarda le risposte ai cambiamenti climatici, e si occupa anche di gestione sostenibile delle risorse naturali. E tra queste, diciamo, l'acqua è forse quella che meglio rappresenta anche quella risorsa che mette insieme agricoltura, economia, società e quindi anche sostenibilità e sicurezza dei paesi. Ovviamente l'argomento principale spesso è legato all'efficientamento delle risorse idriche, però spesso si guarda poco anche alla sostenibilità stessa dell'utilizzo. E questo porta a condividere alcuni esempi, partendo dall'Uzbekistan, dove per anni incentivi sbagliati, e quindi politiche e governance della gestione delle risorse idriche, ha portato chiaramente a una salinizzazione del circa il 60% dei terreni irrigui, e forse una delle manifestazioni più evidenti è il lago, o ex lago d'Aral, ecco, che è stato un approccio di una politica sbagliata, ovviamente poi corretta nel tempo grazie a degli interventi misurati tramite ricerca, che ha permesso l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche che hanno aiutato poi il governo a cambiare rotta. Altri esempi sempre legati tra efficientamento e sostenibilità possono essere magari presi quelli in Marocco, dove sebbene il governo abbia introdotto tecnologie per un'irrigazione di precisione, quindi convertendo circa 560.000 ettari di terreno, non ha ridotto chiaramente, l'utilizzo di acqua per ettaro è rimasto uguale, perché poi hanno esteso le loro produzioni, quindi non, c'è un problema di, anche di sostenibilità e quindi di accesso alle risorse sul lungo periodo. Questo per introdurre cosa? Che forse la slide alle mie spalle può rappresentare alcune delle attività che l'organizzazione sviluppa in collaborazione con le organizzazioni locali, i governi, e quindi soluzioni che sono che mirano a rispondere alle esigenze locali, che spesso poi vengono poi applicate in contesti analoghi. Per esempio FENOAI, che vedo una delle prime, è uno strumento, una piattaforma che mette insieme immagini che vengono raccolte tramite dei droni, immagini satellitari o immagini multispettrali e immagini che raccolgono dati che possono essere poi messe a servizio di decisioni informate, ecco, per gli attori locali e per gli agricoltori. Ci sono poi una combinazione di tecnologie e pratiche che vengono veramente erogate e trasmesse tramite la formazione che deve essere fatta, che rimane un punto cruciale, perché non è solamente l'individuazione o lo sviluppo di una tecnologia che può essere poi portata sul terreno, ma deve essere poi l'adozione, la sostenibilità della tecnologia stessa per gli agricoltori e i giovani agricoltori, che sono sempre più attori nei contesti in cui lavoriamo. Grazie.
1: Grazie a dottor Mensa. Diciamo, anche in questo intervento sono stati evidenziati aspetti di grande importanza. Come abbiamo visto, appunto, ci sono degli esempi in cui si pensa che un'innovazione tecnologica, come nel caso dell'Uzbekistan, possa essere una panacea, quando poi ci si rende conto che se manca la gestione, poi chiaramente ci può essere la tecnologia più avanzata, ma chiaramente non si ha un risparmio di risorsa idrica. Chiederei un altro applauso per i nostri panelisti della prima sessione e chiederei di accomodarsi in platea e agli panelisti della sessione 2 di prendere posto. Passo quindi la parola al dottor Battaglia, agronomo, tropicalista, con un'esperienza vastissima, diciamo 20 anni di esperienza in contesti di cooperazione allo sviluppo, in particolare in Centro America, nei Caraibi, e attualmente, diciamo, lavora su un progetto che ha a che fare con una filiera molto specifica, è quella del caffè, per cui ti chiederei, Massimo, diciamo, di portare un pochino la tua esperienza, in particolare sul caffè, e se possibile, diciamo, se ce la fai anche in 4 minuti, sarebbe sicuramente utile. Grazie, Massimo, a te.
5: Parlare di caffè in 4 minuti è veramente una cosa complicata, però ci proviamo. Intanto buon pomeriggio e bentrovati a tutti. Parleremo di caffè. Il problema dell'acqua del caffè è un elemento fondamentale. L'acqua nel caffè è fondamentale sia nella fase di coltivazione sia nella fase, diciamo, di lavorazione del caffè e delle ciliegie, perché ovviamente i caffè lavati, se non hanno l'acqua, non possono essere processati, e soprattutto nella fase di la fase finale. Pensate che nell'espresso il 90%, diciamo, del contenuto è acqua. Il caffè è una pianta tropicale in zone climatiche che sono caldo-umide, dove sono, diciamo, si alternano, diciamo, dei periodi, diciamo, di siccità e dei periodi di umidità. Quindi una stagione delle piogge che porta principalmente a far partire, diciamo, il ciclo produttivo del caffè, a rompere la dormienza, diciamo, delle gemme e soprattutto a portare alla fioritura. La parte invece legata al periodo secco porta all'ingrossamento delle ciliegie fino alla raccolta, fino alla maturazione. Che cosa sta succedendo adesso? E questo è il problema che secondo me è fondamentale parlarne. Sono i cambiamenti climatici che stanno influendo soprattutto sulla prima parte, sulla parte della stagione delle piogge, riducendo, diciamo, i tempi, aumentando, diciamo, il numero, diciamo, delle piogge torrentizie, e soprattutto della loro, come dire, velocità e virulenza. È importante dire che il periodo della siccitosa è molto più lungo, e questo che cosa comporta? Diminuzione di produttività, diminuzione di qualità. I caffè sono decisamente molto più meno dolci, cioè meno accumulo di zuccheri e soprattutto meno componente aromatica. È un po' come quello che è successo con i pomodori da noi quest'anno. Io ho il mio orto e i pomodori cattivi come quest'anno non l'ho mai avuti, proprio perché acidi e decisamente poco aromatici e poco zuccherini. È quello che sta succedendo nel caffè. Quali sono le soluzioni? Andiamo a vedere se riusciamo a fare i 4 minuti. Le soluzioni sono tante. Alcune sono soluzioni che rispolverano un po' la storia dell'agricoltura italiana. Io mi riferisco a Cosimo Ridolfi, per esempio, sulla parte di agricoltura rigenerativa. Noi ne parliamo tanto adesso, ma in realtà era Cosimo Ridolfi 300 anni fa che l'aveva inventata. Mettere il terreno al centro, diciamo, dell'attenzione, non più la pianta, aumentare la quantità di materia organica e mantenerla, e aumentare la microflora, aumentare la microfauna. Alcuni elementi, per esempio, di aridocultura, la pacciamatura che sia sommorta con residui di potatura, ma anche pacciamatura, diciamo, viva, vegetale, con il desmodium, per esempio, con il trifoglio sotterraneo permanente che potrebbe essere utilizzato. Varietà diverse, varietà molto più resistenti alla siccità, varietà molto più, come dire, resistenti agli insetti. Pensate bene che quando abbiamo una temperatura più ad alta e siccità molto più prolungata, gli insetti la fanno da padrone sul caffè. E varietà che sono più resistenti anche sono molto più resistenti all'umidità, alla mancanza di umidità. Si chiamano varietà robustizzate, dove c'è una componente ovviamente di robusta che potrebbe essere utilizzata anche come portinnesto, per esempio, perché ha un apparato radicale molto più profondo e ovviamente ha meno, diciamo, problemi legati all'umidità. Ho lasciato per ultimo due elementi fondamentali. Uno, che la cooperazione internazionale la sta adottando finalmente, dico finalmente, che è la parte di agroforestazione. Agroforestazione, il caffè non considerato più come una coltivazione unica, ma in consociazione con delle coltivazioni, diciamo, frutticole, come per esempio la macadamia, come il mango, come l'avocado, come il banano, e soprattutto con delle essenze forestali ad alto fusto, che mi creano quelle condizioni, diciamo, di tranquillità per la maturazione del caffè. Vi dicevo soprattutto che il caffè, ovviamente, dal momento della fioritura al momento della raccolta passano 9 mesi e mezzo nell'arabica, quindi un periodo lunghissimo. Bisogna dare quella tranquillità, diciamo, quella mancanza di stress, proprio per accumulare zuccheri, per accumulare componenti aromatiche. Questo è molto importante. Ultimo elemento, che forse è l'elemento fondamentale per la riunione di oggi, è l'irrigazione. Ancora sul caffè l'irrigazione non è mai stata considerata troppo, a parte il Brasile, che è un mondo completamente a parte. Perché? Perché le piogge erano più che sufficienti per permettere di una maturazione completa del caffè. Adesso no, ci sono delle zone del mondo dove siamo al di sotto, diciamo, della quantità di acqua necessaria. Quindi irrigazione. Irrigazione, che è un'innovazione per gli agricoltori, non è un'innovazione per noi, perché sono sistemi molto semplici, sono delle manichette, diciamo, con irrigazione a goccia, magari con un sistema, diciamo, di pannelli fotovoltaici per dare un'autonomia energetica a tutto il sistema. Però per gli agricoltori, e questo è un elemento che dovrà essere preso in considerazione dalla cooperazione internazionale, che non hanno le capacità economiche per poterseli permettere. Quindi attività di microcredito, attività per facilitare questo sistema. C'ho 17 secondi, dico solo un'ultima cosa, voglio essere brava come la professoressa Bresci. Il caffè è malato, però abbiamo le cure e soprattutto abbiamo il tempo per poterlo curare con efficienza. Grazie.
1: Grazie al dottor Battaglia, intervento molto tecnico. Di fatto, Massimo, hai citato tecniche e tecnologie che sono innovative tra virgolette, perché, diciamo, sono tecniche, come dicevi tu, che conosciamo, dalla pacciamatura eccetera, però chiaramente devono essere applicate in maniera corretta. Grazie Massimo. Passo la parola alla dottoressa Rosaria Dolce, che è ingegnere ambientale presso la Land and Water Division della FAO, è specializzata nelle risorse idriche Land and Water Division della FAO, dove lavora dal 2016, e supporta il coordinamento di due iniziative in particolare, che sono la Water Scarcity in Agriculture e il progetto Addressing Water Scarcity for Agriculture and the Environment. Rosaida, a te la parola. Ti chiederei anche ai prossimi panelisti di cercare di essere molto concisi, perché stiamo già per sfolare il nostro tempo a disposizione. Grazie.
6: Grazie Paolo per l'invito, grazie ad AIX in particolare. E brevemente quindi parto da quelli che sono dei dati che conosciamo e che ci preparano a quella che è la sfida attuale, ovvero che l'agricoltura è responsabile di oltre il 70% dell'utilizzo delle risorse idriche. Non solo, anche 4 miliardi di persone annualmente fanno fronte a forte scarsità d'acqua per almeno un mese all'anno. Questo ci porta a una richiesta per il 2050, come è già stato anticipato, a produrre fino al 70% di cibo in più per una popolazione crescente e allo stesso tempo per risorse idriche che scarseggiano in un contesto di cambiamento climatico. Ed è qui che la FAO, attraverso la Land and Water Division, lavora principalmente sul land, ma oggi trattiamo in particolare acqua, e quello che tendiamo a fare, insomma, la mission è quella di passare nel supporto che diamo ai paesi da una gestione reattiva a quelle che sono le crisi idriche ad una gestione preventiva, quindi con un migliore utilizzo delle risorse idriche basato sull'integrazione e anche sulla conoscenza. Da qui nasce la visione di WASAG, il Global Framework on Water Scarcity in Agriculture, che è un partnership nato appunto nel 2016, che coinvolge gli stati membri, ma non solo, diversi partners, istituzioni, università, centri di ricerca, NGOs, per far fronte a quella che è appunto una delle sfide più urgenti del nostro tempo, ovvero produrre di più utilizzando meno acqua, quindi more crops per drop. E per questo abbiamo una strategia recentemente approvata che si basa principalmente su 4 pilastri che vedete qui sul display. Il primo appunto su policy, perché le tecniche da sole non bastano, c'è bisogno di politiche pubbliche che integrino quindi acqua, agricoltura e ambiente, resilienza climatica. Abbiamo quindi bisogno anche di strategie nazionali che supportino i paesi quindi a utilizzare in modo efficiente le risorse e non solo a far fronte a quelle che sono le emergenze, a prevenire. Il secondo pilastro è stato menzionato diverse volte, appunto l'innovazione. Abbiamo questa rivoluzione tecnologica negli ultimi anni attraverso il remote sensing, attraverso le immagini satellitari, strumenti digitali, nuove tecnologie, strumenti di irrigazione più efficienti e di precisione, e tutto questo ci aiuta ed è fondamentale per produrre di più utilizzando meno risorse e meno energia. Grazie.
1: Grazie alla dottoressa Dolce. Di fatto gli elementi che hai citato della strategia WASAG sono elementi ricorrenti proprio nel dibattito di oggi, perché hai parlato di innovazione, hai parlato di conoscenza, elementi fondamentali, e chiaramente finanziamento, senza il quale difficilmente si possano produrre cambiamenti. Passo la parola al dottor Gentile, che è Project Manager presso l'Acqua Campus del CER, che è il canale Milano-Romagnolo, quindi gioca abbastanza in casa.
7: Sì, intanto grazie per l'invito, grazie per la presentazione, non ruberò altro tempo se non quello dedicato appunto all'intervento, descrivendo il lavoro che facciamo all'interno del consorzio di bonifica per il canale Emiliano-Romagnolo. Il consorzio gestisce l'omonima opera, ovvero il canale Emiliano-Romagnolo, anche detto CER, opera infrastruttura idraulica atta al trasporto di acqua prevalentemente ad uso irriguo, e nasce in zona Ferrara, Salvatonica di Bondeno, e prosegue lungo, diciamo, la dorsale dell'Emilia-Romagna parallelamente all'Adriatico in direzione Rimini, arrivando praticamente a ridosso della città di Rimini. Consorzio appunto che sin dalle prime fasi in cui fu costruito il canale Emiliano-Romagnolo, ovvero intorno agli anni 60 del secolo scorso, visto che si stava affrontando diciamo un esborso monetario importante per trasportare l'acqua e sollevandola per circa 14 metri, quindi superando il dislivello geodetico in alcune zone della regione, decise di avviare gli studi e la sperimentazione irrigua per capire come utilizzare quest'acqua al meglio relativamente appunto all'agricoltura. Pertanto nasce il centro di ricerche focalizzando appunto, diciamo, gli studi su come utilizzare al meglio l'acqua per una determinata coltura in un determinato stadio fisiologico a seconda del tipo di terreno e dell'impianto di irrigazione utilizzato, e mettendo a disposizione queste informazioni per le varie tipologie di pubblico, quindi per gli agricoltori, per i tecnici della produzione, per gli studenti, arrivando sin anche al decisore politico. Pertanto, studiando l'evoluzione tecnologica irrigua, delle volte anche diciamo influenzandola. Da qui portiamo l'acqua in Romagna, studiamo anche come risparmiarla. Questi servizi, quindi diciamo queste informazioni in termini di consiglio irriguo e consigli relativamente al quantitativo di acqua da dare ad una determinata coltura e la tipologia di impianti irrigui più consoni al risparmio idrico, vengono messe a disposizione attraverso dei servizi. Uno di questi, diciamo, questa informazione è stata divulgata nel tempo tramite appunto le tecnologie presenti. Con l'avvento di internet queste informazioni sono state informatizzate e sono ad oggi disponibili per gli agricoltori ad un utilizzo gratuito, e in maniera tale da poter dare, diciamo, contezza o dare comunque delle indicazioni di massima su come utilizzare al meglio l'acqua in agricoltura. Vi ringrazio.
1: Grazie al dottor Gentile. Chiudiamo con il dottor Emanuele Tavelli, che è CEO di un'altra azienda italiana specializzata nella sensoristica e monitoraggio ambientale, che si chiama Winet. Prego.
8: Io sono Emanuele Tavelli di Winet e noi siamo un'azienda di Cesena che nasce nel 2011 e dal 2011 si occupa di monitoraggio ambientale. E lavoriamo principalmente in due ambiti: nell'ambito del monitoraggio in agricoltura di precisione e monitoraggio di dissesti idrogeologici, quindi frane, dissesti, edifici e quant'altro. Sostanzialmente noi ci occupiamo di realizzare dispositivi che vengono installati negli appezzamenti, ai quali vengono collegati sensori di diverso tipo, diversa natura, per andare a collezionare tutti i dati di campo, gestirli e restituire alle aziende agricole quello che è il consiglio irriguo, ad esempio su quanta acqua dare, quando darla, eccetera. E noi siamo stati partner di questo progetto Abama, che è appunto un progetto che è stato portato avanti dall'agenzia, che ha riguardato Cuba, quindi sostanzialmente nato al MACFRUT del 2021, perché una delegazione cubana che si è recata al MACFRUT ha visto la nostra tecnologia e ha detto: ma sarebbe bello poterla utilizzare anche a Cuba. E io dicevo: ma siamo un'azienda, una piccola realtà, figuriamoci se andremo a installare a Cuba. In realtà il progetto l'abbiamo scritto, è andato bene e siamo stati praticamente tra le tre volte che siamo andati a Cuba un mesetto, e siamo riusciti ad installare tutta la tecnologia calandoci in quella che è la realtà cubana. Quindi non vi nascondo tante difficoltà iniziali legate soprattutto alla mancanza di elettricità, mancanza di connettività, mancanza d'acqua. Ma collaborando soprattutto con i tecnici del posto, con le aziende agricole, siamo riusciti a risolverle, tant'è che questo sistema è ancora in funzione, viene utilizzato dai vari tecnici, dalle quattro aziende agricole che sono state apprese come campione. E un altro risultato importante del progetto è stato che una di queste aziende, che ha una rivendita di materiale per l'agricoltura Alabama, è interessata a portare avanti questa tecnologia, quindi stiamo costruendo con lei una sorta di, tra virgolette, ramo commerciale su Cuba, nonostante un po' le difficoltà che sappiamo tutti ci sono.
1: Grazie anche al dottor Tavelli, che ha evidenziato un aspetto cruciale, cioè quello del trasferimento tecnologico, di cui si parla sempre molto poco, soprattutto in progetti di cooperazione allo sviluppo, ovvero la sostenibilità di tecnologie che vengono da fuori. Siamo giunti a conclusione del nostro panel, permettetemi di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla discussione odierna, partendo dai nostri panelisti, anche quelli della prima sessione. Chiaramente è stato un tema estremamente importante, di rilievo, ne abbiamo parlato, anche molto attuale per il nostro paese, e diciamo non siamo riusciti a renderlo molto interattivo, ma sono sicuro che nella post sessione avremo modo e avrete modo di poter interagire con i nostri panelisti. Ringrazio il meeting di Rimini, il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in particolare la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Grazie.
9: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille e Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia. La cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York, il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Tensione altissima in Medio Oriente e anche sul fronte dello Yemen, dove i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita del Mar Rosso, portando a termine un'offensiva che dà loro ora il pieno controllo dell'intero litorale.
2: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen. A 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti e respinta. L'istanza di sospensiva. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,29%, a quota 87 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Via libera del Ministero dell'Ambiente alla candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo e Biosfera per diventare poi patrimonio dell'umanità, un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
3: La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni è anche un'area umida di importanza internazionale. Si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano tra il continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Grande è il Signore, nostro Dio, sopra tutti gli dèi.
1: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Grande è il Signore nostro Dio, sopra tutti gli dèi.
4: Casa d'Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.
5: Signore, il tuo nome è per sempre.
6: Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. Il Signore guida il suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi. Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, non c'è respiro nella loro bocca, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Benedici il Signore, casa di Israele. Benedici il Signore, casa di Aronne. Benedici il Signore, casa di Levi. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. Da Sion sia benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Casa di Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.
8: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

0: parti, Signore.
1: Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.

0: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
0: Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio.
1: Ci ha liberati con il suo sangue.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
2: Il Signore ha soccorso i suoi figli ricordando il suo amore.

0: Signore ha soccorso i Suoi figli, ricordando il Suo amore.
1: Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione. Adoriamo il nostro Salvatore e con umile fiducia invochiamolo.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
2: Esaudisci, Signore, le nostre suppliche e cancella le nostre colpe. Donaci il perdono e la pace.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.

0: IGP, insomma, quindi un valore aggiunto importante. Teniamo un prodotto che a livello organolettico è eccezionale. Il microclima di questo territorio, come si può vedere, insomma, che è favoloso, permette a questo prodotto di avere dei requisiti a livello di sapore, di bellezza, di colore, che sono unici. In Basilicata, insomma, è riconosciuta la varietà principe che è stata negli anni addietro, è la Sabrosa, più conosciuta col marchio Canton, ma da 5-6 anni a questa parte è stata affiancata da altre varietà altrettante buone da mangiare, come Rossetta, come Inspire. È una new entry che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, grande soddisfazione, e l'Ellison.
1: Nel nostro viaggio, nel pieno della raccolta delle fragole, che in Basilicata si svolge dall'inizio dell'anno fino alla fine di maggio, incontriamo uno dei tanti soci di Appofruit. È Natale Federico, agricoltore che coltiva diversi ettari di fragole con varietà differenti. Con lui scopriremo tutti i segreti della celebre Candonga, la fragola che più di ogni altra ha contribuito a rendere il Metapontino un punto di riferimento per la fragolicoltura italiana, ma che oggi va affiancata anche da altre varietà per mettersi al sicuro da raccolti non sempre buoni.
2: È una fragola molto profumata, dolce, croccante, e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà il voto, ne è andato ghiotto. Ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché, diciamo, noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la Brezza Marina e i venti del nostro Appennino Lucano, ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni, e quindi adesso stiamo, ecco, sperimentando delle nuove varietà. Nel caso della mia azienda adesso abbiamo 10 ettari a, diciamo così, in fragolicoltura, e abbiamo un 70% per il momento di Candonga, però già l'altro 30% stiamo sperimentando altre varietà come Rossetta, come l'Inspire, proprio per cercare di dare, insomma, una continuità a questo tipo di produzione di qualità.
3: Agrinet Fortech.
1: Candonga, Inspire, Rossetta ed Ellison sono alcune delle varietà di fragole coltivate in Basilicata e non solo. Ma perché è così importante la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà? Ce lo spiega Antonio Rubolino.
0: La ricerca verso nuove varietà è sempre importante, quindi si va sempre a cercare, insomma, frutti che abbiano dei requisiti sempre più interessanti sia per il consumatore, quindi a livello organolettico, ma sia per quanto riguarda, insomma, il post raccolto, quindi trovare delle varietà che ci permettono di gestirle non in 2-3 giorni, ma se teniamo varietà che possiamo venderle nel giro di 7-8-10 giorni, è l'ottimo. La ricerca, oltre a selezionare delle varietà buone da mangiare, belle da vedere, deve ricercare fragole, piantine molto rustiche che ci permettono di avere meno problemi nella coltivazione. In modo particolare, perché qui facciamo fragole dagli anni 60, quindi i terreni sono stanchi, se non metti a dimora delle piantine rustiche si ha il rischio di tanta moria e quindi di non produttività, di non produzione dell'impianto.
1: La ricerca è anche una risposta alle difficoltà dell'agricoltura moderna, dove persino la coltivazione delle fragole è oggi messa a dura prova da diversi fattori. Ce lo racconta bene un altro socio di Appofruit, Giuseppe Stasi.
4: Coltivare fragole è abbastanza impegnativo, oneroso e difficile, però ci stiamo mettendo il massimo, ci stiamo anche migliorando professionalmente con le nostre competenze per raggiungere risultati sempre più importanti. Naturalmente le difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro, nella coltivazione delle fragole, in ultimo è il cambiamento climatico. Purtroppo assistiamo sempre più frequentemente a caldi eccessivi, momenti di siccità, oppure delle piogge abbondanti che in tutti i modi vanno a determinare le difficoltà nella qualità, nella quantità della nostra produzione. Naturalmente noi cerchiamo di produrre sempre in modo più rispettoso verso l'ambiente, a tutela del consumatore. Per questo stiamo andando verso
5: verso, sempre più verso un'agricoltura quasi biologica. Nelle nostre produzioni utilizziamo anche gli insetti utili proprio per abbattere l'utilizzo dei fitofarmaci e dei residui appunto nel prodotto.

0: della fragola. Questo in tutti i modi c'è un aumento dei costi di produzione, c'è anche molte volte una riduzione di quantità, perché molto prodotto magari si può perdere perché non si riescono a combattere le avversità attraverso, appunto, non utilizzando i fitofarmaci. Però noi in tutti i modi siamo lo stesso contenti così di produrre in questo modo, perché vogliamo offrire sempre un prodotto più sostenibile per l'ambiente, ma in modo particolare per i consumatori.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: La fragolicoltura è sostenuta dalla politica agricola comune europea e dalle misure nazionali come parte di un sistema più ampio che valorizza innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese agricole nel settore frutticolo. È attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle cooperative come Apofruit che arrivano gli investimenti in ricerca varietale, tecnologie in campo, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento della qualità. A questo si aggiungono i fondi dei programmi di sviluppo rurale e gli strumenti per la gestione del rischio, fondamentali in un settore sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico. A fianco di tutto ciò, come sottolinea Natale, ci deve essere naturalmente l'impegno dell'agricoltore.
3: L'Unione Europea fa anche la sua parte, però effettivamente bisogna lavorare in un determinato modo. Bisogna avere innanzitutto un rispetto pieno dell'ambiente, il rispetto delle persone che lavorano. Quando un'azienda ha questo tipo di caratteristiche qua, e soprattutto nel nostro caso che apparteniamo ad una OP, che è Apofruit, ci vengono dati poi dopo degli aiuti, delle percentuali, insomma, su alcune lavorazioni come la sfogliatura. Noi, come discorso produttivo, per quanto riguarda le spese, insomma, sono degli investimenti importanti, perché parliamo di cifre su un ettaro, effettivamente andiamo ad investire, escluse le strutture, intorno agli 80.000 euro annui.
2: I benefici di far parte di una struttura come Apofruit non sono legati soltanto agli aspetti economici, ma anche all'ingresso in una rete che mette a disposizione tecnici e agronomi qualificati, capaci di supportare le aziende in ogni fase della produzione. È anche questo senso di appartenenza a una grande cooperativa a fare la differenza, come ci spiega bene Antonio, proprio accanto alle cassette appena arrivate in magazzino e pronte per essere spedite verso i principali mercati del nord Italia.
4: Far parte di un gruppo importante e grande come Apofruit ti dà una serie di garanzie. Ti dà le garanzie di avere sempre le varietà migliori, perché Apofruit, insomma, da parte degli enti di ricerca, insomma, è una cooperativa che muove grandi numeri, quindi c'è interesse, che ci promuovono sempre innovazione. Noi di questo ne facciamo parte con più partner, non solo con la fragola, ma con il kiwi, con le mele, con l'uva, insomma. Quindi avere delle varietà in esclusiva è fondamentale, perché aggredire il mercato con delle varietà valide è quello che vogliamo e quello che facciamo tutti i giorni. Noi con la fragola non teniamo il tecnico della fragola, ma teniamo un pool di tecnici, perché avendo delle superfici importanti ci permettono di tenere più tecnici che seguono questo comparto. Quindi c'è tra di loro un confronto giornaliero, e questo confronto porta dei benefici alle aziende agricole che seguono in modo capillare quelli che sono i consigli che i tecnici e lo staff di Apofruit dà alle aziende agricole. Chi fa parte di una struttura come la nostra ha a disposizione, per gli impianti nuovi che va a fare, di una parte a contributo a fondo perduto che noi diamo nei 12 mesi dell'anno, cioè uno porta le fatture pagate e rendicontate, alla fine dell'anno percepisce circa il 50% di quello che è l'importo, quindi è una cosa fondamentale. Oltre a quello c'è, come dicevamo prima, la garanzia di avere delle varietà in esclusiva che puoi avere se fai parte di gruppi organizzati come ad Apofruit. Diversamente non puoi accedere.
1: Agrinet for Tech.
2: Non lontano dalla sede del grande magazzino di Apofruit troviamo le serre di Donato Sabato, che ha scelto di suddividere il proprio appezzamento tra più varietà, così da diversificare il rischio. Le nuove varietà infatti devono essere testate prima che l'agricoltore decida eventualmente di cambiare o integrare la propria coltivazione, sostituendo varietà già collaudate con nuovi frutti.
5: l'organizzazione di produttori a cui appartengo, che è l'Apofruit, mette a disposizione dei soci degli strumenti tecnici, quindi diciamo agevole il lavoro degli agricoltori, soprattutto economicamente. Se uno vuole fare un nuovo impianto, ci sono dei finanziamenti sulle strutture serricole e sui materiali plastici, sugli insetti utili che usiamo per combattere gli insetti dannosi, perché ricordiamo che qui è quasi biologica la cultura, perché non usiamo insetticidi ma usiamo insetti utili per combattere gli insetti dannosi. Con l'aiuto dell'OP, che è organizzata, quindi mette a disposizione dei tecnici, ha formato dei bravi tecnici che supportano l'agricoltore sia nelle scelte varietali sia nella gestione agronomica dell'impianto di fragola. Abbiamo scelto questa linea proprio per diversificare il rischio, perché magari un anno si possono avere dei problemi vivaistici, quindi di piantine, quindi diversificando, mettendo tre varietà, diversifichiamo il rischio. Se magari può essere una buonissima varietà ma è attaccata da insetti, attaccata da funghi, non è una varietà buona per noi, quindi noi cerchiamo innanzitutto una varietà che viene attaccata poco dagli insetti e dai funghi, e poi deve avere una qualità riconosciuta dal mercato, perché poi il consumatore finale è che ti dà il risultato finale. Se il consumatore finale l'apprezza, quindi sicuramente è una varietà da portare avanti.
2: Nel Metapontino la fragola non è soltanto una coltura importante per l'economia agricola locale, è anche il punto di incontro tra ricerca scientifica e agricoltura. Da oltre 20 anni, proprio in Basilicata, un importante centro sviluppa nuove varietà di fragola pensate per il clima mediterraneo, con l'obiettivo di ottenere piante più resistenti alle malattie e più capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, garantendo produzione di qualità e riducendo l'uso di fitofarmaci. Ma come nasce davvero una nuova fragola? Entriamo allora alla nuova Siri Genetics per scoprirlo, partendo proprio dal cuore della ricerca, il laboratorio, dove ritroviamo Nicola Tufaro.
6: Noi da oltre 20 anni ci occupiamo di miglioramento genetico della fragola e dei piccoli frutti. Qui stiamo valutando la produzione in fuori suolo, quindi in substrato di coltivazione di fibra di cocco, di alcune varietà, in particolare Rossetta ed Ellison, che è l'ultima nostra varietà che abbiamo lanciato sul mercato. Il processo è abbastanza articolato, però noi possiamo riassumerlo brevemente in alcuni step essenziali. Innanzitutto bisogna lavorare sull'individuazione di parentali, quindi genitori che trasmettano le caratteristiche di nostro interesse, valutare in campo tutta la popolazione di individui che si è ottenuto da questo incrocio e si analizzano i caratteri agronomici innanzitutto, quindi produzione, precocità, rusticità, elemento fondamentale per ottenere delle produzioni a bassissimo impatto ambientale. Dopodiché le varietà, le selezioni che hanno superato questa prima fase vengono analizzate sotto l'aspetto qualitativo dei frutti, dove si analizza quindi il sapore, il rapporto acido-zuccheri, il profilo aromatico, tutta una serie di parametri. Le selezioni, le nuove varietà che hanno superato questi primi due step, poi vengono segmentate in fasce di mercato a seconda proprio delle loro caratteristiche, quindi mass market, premium, super premium, in funzione proprio della qualità delle produzioni. Chiunque va ad acquistare un prodotto, un consumatore, la prima cosa che cerca ad esempio è la qualità, o in alcune situazioni magari si preferisce pagare qualcosina in meno, come ad esempio nei discount, e quindi è preferibile avere un prodotto che abbia un prezzo leggermente inferiore ma comunque abbia uno standard qualitativo medio-alto.
2: A prima vista può sembrare quasi impressionante quello che ci spiega Nicola, ma in realtà il processo non è così complesso come sembra, anche perché segue i ritmi della natura. La selezione genetica, infatti, non ha nulla a che vedere con interventi forzati. Si basa su incroci controllati tra piante selezionate, alla ricerca delle caratteristiche migliori come resistenza alle malattie, qualità del frutto e adattabilità al clima. È un lavoro lungo, fatto di osservazione e selezione, in cui la natura guida il processo e la ricerca interviene per orientarlo in modo preciso e sostenibile.
6: I metodi di miglioramento che noi utilizziamo alla Nova Siri Genetics sono quelli classici, cioè che prevedono l'incrocio naturale dei parentali. Noi li mettiamo nelle condizioni tali da esprimere il loro potenziale. Creiamo una pressione, diciamo così, di malattie, si dice tecnicamente, cioè noi inoculiamo ad esempio dei patogeni, quali la botrytis, no? La muffa, l'oidio, sono tutti i funghi che attaccano la coltura e il frutto, e valutiamo ad esempio quali sono le cultivar che rispondono meglio. Stress idrici, provochiamo stress idrici e valutiamo le cultivar che rispondono meglio lo stress idrico, agli sbalzi termici che caratterizzano l'inizio della stagione, ad esempio, in questi ultimi anni sono molto importanti. Quindi quelle cultivar, quelle varietà che sono in grado di tollerare, produrre bene in queste condizioni, ovviamente avranno dei profili, delle caratteristiche superiori alle vecchie varietà.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: In termini di numeri, la produzione di fragole varia di anno in anno in base al clima e alle superfici coltivate, ma le stime più ricorrenti indicano che la Basilicata produce circa un quarto della produzione nazionale di frutto fresco. Parliamo di decine di migliaia di tonnellate all'anno, indicativamente tra 30.000 e 60.000. Il punto chiave però non è solo la quantità. Il Metapontino è uno dei distretti più avanzati d'Italia per la fragolicoltura, anche grazie alla tecnologia che supporta gli agricoltori in ogni fase del lavoro. Ce lo racconta Graziano Lascaro, che incontriamo proprio durante la raccolta del frutto.
7: Ci troviamo in piena raccolta, quindi abbiamo bisogno di 180-190 persone per la raccolta della fragola. Io sono la terza generazione, lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre e adesso ci sono io. La tecnologia ci sta dando una grossa mano, infatti abbiamo degli impianti irrigui molto tecnologici, anche in agricoltura la tecnologia si fa sentire. Con la irrigazione e la fertilizzazione possiamo fare tutto da remoto tramite un'app e io riesco a gestire tutti quanti i 21 ettari di fragole che abbiamo a disposizione. Ci sono dei vasconi e io in base a ogni vascone metto la percentuale di litri che deve tirare da quella vasca.
2: E ora facciamo un salto indietro nel tempo con Natale, che, forte della sua laurea umanistica, ci riporta all'epoca dei Romani, quando la fragaria fece capolino nella nostra storia. Il nome fragaria richiama il latino fragrans, profumato, in riferimento all'intenso profumo delle fragole selvatiche da cui discende la fragola moderna.
3: I romani erano molto ghiotti di fragole e quindi ne mangiavano in quantità, però quella fragolina era una fragolina ancora di bosco, era una fragola piccola. Adesso la fragola come la vediamo è arrivata nel 1766 presso la corte di Luigi XVI, perché dalle loro escursioni botaniche praticamente hanno portato delle fragole dal Cile e delle fragole dalla Virginia. Queste fragole poi si sono trovate di sesso opposto ed è nata la fragola come la conosciamo oggi, una fragola grande ed era molto apprezzata.
2: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, come mai durante questo viaggio nel mondo della fragola in Basilicata si vedono soprattutto grandi distese di serre e non coltivazioni in pieno campo?
8: Oggi la fragola si coltiva soprattutto in tunnel protetti per diversi motivi. La prima ragione è il controllo del clima. In serra si possono gestire temperatura, umidità e ventilazione, creando condizioni ideali per la pianta anche quando all'esterno il clima è instabile. Questo è fondamentale perché la fragola è molto sensibile a freddo, piogge intense e sbalzi termici. Poi c'è la protezione dalle malattie e dagli eventi estremi. La copertura riduce l'esposizione a funghi, piogge persistenti e grandinate, che in pieno campo possono compromettere interi raccolti. Un altro aspetto chiave è la qualità del frutto. In serra le fragole risultano più uniformi, con maggiore conservabilità e meno difetti, caratteristiche molto importanti per la grande distribuzione. Infine c'è il tema della produzione anticipata e scalare. Grazie alla serra si può anticipare la raccolta e allungare la stagione produttiva, arrivando sul mercato quando i prezzi sono più favorevoli. In sintesi, la serra non sostituisce la natura, ma la guida. Permette di ridurre i rischi e rendere la produzione più stabile, competitiva e sostenibile nel tempo.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Preghiamo stasera per timpanaro Paolo e diacono Giuseppe. Per celebrare degnamente questi santi misteri, chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti per salvarne a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio. Correte anche voi in modo da conquistarlo, però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo avere predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Quanto sono amabili! Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porge i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.
2: Quanto sono amabili le tue parole, Signore.
1: Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore conceda grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la paluzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la paluzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la paluzza dell'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. E il Signore insegna sempre di aiutarci, di essere anche al servizio degli altri. Come può dire di non guardare la paluzza che è nell'occhio del nostro fratello, del nostro vicino? Quindi sarebbe come una mancanza di carità. Quindi il Signore non sta dicendo di non guardare, ma quello che sta dicendo è che devi accorgerti tu prima della trave che è nel tuo occhio, prima di andare a correggere l'altro. Qui si tratta del male che c'è in mezzo a noi. Allora noi siamo sempre là per giudicare gli altri, per condannarli, per criticare ciò che stanno facendo. Quindi, come abbiamo gli occhi che guardano sempre davanti, vediamo solo il male degli altri, ma non abbiamo lo sguardo interiore per capire nella nostra vita come noi dobbiamo comportarci. Quindi è questo che Gesù sta cercando di dire. Quindi la prima cosa per guardare l'altro inizia prima da te. Questo che Paolo sta dicendo. Ma il lavoro che io ho ricevuto, la missione, la vocazione che ognuno di noi ha avuto nel battesimo è di annunciare il Vangelo. Annunciare il Vangelo, la predica, è come occuparsi di ciò che non va nella vita degli altri, è come denunciare il male, è come dare consigli agli altri di cambiare la loro vita. Ma Paolo sta dicendo: ma come posso dedicarmi solo a occuparsi degli altri senza pensare a me? Perché io pure devo correre nel modo di non essere quindi di non venire meno, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri io stesso venga squalificato. Vedete? Quindi è questo che il Vangelo sta insegnando. Prima di guardare la paluzza che è nell'occhio dell'altro, prima di occuparsi di dare sempre le cose, le lezioni agli altri, di predicare, di dire quello che devono cambiare, rischi di perdere in te anche lo stima di se stesso, per non conoscere ancora il male che c'è dentro di te. Puoi mancare anche la carità verso di te stesso, l'amore, perché
ti occuperai sempre degli altri perdendo l'anima. Ma dobbiamo fare l'esame di coscienza, dobbiamo sempre meditare nella nostra vita, vedere ciò che valutare la nostra vita per vedere cosa non sta andando bene e chiedere perdono al Signore, perché c'è anche la confessione da fare, perché mi sono ritrovato in una situazione di disagio, di peccato, allora vado a confessare i miei peccati, così allora sarò in grado di dare consigli agli altri, sarò in grado di aiutare i miei figli, i parenti e quelli che sono vicini. Ma quando noi dimentichiamo questa dimensione di noi stessi, come possiamo amare anche il prossimo? Perché la misura dell'amore che il Signore sta dando è sempre amare il prossimo come te stesso. Ma quando viene a mancare questo amore personale, come puoi essere in grado di amare il prossimo? Sarà difficile. Quindi quello che facciamo a guardare il male degli altri lo facciamo con cattiveria, quindi non è commentato dall'amore, che quando c'è l'amore si vede e si sente anche nel parlare. Ma criticare, dire le cose, fare chiacchiere e tutto, questo non è aiutare il prossimo, questo è cattivo. Ma la vera carità è andare a trovare l'altro, se c'è qualcosa che è successo, per la correzione fraterna, correggere, mettersi d'accordo, riconciliarsi. È questo che dobbiamo fare. Quindi, conoscendo che siamo peccatori, possiamo essere clementi anche nei confronti degli altri, perché in quanto io

0: Il Cristo non è venuto per condannare, ma per salvare. Invochiamo il Padre di tutti perché nello Spirito veniamo trasformati per condividere gli stessi sentimenti del Signore Gesù. Preghiamo, concordi e diciamo.
1: Donaci, Padre, un cuore paziente e benevolo.
0: Donaci, Padre, un cuore paziente e benevolo.
1: Fortifica, o Padre, i tuoi figli e le tue figlie nel loro cammino di sequela di Cristo, perché, riconoscendosi destinatari della tua misericordia, ne diventano trasparenza nei luoghi e negli ambienti della loro vita ordinaria, preghiamo.
0: Donaci, Padre, un cuore paziente e benevolo.
1: Illumina, o Padre, le persone che ancora non hanno conosciuto Gesù o si sono allontanate dalla fede a causa della cattiva testimonianza dei cristiani, preghiamo.
0: Donaci, Padre, un cuore paziente e benevolo.
1: Converti, o Padre, il cuore di chi si erge accensore di altri e giudica senza compassione il loro operare, preghiamo.
0: Donaci, Padre, un cuore paziente e benevolo.
1: Donaci, o Padre, di riconoscere la nostra cecità e insegnaci a invocare la medicina della guarigione che è l'amore di Cristo, preghiamo.
0: Donaci, o Padre, un cuore paziente e benevolo. Padre buono, ascoltaci ed esaudiscici. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostra speranza, egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Sono detto, sei tu Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio

alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'ino della tua lode.

Veramente, Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E qui pensiamo a Timpanaro Paolo e Iacono Giuseppe. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, corpo e sangue di Cristo, uniti in questo calice siamo per noi. Peccati del mondo, dona a noi la pace, la comunione al tuo corpo, al tuo sangue, sia di Cristo, uniti per noi, ci si condanna. Ma per tua misericordia, rimanga per noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Il corpo e il sangue di Cristo ci nutre per la vita.

Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi figli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buonasera a tutti.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: Santo. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle nel World Trade Center di New York, rete Caritas in moto per soccorrere il Nepal, università aumentano i costi per gli studenti. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia Bruno Orti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722.
9: Non posso iniziare questa udienza senza esprimere profondo dolore per gli attacchi terroristici che nella giornata di ieri hanno insanguinato l'America, causando migliaia di vittime e numerosissimi feriti. Dinanzi ad eventi di così inqualificabile orrore, non si può non rimanere profondamente turbati. Mi unisco a quanti in queste ore hanno espresso la loro indignata condanna, riaffermando con vigore che mai le vie della violenza conducono a vere soluzioni dei problemi dell'umanità.
8: Queste erano le parole di Giovanni Paolo II pronunciate all'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, quando 19 terroristi di Al-Qaeda presero il comando di 4 aerei di linea in viaggio verso la California. I dirottatori condussero 2 Boeing 767 a schiantarsi contro le torri nord e sud del World Trade Center. Il primo velivolo, il volo American Airlines 11, si schiantò contro la torre nord tra il 93esimo il 99esimo piano alle 8:46. Il secondo, il volo United Airlines 175, colpì la torre sud tra il 78esimo e l'84esimo piano alle 9:03. 56 minuti dopo l'impatto il grattacielo crollò su se stesso in diretta TV mondiale a causa delle fiamme. Alle 10:28 anche il primo edificio colpito collassò. Furono così cancellate dallo skyline di New York le Torri Gemelle. Il terzo aereo, poi il volo American Airlines 7 si schiantò contro il Pentagono. Il quarto volo, lo United Airlines 93, con cui i terroristi volevano colpire il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington, precipitò vicino Shanksville in Pennsylvania. Il bilancio degli attentati sarà di 2.977 morti. Oggi a New York si svolgono le commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attentati, con la lettura dei nomi delle vittime. Presenti il vice presidente J.D. Vance, il sindaco Zoran Mabdani, gli ex presidenti ancora in vita, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Ma come è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre 2001? Lo abbiamo chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
10: Sposterei la data al 12, e cioè alla reazione americana, che ha veramente cambiato il mondo, nel senso che l'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, sovraesponendo l'impero americano e innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti intesi come impero globale, come paese egemone. Mi riferisco in particolare al fatto che noi osserviamo oggi, appunto a 25 anni dall'evento, come l'America sia sostanzialmente incapace di fare delle guerre, perché almeno per un paio di ragioni il fronte interno è spaccato e quindi non può sostenere campagne lunghe e soprattutto non ha più quello strumento militare che aveva. Cito un solo dato per capire l'effetto che ha avuto la guerra al terrorismo in questo lungo periodo, concluso con, non tanto concluso, ma insomma provvisoriamente concluso con la fuga dall'Afghanistan. I soldati americani morti sono stati 37.000, di cui 7.000 sul campo, 30.000 suicidi.
8: Quando pensiamo, ecco, a quell'evento, e quando ci pensiamo oggi, ecco, si parla, si è parlato e si parla soprattutto di sicurezza, però per l'appunto la sicurezza ottenuta attraverso la guerra ha prodotto davvero più sicurezza oppure ha generato nuove instabilità?
10: Questa, ma direi in questa fase storica, un po' tutte le guerre sono delle avventure che si risolvono rapidamente in massacri, che magari vengono sospesi, poi classicamente si nascondono nelle profondità della nostra psiche e anche della nostra terra e poi riemergono. Purtroppo la guerra al terrorismo sembra quasi il canone di queste guerre che non finiscono mai e che non producono altro che massacri infiniti.
8: Conseguenze profonde anche sul rapporto tra Occidente e mondo orientale.
10: Sì, insomma, sono categorie un po' metafisiche in cui mettiamo insieme cose che sono spesso in guerra fra loro, ma insomma, per capirci da un punto di vista culturale, oggi ci capiamo meno con, se vogliamo chiamare, gli orientali, ma credo che ci capiamo molto molto meno anche fra noi.
8: Se guardiamo al mondo oggi, ecco, nel 2026, come accennava, vediamo una competizione, ecco, sempre più forte tra le grandi potenze, una crisi dell'ordine internazionale. Tutto questo, come spiegava, ecco, lo possiamo considerare una conseguenza anche diretta di quell'11 settembre?
10: Non solo, ma certamente anche per le ragioni che ho detto, soprattutto perché da lì è cominciato più che il declino, il crollo dell'egemonia americana e quindi con questo la fine di un qualche ordine, sia pure provvisorio, limitato, ma di un qualche ordine mondiale che per esistere pretende che vi siano dei centri di potenza che si riconoscano reciprocamente legittimi anche se nemici.
8: E allora, pensando a quegli eventi, qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
10: In generale di fare delle guerre, che poi insomma sento che in Italia qualcuno parla di guerra, ma dovrebbe un attimo guardarsi intorno e rendersi conto che solo parlarne sembra un macabro scherzo viste le nostre risorse. E poi più particolari, io credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce.
8: Ed è un cambiamento che c'è stato a livello chiaramente internazionale, geopolitico, ma anche quotidiano nella nostra vita di tutti i giorni.
10: Se lei si riferisce all'11 settembre, credo che sia un evento ai giovani non molto noto e un po' così potremmo dire quasi fané nella memoria collettiva, quasi così un po' dimenticato. Quindi credo che bisognerebbe guardare oltre. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
8: Questo 11 settembre ci ricorda che la storia esiste, ma che noi continuiamo ad ignorarne l'esistenza, vedendo quello che succede nel mondo, un messaggio che ci invia una nostra ascoltatrice. Ed è così, abbiamo sentito anche le parole di Lucio Caracciolo, ecco, dovremmo concentrarci di più sull'evitare ulteriori guerre, ulteriori conflitti, pensando proprio al futuro. Ma cambiamo argomento. Le Caritas di tutto il mondo si mobilitano per correre in aiuto della sorella nepalese impegnata a far fronte alle prime esigenze della popolazione colpita lo scorso 26 agosto da un'alluvione che si è portata via la vita di oltre 1.400 persone, disperdendone oltre 5.000 e distruggendo case e infrastrutture. Viviamo in una casa comune che deve essere curata da tutti, altrimenti i poveri saranno sempre più colpiti dalle conseguenze di quello che succede. Il Nepal contribuisce per una quota piccolissima all'impronta ecologica, ma paga conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia. Questa è la lettura ecologica e sociale dell'accaduto che da Caritas Italiana, attraverso Beppe Pedron, coordinatore regionale per l'Asia dell'organizzazione caritativa. La gravità anche simbolica di quanto accaduto sta tutta nella preoccupazione che il governo nepalese ha affidato a un appello internazionale. per la prima volta hanno voluto mandare un messaggio mondiale di non limitarsi a rispondere all'emergenza ma a lavorare anche sulle cause, aggiunge l'umanitario italiano. Allora ascoltiamolo al microfono di Daniele Piccini.
2: Caritas Italiana in questo momento sta come prima cosa raccogliendo le informazioni e coordinandosi con i colleghi in Nepal, che sono coloro che rispondono direttamente all'emergenza. Raccogliere le informazioni è fondamentale per capire l'entità della tragedia, ma anche per indirizzare meglio gli aiuti che poi arriveranno e stanno già arrivando in realtà. Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione, che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale, cioè quel settore che si occupa di garantire che anche la salute mentale dei bambini rimasti orfani principalmente, ma non solo, anche di tutto il resto della popolazione che verrà servita da Caritas e anche degli operatori sia garantita. Poi c'è anche la parte di supporto psicologico, l'intervento immediato riguarda appunto le primissime fasi, poi anche la questione dei ripari temporanei delle tende, poi diventerà un supporto che dovrà essere più stabile, quindi fino alla ricostruzione poi di abitazioni sicure negli stessi luoghi o in altri luoghi che verranno poi trovati attraverso azioni di coordinamento e di lavoro anche con il governo. Poi l'aspetto appunto psicologico e psicosociale, che vanno in stretto contatto appunto per garantire questo benessere di tutti, e che poi i traumi anche psicologici, che in realtà poi la popolazione nepalese risponde in modo diverso rispetto alle popolazioni ad esempio occidentali, però che questi traumi poi non siano nascosti dietro l'immediatezza della risposta di emergenza e quindi poi si tramutino in disturbi non solo personali ma anche a livello sistemico e familiare in più avanti nel tempo.
3: Voi avete una lettura, diciamo, dalla prospettiva dell'ecologia integrale, mi viene da dire, no? Perché comunque sono coinvolti anche popolazioni povere che pagano, diciamo, un prezzo per un surriscaldamento globale che non sono loro a produrre.
2: Esattamente, la lettura è proprio questa, a parte la lettura meccanica che ovviamente si lascia agli esperti, però la lettura è proprio questa ed è la stessa lettura che il governo nepalese stesso in una interessantissima prima volta di messaggio mondiale, cioè non solo il fermarsi a rispondere all'emergenza ma anche accorgersi delle cause, lavorare sulle cause. Quindi il governo nepalese stesso insieme alla Caritas locale e poi noi tutti sottoscriviamo l'importanza di rendersi conto che queste tragedie succedono lontano ma sono generate anche da vicino, quindi il Nepal contribuisce per una quota piccolissima, lo 0.01% all'impronta ecologica, mettiamola così, e però paga delle conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia in generale, che è molto, molto colpita da questi fenomeni estremi. In realtà poi vediamo queste dinamiche simili anche sulle nostre Alpi, sulle nostre Dolomiti, quindi non è una cosa che è poi così lontana. Ecco, la lettura che diamo è quella di ricordarci che siamo in una casa comune e la casa comune deve essere curata da tutti, perché altrimenti saranno sempre più poveri a pagarne le conseguenze di quello che succede ormai da anni ed è quello che vediamo anche in questa tragedia del Nepal di questi giorni.
3: Se il surriscaldamento globale ha raggiunto ormai il tetto del mondo, cioè stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri, allora i ghiacciai sotto gli 8.000 metri come sono ridotti?
2: Sappiamo che i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, ce n'è più di qualcuno che in condizioni simili, alcuni sono degli osservati speciali, potrebbero prevedere fenomeni come quelli successi il 26 agosto in altri ghiacciai della regione autonoma del Tibet, ma poi anche del Nepal. Il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta. Si dice, si calcola, poi ancora le informazioni sono da verificare, adesso un po' più precise, però si calcola che dal momento in cui questa massa di ghiaccio e terra è caduta nel lago nella regione del Tibet sono passati 7 minuti a quando poi è raggiunto

0: che certamente diventeranno sempre più frequenti se quello che stiamo dicendo è vero.
1: Sì, gli scienziati ci raccontano che saranno sempre più frequenti, sì, saranno sempre più frequenti, li vedremo sempre con maggiore intensità e con maggiore frequenza. Quindi essere preparati comunque è un ottimo lavoro che va bene per tutti. Teniamo conto che Caltech NEPA, ad esempio, da anni, dopo la lezione appresa nel terremoto del 2015, sostiene e conduce dei programmi di formazione, si chiama, vabbè, c'è un acronimo in inglese, insomma, ma in italiano è la preparazione al disastro, la prevenzione al rischio, la prevenzione del disastro, che fa nelle scuole pubbliche per informare e istruire, addestrare i ragazzini e i ragazzi appunto alla preparazione dei disastri, quindi alla risposta, ma anche alla prevenzione degli stessi. Quindi è un lavoro che è già iniziato anche all'interno della Caritas, proprio anche con il supporto di Caritas italiana. E quindi è un lavoro che deve continuare, non partiamo da zero, deve continuare in collegamento con tutte le agenzie governative e le altre organizzazioni sul terreno. Andrò in Nepal probabilmente tra qualche settimana e farò una missione, probabilmente una missione tecnica breve di una settimana, 10 giorni, ma stiamo ancora pianificando. E questo per il semplice fatto che Caritas Nepal è la prima a dire, a chiederci di non accorrere al momento, ma di capire, questo lo si fa in tutte le emergenze, però anche in questo caso Caritas Nepal l'ha chiesto, il contesto e il terreno è molto molto complicato. Teniamo conto ad esempio che Caritas Nepal ha inviato un team nella zona, non quella più colpita, perché quella è raggiungibile solo attraverso elicottero, in quanto sono caduti ponti e strade, come abbiamo letto e come ci confermano i colleghi dal terreno, ma per raggiungere la zona più vicina e più raggiungibile, cioè 70 km da Kathmandu, quindi per noi una cosa si raggiunge in pochissimo tempo, ci hanno messo 18 ore, perché le strade sono, le strade dopo un certo punto, chiaramente non quelle in capitale, non quelle immediatamente fuori dalla capitale, ma sono completamente infangate, continua a piovere, i pick-up carichi di materiali non riescono a progredire. Quindi andare senza uno scopo preciso porterebbe semplicemente, porta semplicemente ad un aggravarsi delle condizioni logistiche che la Caritas Nepal deve gestire, e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno al momento.
0: Il coinvolgimento di Caritas Italiana in Nepal, ci sono motivazioni particolari o è lo stesso coinvolgimento che c'è in disastri in altri paesi?
1: No, direi che la relazione nasce dalla presenza importante, da un rapporto che c'è con Caritas Nepal da tempo, anche con progettini minori, anche 20 anni fa, e poi dopo il terremoto 2015 una presenza importante che c'è stata di vicinanza nostra finanziaria, ma anche con risorse operative. Abbiamo avuto degli operatori sul terreno per un paio d'anni, visite frequentissime, quindi da questo rapporto particolare, a cui si aggiunge anche con la delegazione delle Caritas della Lombardia, quindi con la nostre regioni ecclesiastiche, si aggiunge un progetto di gemellaggio, quindi di vicinanza particolare, che è nato qualche anno fa, che continua attraverso rapporti con i giovani, visite di delegazioni nepalesi, proprio per far sì che la vicinanza tra le chiese sorelle, come le chiamiamo noi, non sia una vicinanza finanziaria semplicemente, ma sia una vicinanza di relazione. Ecco, quindi in tutto questo rapporto che si è costruito, continua, è semplicemente un continuum rispetto al precedente, che ovviamente in un'emergenza come questa si fa sentire, diventa più forte, quindi la relazione è più importante, il supporto è più importante.
2: Non è solo tempo di riaprire le aule per le scuole, ma anche le università si riaprono proprio in questo periodo. In Italia ci sono 2.026.774 studenti iscritti ai corsi universitari per l'anno accademico 24-25, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca. Si tratta di 99 istituti universitari in Italia, di cui 61 statali, a cui si affiancano 7 istituti universitari d'eccellenza, ordinamento speciale e le università telematiche. L'Italia spende circa il 4% del proprio PIL per l'intera istruzione pubblica tra scuola e università, un valore inferiore rispetto alla media dell'Unione Europea che si attesta al 4,7%. In termini assoluti, la spesa pubblica complessiva per l'istruzione oscilla tra gli 83 e i 90 miliardi di euro all'anno, un fenomeno che preoccupa molto, è l'aumento dei costi per i fuorisede. Nelle grandi città si può pagare fino a 1.000 euro per una stanza. Insomma, gli universitari chiedono politiche mirate per garantire a tutti il diritto allo studio, ha detto ad Alessandro Guarasci Marta Terenzio, presidente femminile della FUCI.
3: Questo anno accademico offre diverse sfide che ormai da un po' di anni, diciamo, tutti gli universitari vivono su vari livelli, chi più chi meno, ovviamente con la propria esperienza, però già i dati che

0: sia l'ANVUR che l'ISTAT ci offrono sono abbastanza evidenti, soprattutto su tutto quello che diciamo si riferisce all'abbandono universitario, che purtroppo sta aumentando a livello di percentuali e si vede già, ed è dovuto da alcune delle sfide più critiche che viviamo, che sicuramente è riferito al caro affitti, che in molte città universitarie, soprattutto le più grandi, che mi viene in mente nel nord Italia, rende sempre più insostenibile a livello economico diciamo l'esperienza universitaria da fuori sede, ma anche tutta la questione della mobilità che gira intorno a quegli universitari, quelle universitarie che vivono anche gli spazi, le lezioni e tutto a livello, diciamo, vivendolo da pendolari anche a lunga percorrenza, quindi è tutto quello che ha a che fare con i trasporti, con la mobilità, diventa sempre più anche, soprattutto in alcune zone dell'Italia, anche un ostacolo a vivere serenamente un'esperienza che dovrebbe invece favorire l'incontro, il vedersi, lo studiare insieme.
1: Ecco Marta, tu hai sollevato un tema molto importante, che è quello del caro affitti, e tra l'altro gli ultimi dati ci dicono che sono addirittura di nuovo in aumento. Voi avete qualche proposta? Perché è vero, si fanno studentati, però spesso questi studentati poi hanno dei costi assolutamente, diciamo, insostenibili per una famiglia di un ceto medio.
0: Sì, mi vengono in mente diverse situazioni appunto nelle città, soprattutto del nord Italia, e immagino anche molti ragazzi che si spostano da regioni molto lontane, che già vivono questa lontananza, in più il caro affitti, diciamo, rende ancora più insostenibile. Questo porta anche molti ragazzi poi a dover affrontare una situazione di università contemporaneamente a un lavoro per sostenere appunto queste spese, e a volte gli studentati non sono la soluzione più immediata, ecco, proprio perché a volte il costo rimane sempre abbastanza insostenibile. Noi a livello di appunto di rete di Atenei cerchiamo appunto di mettere in contatto le persone, quindi sicuramente una proposta che facciamo è provare di stare vicino, mettere in contatto, creare appunto delle reti sociali umane in cui andando incontro alle esigenze a volte si trovano anche delle opportunità, delle occasioni che possono andare incontro a queste famiglie anche che giustamente non riescono a sostenere questi livelli che la società e che ci sta un po' richiedendo in questo periodo storico, il sostenere una vita fuori sede, ecco.
1: Certamente, Marta, per chiudere, vi sentite sufficientemente valorizzati negli organi che dovrebbero, rappresentare gli studenti, gli organi quelli accademici, ecco, la parola degli studenti viene sufficientemente presa in considerazione nelle nostre università, oppure troppi professori, troppi atenei non tengono in considerazione questo?
0: Sicuramente da sottolineare tutto il ruolo della rappresentanza. Quindi mi vengono in mente il consiglio degli studenti a livello di Ateneo, dal livello ancora, diciamo, precedente, nei dipartimenti, nelle proprie facoltà. È necessario che appunto gli studenti si facciano sentire la propria voce e facciano sapere le proprie esigenze, ecco. E ci sono degli organi in cui veniamo ascoltati e su questo diciamo siamo già molto soddisfatti. Ovviamente dipende dall'Ateneo, però ci sono delle realtà in cui questa voce è sempre un po' una minoranza, quindi a livello di numeri, a livello di rappresentanza la nostra voce è importante, però potrebbe, diciamo, essere valorizzata sicuramente meglio. Sicuramente è importante sensibilizzarci anche tra noi universitari, dicendoci, raccontandoci che ci sono degli organi in cui abbiamo i nostri diritti e doveri, in cui possiamo rappresentare anche i nostri coetanei, e sensibilizzare anche il livello invece dei docenti che in qualche modo devono favorire anche questa sensibilizzazione, proprio per aumentare questo confronto che può portare solo a una maggior ricchezza, e questo, ecco.
2: Chiudiamo questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo subito dopo una breve pausa musicale. The same old hoodoo follows me about.
3: the same old

0: Il mondo alla radio.
1: Il 3 marzo ricorre la giornata mondiale dell'udito. Oltre il 5% della popolazione mondiale soffre di ipoacusia invalidante, dato destinato a salire entro il 2050. Si stima che oltre 900 milioni di persone per quell'anno avranno una disabilità uditiva. Circa 90 milioni di bambini e adolescenti soffrono di perdita uditiva. In Italia oltre 7 milioni di persone, pari al 12,4% della popolazione, convivono con una perdita uditiva, la percentuale più alta tra i principali paesi europei. Tuttavia cresce la consapevolezza sull'importanza della tecnologia. Oggi il 40% di chi ha riscontrato un calo dell'utilizzo dell'udito utilizza un apparecchio acustico, un dato in aumento che avvicina l'Italia ai livelli di adozione di altri paesi come Francia e Germania. Inoltre il 96% degli utilizzatori di apparecchi acustici sono convinti di aver migliorato la loro qualità della vita e il 67% si pente di non essere intervenuto prima. Il focus però è sulla prevenzione, l'educazione all'ascolto sicuro e l'accesso alle cure per i bambini. Parte proprio da qui il progetto Ascolta Responsabilmente, nato dalla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni alle problematiche dell'udito affinché possano evitare comportamenti potenzialmente rischiosi per la salute delle loro orecchie e sviluppare allo stesso tempo un atteggiamento di attenzione e accoglienza verso le persone affette da problemi di udito e sordità. Per parlarne abbiamo in collegamento Valentina Fariselli, presidente Udito Italia. Buon pomeriggio, presidente.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Ecco, partiamo proprio da quest'ultima affermazione, cioè il focus, l'attenzione deve essere sulla prevenzione. Il progetto Ascolta Responsabilmente parte da qui, destinato proprio alle scuole, destinato ai bambini.
2: Sì, assolutamente, l'importanza della prevenzione è la mission della nostra organizzazione, perché forse non tutti sanno che l'udito una volta perso non si recupera, quindi è fondamentale fare prevenzione, educare corretti stili di vita soprattutto da bambini, perché è un dato che nel nostro paese si è pericolosamente abbassata l'età media in cui si inizia ad avere un disturbo dell'udito e questo è dovuto proprio a un ascolto non responsabile che va corretto con una corretta informazione. E il nostro progetto parte dalle scuole, perché appunto le scuole diventano un luogo privilegiato per la prevenzione, perché grazie alla scuola si dialoga con i bambini, ma anche con gli insegnanti, con i genitori, quindi si dialoga con la comunità cercando di far capire come alcuni comportamenti considerati normali in realtà non lo sono e danneggiano irrimediabilmente l'udito.
1: Come è strutturato questo progetto? Ci sono delle varie fasi, insomma, dedicate ai ragazzi, ai bambini e anche quando parliamo di scuole, a chi è rivolto principalmente?
2: Principalmente è rivolto agli insegnanti, a formare gli insegnanti, però noi abbiamo già sperimentato delle giornate di sensibilizzazione proprio andando nelle scuole con dei tecnici audioprotesisti che utilizzando dei percorsi multimediali spiegano ai bambini non solo il funzionamento dell'udito, ma fanno proprio vedere il danno che si crea e nello stesso tempo si spiega come ascoltare in maniera responsabile attraverso l'utilizzo di tablet, di video, si spiega che appunto oltre una certa soglia di rumore diventa pericoloso ascoltare, che bisogna fare nelle pause nell'ascolto, eccetera. Un progetto che abbiamo realizzato alcuni anni fa e che speriamo di riportare ancora nelle piazze invece è il track roadshow, ovvero un vero e proprio tir all'interno del quale si effettuano appunto questi percorsi multimediali nel mondo dell'udito.
1: La prevenzione va di pari passo anche con la consapevolezza, cioè essere consapevoli dei rischi e quindi anche con una appunto maggiore attenzione, ma anche nei controlli, se vogliamo, insomma, all'udito forse è un po' sottovalutata anche questa parte.
2: Assolutamente, fare il controllo dell'udito è un gesto semplicissimo, rapidissimo, gratuito. subito, andrebbe fatto regolarmente, così come ci si controlla il colesterolo, si controlla il cuore, si fa la prevenzione al seno, purtroppo non rientra ancora nelle nostre abitudini di salute. Noi ogni anno andiamo nelle piazze con una campagna che si chiama Nonno Ascoltami, la prevenzione in piazza, nei mesi di settembre ed ottobre, in molte città italiane viene ospitata appunto questa manifestazione con specialisti che sono in piazza ad ascoltare i cittadini, a fare un primo screening proprio per far capire com'è semplice questo gesto di prevenzione, che come dicevo prima deve diventare un'abitudine.
1: E dunque in qualche modo anche educare al corretto utilizzo, se vogliamo, dell'udito, ma anche educare proprio insomma alla consapevolezza.
2: Esattamente, esattamente. Bastano pochi accorgimenti per mantenere un udito sano al lungo.
1: Lo accennava prima, Presidente, tante le attività di Udito Italia, tanto l'impegno, ecco, in questo caso il progetto rivolto ai bambini nelle scuole, ma ha citato anche quello rivolto agli anziani, insomma le problematiche che riguardano Udito riguardano appunto tutti.
2: Tutte le età assolutamente, da bambini agli adolescenti, l'età adulta e gli anziani naturalmente sono i più colpiti perché è un problema legato all'età, ma assolutamente risolvibile e prevenibile a qualsiasi età.
1: Grazie Valentina Fariselli, presidente di Udito Italia, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Per unire cultura e inclusione è nato invece il progetto ACCESS, Accessibilità, Comunicazione, Cultura e Sottotitoli per le persone sorde, organizzato da Fiadda Emilia Romagna, che ha deciso di rivolgersi ai musei con la convinzione che la cultura sia un elemento che arricchisce le persone e in qualche modo cura. Per i musei ampliare la platea dei propri fruitori significa da un lato avere chiaramente un ritorno economico importante, perché le persone sorde viaggiano insieme ad altre persone, amici, parenti, dall'altro lato però significa costruire un impatto sociale a lungo termine, perché l'esperienza culturale non si conclude con l'uscita dal museo ma si prolunga nella memoria e nel racconto delle persone. Luisa Mazzeo, presidente di Fiadda Bologna, ci spiega come nasce questo progetto.
0: Nasce in base alla legge regionale 2 luglio del 2019, numero 9, che sono disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, eccetera, poi il titolo è più completo. E in base a questo noi come sezioni di Bologna, Ravenna e Cesena ci siamo riuniti nel coordinamento, abbiamo proposto un progetto per migliorare l'accessibilità in tutti i campi per le persone sorde. Noi come Fiadda promuoviamo i diritti delle persone sorde attraverso poi l'apprendimento della lingua orale e scritta, che per noi è fondamentale, e riteniamo che l'accessibilità non sia ancora garantita purtroppo per le persone sorde. Si parla tanto di barriere architettoniche, ma difficilmente ci si ricorda di barriere sensoriali, che sono concrete anche se invisibili, perché nessuno ci fa caso, ma se a teatro non ci sono i sovrattitoli, se a cinema non ci sono i sottotitoli, se in una conferenza non ci sono i sottotitoli, una persona sorda non riesce a essere inclusa, capisce un po' perché magari ha delle buone protesi, ma poco, e ha bisogno di un aiuto. E riteniamo che comunque i luoghi della cultura sono fondamentali anche per le persone sorde, quindi anche per esempio il miglioramento dell'accessibilità dei musei è per noi un valore assolutamente fondamentale.
1: In che modo è stato fatto questo, Luisa, nella pratica, ecco, proprio facendo riferimento ai musei?
0: Ai musei abbiamo instaurato una collaborazione col Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e abbiamo destinato ogni anno per questa azione una parte dei fondi che siamo riusciti a ottenere. Facendo una call a cui hanno partecipato diversi musei della regione, e scegliendo alcuni anno per anno un certo numero, perché non abbiamo fondi infiniti né capacità infinite, però ogni anno scegliendo 6 o 4 musei, e d'accordo con gli operatori dei musei le nostre esperte di accessibilità portano avanti alcune azioni. Per i musei in particolare ci sono alcune cose fondamentali, tipo la sottotitolazione di tutti i video, perché per noi la sottotitolazione è fondamentale e purtroppo molto spesso non c'è. La semplificazione dei testi, che non è banalizzazione, ma c'è proprio tutta una possibilità, uno studio su come si può semplificare un discorso senza renderlo troppo semplice, ma solo per renderlo più comprensibile. E poi l'organizzazione di laboratori didattici accessibili, magari la creazione di nuovi video, di mappe di orientamento e così via. Tra l'altro ci teniamo a dire che questa, come tante altre azioni che portiamo avanti, sono fatte nell'ottica dell'universal design e sono utili a tutti, cioè un testo più semplice è utile non solo alla persona sorda, ma è utile a chiunque. Tante volte nei musei si trova un apparato didattico che è troppo carico, troppo difficile, e anche il visitatore udente di media cultura ha difficoltà a leggere tutto.
1: Certo.
0: Quindi sono ausili che servono a tutti.
1: Sì, prego.
0: Sì. No, dicevo, così come la sovratitolazione a teatro. Oggi sempre di più ci sono anche anziani con problemi di udito, e questo nella giornata di oggi è uno dei messaggi che vogliamo dare. Oggi è la giornata proprio di sensibilizzazione per i problemi dell'udito a livello mondiale. C'è un allarme per una sordità che è sempre più diffusa, sta raggiungendo numeri enormi, con anziani che non sempre accettano le protesi, perché è ancora un retaggio quasi di vergogna quello di mettere le protesi al contrario degli occhiali, di giovani che rischiano di perdere udito nelle discoteche con gli auricolari, con la musica a tutto volume, insomma. Quindi la sovratitolazione a teatro anche in questo caso è utile a tutti.
1: Certo.
0: Perché aiuta a comprendere, tant'è vero che è stata attuata già alcuni anni fa, diversi anni fa, per l'opera lirica, ma non certo pensando alle persone sorde, pensando a tutti gli spettatori che, non conoscendo il libretto, non comprendevano le parole cantate.
1: Certo, ha detto una cosa importante poco fa, cioè si pensa sempre, insomma, a quelle che sono le difficoltà legate alle barriere architettoniche, però giustamente ci sono anche tutte quelle barriere sensoriali, ecco, in questo caso. Certo. Bisogna porre maggiore attenzione anche a questo.
0: Certo, assolutamente, assolutamente. È una delle cose che portiamo sempre avanti. Oggi ormai ogni comune si deve dotare di un PEBA, di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ma sa che è difficile far entrare nella testa delle persone, anche dei tecnici, che ci sono anche le barriere sensoriali, perché ormai se c'è uno scalino tutti pensano: ah beh sì, poveretto, giustamente, poveretto chi è in carrozzina. Ma se appunto non c'è un avviso scritto e c'è solo una voce che parla, non si pensa che chi non sente non la percepisce. Tant'è vero che, tra le altre cose, per esempio, abbiamo dotato, d'accordo con Tiper a Bologna, un certo numero di autobus di display con l'elenco delle fermate prossime, in sostituzione della voce che dice prossima fermata X o Y, quindi è veramente un'attenzione che si fa fatica a suscitare. Le nostre azioni vorremmo che diventassero buone prassi in questo caso.
1: Al 335-1243-722 ci scrive Paola: si vedono tante persone in ascolto con auricolari mentre passeggiano nel verde, non ascoltano la musica che la natura regala senza in questo caso rovinare l'audio. Però c'è un progetto in cui la musica diventa proprio uno strumento per recuperare più in fretta quello che la sordità si è portata via. Presso l'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze è nato infatti un nuovo centro per la riabilitazione uditiva dei bambini affetti da grave handicap uditivo e portatori di impianto cocleare. Un luogo dove proprio la musica e la scienza si incontrano per aiutare i più piccoli. Il centro è ospitato nei bellissimi spazi dell'Educational Center realizzato dalla Fondazione Andrea Bocelli ed è stato realizzato all'interno del progetto Musica in corsia, finanziato dalla Fondazione Meyer e curato dai musicisti della cooperativa dell'Ateneum Musicale. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato a riguardo il professor Franco Trabalzini, responsabile otorino-laringoiatria dell'ospedale pediatrico Meyer.
3: Noi abbiamo la fortuna al Meyer di avere dentro l'ospedale pediatrico un Instructional Center che comprende una grande sala della musica, che è un dono della Fondazione Andrea Bocelli. E personalmente ho sempre pensato che la musica possa dare quel qualcosa in più, dia il colore alla nostra giornata e anche sia un mezzo importante nella comunicazione e nella qualità della vita umana. Per cui, avendo a disposizione questa meravigliosa struttura dentro l'ospedale, non potevo non pensare come utilizzare la musica per riabilitare i bambini che purtroppo non hanno un udito.
1: E come viene fatto questo?
3: Allora, anzitutto abbiamo a disposizione dei musicisti professionisti, progetto Musica in Corsia. Sono dei musicisti che da molti anni si occupano della riabilitazione e della musicoterapia. Per cui organizziamo all'interno di questo centro musicale all'interno dell'ospedale delle sedute di riabilitazione bisettimanali per la durata di diversi mesi riguardo ai bambini che sono nati con una sordità pressoché completa e che sono portatori di un impianto cocleare. Questo ci permette chiaramente di aggiungere alla riabilitazione logopedica, che è quella che viene routinariamente fatta per insegnare a questi bambini a parlare mediante appunto l'impianto cocleare, di aggiungere anche una riabilitazione musicale per arrivare a un livello di ascolto naturalmente più sofisticato di quello ottenibile semplicemente con la parola.
1: Ed è un percorso che, se vogliamo, possiamo definire ecco personalizzato anche per ogni bambino.
3: È assolutamente personalizzato e la presenza del musicista in persona è fondamentale. Potete capire quanto sia diverso proporre della musica a bambino da parte di un musicista professionista che non magari tramite, non so, un lettore di CD. E ogni percorso viene personalizzato a seconda del grado di sordità, dell'età e anche purtroppo delle comorbilità, perché molti di questi bambini, oltre al problema di udito, hanno anche altri problemi che interessano altri organi e apparati. Quindi ognuno di questi bambini è un universo a sé ed è importante proprio per questo personalizzare la riabilitazione per raggiungere naturalmente il massimo dell'efficacia.
1: Professore, è un progetto che è partito anche da poco, però ecco, le prime lezioni sono già state portate avanti, ecco. Quali sono le prime risposte, ecco, anche dopo queste prime lezioni?
3: Le prime risposte sono bellissime, sono emozionanti per me. Io sono nato come musicista e mi sono dedicato a questa professione proprio perché amavo la musica e volevo dare l'udito a quelli che non ce l'avevano. E adesso i bambini, io mi emoziono, mi entusiasmo, perché non solo vengono volentieri a fare questa riabilitazione, iniziano ad amare la musica e io ho dei bambini nati praticamente con completamente sordi, che a 7-8 anni iniziano addirittura anche prima a suonare in maniera interessante uno strumento musicale.
1: Professore, questo crea anche, lo diceva anche prima, però crea anche condivisione, cioè il ritrovarsi insieme, per cui è anche un percorso, un progetto che va al di là, se vogliamo, della sfera sanitaria in sé.
3: Sì, questo crea chiaramente una grossa aggregazione, questi bambini vengono tutti volentieri a fare questa riabilitazione e poi è anche un bel supporto per le famiglie che molto spesso si trovano di fronte a un bambino con una serie di problemi spesso trascurati un po' da, purtroppo, da alcune strutture pubbliche. Questo è un modo per mettere al centro il bambino chiaramente e occuparsene a 360 gradi.
1: Anche perché il ruolo della musica, ma in generale, ecco, quelli che sono determinati anche suoni, rumori, eccetera, favorisce tutto questo, però in generale, ecco, è una metodologia utile per tutti. Quando si dice, ecco, che la musica ci rilassa, la musica tende anche ad aiutarci mentalmente, ecco, c'è anche questo quando si portano avanti progetti come questo.
3: Sì, assolutamente, perché poi ormai è dimostrato scientificamente quanto la musica aiuti la cosiddetta prosodia emotiva, ovvero tutta quella componente non verbale del linguaggio, per esempio l'intonazione, il ritmo, la cadenza della voce, che è parte integrante però nella comunicazione emotiva, che va al di là del significato letterale del linguaggio. Cioè, io la considero, per così dire, il colore della voce. Come lei può ben capire, una frase detta con intonazioni diversa può assumere un significato diverso e può trasmettere una emozione completamente diversa. Quindi non solo capire la parola, ma capire anche il linguaggio emotivo, cioè il modo e il significato con cui questa parola viene riferita.
1: Questo è un progetto, possiamo considerarlo, professore, un progetto pilota. Ecco, ci sono anche delle prospettive future, cioè anche riuscire a migliorare, per cui ulteriormente contribuire alla salute di questi bambini.
3: Sì, questo è un progetto pilota e chiaramente per avere dei dati oggettivi significativi dal punto di vista scientifico occorrerà ancora un po' di tempo. Però veramente, come le ho anticipato, i risultati preliminari sono estremamente promettenti e sicuramente, a parer mio, non solo a parer mio, questo tipo di riabilitazione rivoluzionerà da qui a un futuro la riabilitazione nel bambino con grave deficit uditivo.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Giorgi, che ci ha assistito in regia quest'oggi. Ringrazio chiaramente voi che ci avete seguito finora, ma continuate a seguirci sulla Radio Vaticana, perché la programmazione continua. Ma intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in si, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita. Yeah!

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro dell'Arena Tracce. Come sapete, l'Arena Tracce è un luogo di incontro curato dalla rivista internazionale di Comunione e Liberazione, in cui incontriamo le persone di cui abbiamo parlato sulle nostre pagine durante l'anno. Lo scopo di Tracce è quello di raccontare la vita del movimento e proporre un giudizio sulla realtà a partire dalla fede, quello che facciamo anche con gli incontri che proponiamo qui, come quello di questo pomeriggio, discutere senza distruggere, con Bruno Mastroianni. E Bruno Mastroianni è filosofo e giornalista. Da anni si occupa di qualcosa che sembra un po' un controsenso, cioè insegnare a discutere bene in un mondo che ha disimparato a farlo. E insegna teoria e pratica dell'argomentazione digitale all'Università di Padova, è social media strategist per alcune trasmissioni RAI e ha scritto diversi libri su questo argomento, il più famoso La disputa felice, ma anche Litigando si impara, Tienilo acceso e Storia sentimentale del telefono. Benvenuto Bruno.
2: Grazie.
1: Iniziamo subito con questo incontro. Noi siamo al meeting e la parola stessa ci dice che meeting è un incontro. Questo è uno dei luoghi privilegiati in cui incontriamo l'altro, e chiaramente spesso nell'incontro con l'altro a un certo punto nasce un disaccordo, perché appunto l'altro è diverso da noi. Il tema però non è tanto evitare questo disaccordo, ma cosa farsene. E perché da una parte la strada è quella di evitarlo, per evitare il conflitto, e dall'altra è quello di farlo in modo disordinato, che quindi porta a un litigio e non porta alla verità. Infatti Bruno propone una terza strada, che è quella appunto della disputa felice, perché anche i social hanno contribuito in questo a non favorire le condizioni tale per cui possa esserci un confronto felice e produttivo. Per cui chiederei a te, lascio proprio questa domanda molto aperta, di iniziare su questo argomento.
2: Ok, bene, grazie. Allora, partiamo da una base fondamentale, che è vero che i social, il digitale ha contribuito, ma anche senza tecnologia eravamo piuttosto bravi a litigare. Basti pensare al luogo per eccellenza in cui gli esseri umani, anzi addirittura i vicini, si incontrano, che è la riunione di condominio, cioè persone che condividono lo stesso spazio, quindi sono vicini, sono ravvicinati, eppure li metti insieme e che cosa fanno? Litigano. Quindi anche senza digitale siamo bravissimi in questo. Il digitale ha messo su un carico e adesso ne parleremo. Altra cosa che vorrei dire è fondamentale anche proprio per rassicurarci, per rilassarci: il dissenso dà fastidio, il consenso gratifica. Quindi uno non si deve preoccupare se quando arriva il dissenso si infastidisce. La domanda è: perché ci infastidisce così tanto il dissenso? Ci verrebbe da dire perché ci dà fastidio l'altro, che vedo che questo suona, non so se sto sbagliando io qualcosa. Ci abbiamo un feedback. Proviamo a scambiare microfono, cioè non vorrei distruggere i timpani delle persone. Ok, proseguo. Grazie. Ci verrebbe da dire: il dissenso ci dà fastidio perché l'altro diverso dice delle cose diverse da me. Non è esattamente così. Cioè, se scaviamo fino in fondo, perché il dissenso ci dà fastidio? Perché quando noi incontriamo qualcuno che ci dice, mentre noi facciamo il nostro discorso ben fatto, rotondo, che ci suona bene, ci dice non sono d'accordo, oppure non capisco, oppure resiste alle nostre idee, arriva per noi un momento di auto, cioè è come se ci guardassimo da fuori. Perché ci vediamo con gli occhi, la mente, il ragionamento di un altro o di un'altra. Allora, sto diventando troppo filosofico, facciamola più concreta. Avete presente, prima o poi ognuno fa questa esperienza, la prima volta che sentite la vostra voce registrata, ricordate l'orrore di quella volta, no? Cioè, ma che, questa è la mia voce? Ecco. Allora, perché? Perché dentro di noi la nostra voce suona bene, perché risuona nella cassa toracica, la sentiamo da dentro, sembra la voce di un attore o di un'attrice. Poi la sentiamo registrata e ci sembra di parlare tipo Paperino, avete presente? Ecco. Allora, le idee, le nostre idee, le nostre opinioni sono le stesse. Finché sono dentro di noi, sono rotonde, ben costruite, ci suonano bene, sono perfette. Appena le tiriamo fuori, già tirandole fuori incominciano a peggiorare, diciamo così, no? Perché non siamo molto bravi ad argomentare. In più, se c'è qualcun altro che incomincia a fraintenderci, a non capirci, resiste, ha pregiudizi nei nostri confronti, non ci vuole ascoltare, è stanco e frustrato, lì a quel punto è come se sentissimo che le nostre idee poi non erano così geniali. Ecco, quello è il fastidio che dà il dissenso. Però, detto questo, è l'unica strada che abbiamo per far andare avanti davvero le idee. Cioè, è vero che il consenso gratifica, ma ci fa stare fermi, ci fa stare dove stiamo, ci fa essere quello che già siamo e non acquisire quasi nulla. Il dissenso è l'unica strada attraverso la quale riusciamo a capire qualcosa in più di noi, dell'altro, del mondo, e addirittura a parlarci di che posto dobbiamo avere in questo mondo. Infatti, quando nei luoghi, negli ambienti in cui c'è spazio per il dissenso e la discussione, di solito c'è più partecipazione. Nei luoghi invece dove c'è molto litigio, quello che succede è che poi le persone alla fine non partecipano più, si stancano, non gli va neanche più di affrontare le questioni. E quando le questioni non si affrontano, non è che spariscono, semplicemente diventano carsiche. I conflitti incominciano a apparire sulle chat parallele di WhatsApp, poi ogni tanto uno sbaglia chat e mette il messaggio giusto nella chat sbagliata e appare quanto conflitto c'era sotto, inespresso, eccetera. Oppure, lo dicevamo prima, nelle riunioni di lavoro arriva il nuovo capo e dice: mi raccomando, qui tutti esprimano le loro idee fino in fondo, e tutti dicono: se lo dice è meglio stare zitti e farci i fatti nostri, no? Perché l'ha esplicitato. Cioè, il rischio che abbiamo è che se creiamo ambienti in cui il dissenso non c'è, i conflitti non si affrontano, i conflitti non si sopiscono, semplicemente diventano carsici, diventano, si nascondono, e poi quando esplodono, ed è quello che vediamo spesso, continue esplosioni in cui abbiamo la sensazione di essere in una società frustrata. E forse lo siamo tutti un po' frustrati. Perché? Perché facciamo fatica ad affrontare i piccoli grandi dissensi di ogni giorno. Dico un'ultima cosa: il litigio apparentemente sembra un momento di forza, no? Un momento di opposizione granitica alle idee dell'altro che non accetto. In realtà no, il litigio, pensateci bene, è fondamentalmente una manovra evasiva, una exit strategy. Se noi incominciamo a confrontare una questione seria tra di noi e io ti porto al litigio, smettiamo di parlare della questione, incominciamo ad attaccarci, incominciamo ad recriminare qualcosa uno sull'altro, la questione l'abbandoniamo e abbiamo evitato il confronto. Litigare è il modo migliore per evitare un conflitto. Il conflitto va affrontato, ecco. Quindi questa è un'idea che possiamo incominciare a mettere a fuoco.
1: Eppure mi viene da dire, abbiamo un po' paura del conflitto, cioè abbiamo paura magari del conflitto con nostro figlio adolescente che ci sbatte la porta in faccia, abbiamo paura dei litigi tra i figli, abbiamo paura dei litigi tra i compagni. E da dove viene questa paura? Perché in realtà, come dici tu, in realtà lo dici molto bene anche nel libro, in realtà la pace paradossalmente ha bisogno del conflitto per esistere. Quindi un po' da dove viene questa paura e come si fa quindi a non avere paura di affrontare, non avere paura di perdere la relazione oltre al merito di quello di cui andiamo a discutere.
2: Allora, intanto un'altra paura su cui vorrei spendere qualche parola è quella dei docenti nei confronti dei genitori, per esempio, no? Un altro momento di terrore quello può essere, no? Che quella relazione docente-genitore in cui i genitori vanno a minacciare il docente che ha fatto qualcosa con il figlio. Quindi sono tutti momenti in cui mondi diversi, sensibilità diverse, linguaggi diversi, emotività differenti si incontrano e scontrano, no? Allo stesso tempo è un incontro ma anche un po' uno scontro. Allora lì ovviamente parte il timore che in quello scontro si perderà qualcosa, e infatti la tentazione è andare a scontro, litigio per evitare il tema, oppure controllare, cioè l'idea di dire facciamo delle regole tali in cui non ci siano conflitti. che è la stessa illusione che abbiamo quando si fa il gruppo di WhatsApp. Avete presente? Allora, ragazzi, qui in questo gruppo si parla solo di questo tema. Appena viene detto, i primi 3 messaggi sono un link di spam, una cosa di, no? Perché è fatta la regola, l'essere umano ne esce dalle regole. Quindi questo è un punto fondamentale. Dicevi una cosa fondamentale: per creare la pace c'è bisogno del conflitto. Infatti uno dei guai più grandi che abbiamo oggi, ma questo non è che lo dico io, lo dicono grandi autori come per esempio il professor Vaccari, che di rondine, grande esperto di conflitti, è per esempio quando abbiamo la pace senza conflitto o la guerra senza conflitto, e sono devastanti, no? Il professor Vaccari fa questa immagine: quando io sto in pizzeria con i figli, prendo il cellulare, glielo sbatto davanti, così stanno buoni. Questo è ottenere pace senza conflitto, no? Cioè mi levo di mezzo il problema di dover riuscire a gestire i figli in pizzeria, no? E so che alcuni mi stanno guardando dicendo sembra facile farlo. No, non è facile, però è un conflitto quello che uno si toglie mettendogli il cellulare davanti. Altra cosa che vediamo costantemente nelle discussioni, sia nel dibattito pubblico ma anche nelle nostre riunioni di condominio, nelle chat di WhatsApp, sui social, è la guerra senza conflitto. Cioè si va direttamente alla guerra di parole: la mia idea, la mia posizione contro la tua posizione. E poi guardate bene, le posizioni non si confrontano nemmeno, non si toccano nemmeno, cioè è una contrapposizione pura. Posizione A che dice contro la posizione B, ma A e B non si toccano mai. Quella è una guerra senza il conflitto. Allora il tema è passare dalla contrapposizione, quindi posizione mia, posizione tua, siamo contro, alla contraddizione, che è molto più difficile, no? Contraddire, dire, mettere nelle parole ciò che io ho contro di te, ho diverso da te, perché se lo metto nelle parole, quello che faccio è cerco di entrare nella tua posizione per metterla in difficoltà. Facendo questo però mi espongo, è qui la paura, perché per entrare nella tua posizione mi devo muovere, mi devo sbilanciare, e se mi sbilancio io per fare entrare te in contraddizione rischio a mia volta di entrare in contraddizione io. Allora qui nasce tutta la paura, qui nasce la paura con i figli adolescenti in cui tornano da scuola e gli fai la fatidica domanda: che hai fatto oggi a scuola? E l'adolescente risponde: niente. E ha ragione, risponde così, perché è una domanda pessima quella che hai fatto a scuola. Non è una domanda che facciamo noi con il nostro mondo, la nostra sensibilità da adulti, vorremmo, come dire, un elenco di attività che hai fatto, eccetera. Mentre quello è un adolescente che probabilmente ha vissuto la più grande avventura della sua vita quel giorno, oppure è caduto nelle bassezze della tristezza del suo momento di disagio adolescenziale. Chiedergli che hai fatto è una domanda fatta mal posta, no? Allora sono tutti momenti in cui, vedete, linguaggi e sensibilità diverse entrano in difficoltà, perché è come un lavoro di traduzione, come due lingue che non si possono immediatamente capire. Per capire devono passare da una differenza, un contrasto, degli scalini che dobbiamo cominciare a salire, scendere, tornarci, ripassarci, ascoltare, ascoltarsi, darsi del tempo, tutte cose che effettivamente oggi sempre meno abbiamo voglia di fare, perché non abbiamo mai tempo, diciamocelo, no? Una delle cose che poi è un'illusione del nostro momento storico è non avere mai tempo, fateci caso. Un tempo, io ho fatto in tempo a seguire le prime lezioni di psicologia sociale in cui si parlava già di come era cambiata il modo di rispondere al telefono dal fisso al cellulare, no? Che era, all'inizio era pronto, tu sapevi dove stava la persona che chiamavi, no? Invece la domanda successiva comincia a essere: dove sei? Dove ti trovi? Ora, se ci fate caso, quando qualcuno vi chiama è: puoi parlare? Cioè ce l'hai il tempo di parlarmi? Oggi è la domanda fondamentale. Perché? Perché non abbiamo mai tempo. Allora c'è una studentessa brevissima durante le Romane Disputationes di qualche anno fa che disse questa cosa fondamentale: ormai le persone sono diventati contrattempi. Fateci caso, no? Se arriva una persona che ha bisogno di qualcosa da voi, è un contrattempo, no? In quel fluire della nostra, apparente fluire che sta scorrendo tutto bene, arriva qualcuno, arriva appunto un figlio che c'è un problema, arriva un collega che mi deve chiedere una cosa, un contrattempo. Allora, il conflitto è un contrattempo, però quel contrattempo che ci richiede tempo e fatica è quello che poi ci fa dare veramente senso al tempo. Perché infatti quando non abbiamo contrattempi e il tempo scorre apparentemente tranquillo, in realtà non abbiamo tempo per niente, non riusciamo mai a fare nulla, fateci caso. Se invece siamo pieni di contrattempi e li cogliamo, incominciamo a capire che stiamo facendo qualcosa. Allora quella paura non la possiamo togliere, la dobbiamo attraversare, averla

0: necessari a una disputa felice, un po' una ricetta, diciamo, che viene fuori?
1: Sì, allora ricetta non è facile fare, una semplice ricetta, no? Però un punto fondamentale è sicuramente il tempo. Per affrontare un conflitto ci vuole tempo, anzi una buona discussione di solito non finisce. C'è il mio maestro Adelino Cattani che dice proprio: saper discutere bene e passare dall'idea di mettere la parola fine all'idea di mettere sempre la parola fin qui. Cioè siamo arrivati fin qui. Una buona discussione è fin qui ci siamo capiti, adesso dobbiamo, non so, far passare del tempo e poi tornarci su questo tema. Se invece si finisce, se invece è fine, ci siamo detti tutto, non è un buon segnale. Cioè significa che uno dei due ha portato il conflitto dentro, non sta più parlando della questione, perché le questioni non si esauriscono, no? Una relazione non si esaurisce, si continua di nuovo a tornarci successivamente. Quindi questo del tempo è fondamentale. L'altro elemento che direi, che sembrano banalità, però diciamoci ogni tanto delle banalità che ci dimentichiamo, l'altro punto è il silenzio. Il silenzio è fondamentale per discutere, ma come? Discutere non è parlare bene, argomentare sì, ma lasciare spazio all'altro, fare in modo che l'altro possa dire le sue cose, cioè quindi questo richiede stare in silenzio, è fondamentale. Io negli ultimi anni sto studiando soprattutto i negoziatori dell'FBI, perché dovendo aiutare spesso genitori e docenti, dico, devo andare da quelli che hanno la situazione più difficile possibile, perché fare il genitore o fare il docente ormai è più difficile che fare il negoziatore dell'FBI, quindi dico, studiamo loro. E effettivamente i negoziatori dell'FBI, se ci pensate, fanno delle discussioni che sono perse in partenza. Perché? Perché di solito hanno un interlocutore che sta andando contro la logica e le regole assodate. Uno, lui, il negoziatore, rappresenta l'FBI, quindi il nemico, cioè l'autorità, quindi già parte in svantaggio, ok? Terzo, se sbaglia una risposta, non è che come noi vieni, non lo so, non ti saluto più, oppure ti cancello su Facebook, un tempo era questo. I miei studenti mi hanno insegnato che oggi è: ti tolgo la visibilità delle stories su Instagram, questo è il massimo, non ti faccio vedere più le mie stories, questo è il massimo dell'eliminarti, no? Ecco. No, se un negoziatore dell'FBI sbaglia risposta, qualcuno muore, quindi capite che è gente che ne sa un po' di queste situazioni difficili in cui non è immediato riuscire a stabilire un dialogo, e tutti quanti all'unanimità dicono tutti la stessa cosa, che la prima cosa che deve fare un bravo negoziatore è dare spazio al sequestratore, proprio perché è un sequestratore, proprio perché è nel torto, proprio perché, anche se io so già che non è che il sequestratore mi sta proponendo qualcosa di buono, significativo e costruttivo, proprio per questo devo dargli spazio, perché se gli do quello spazio io ho la possibilità di intervenire a quel punto nella discussione e trattare, negoziare e fare in modo di portare tutti a casa sani e salvi. E c'è un'altra parte del lavoro del negoziatore dell'FBI che secondo me ci serve a tutti qui dentro e serve alla disputa felice, è che ogni negoziatore dell'FBI lavora con accanto il capo della SWAT. Avete presente? Che ce l'abbiamo tutti dentro un capo della SWAT, che è quello che dice: dai su, sbrighiamoci. Il capo della SWAT è quello che dice: interveniamo, spariamo, qualcuno muore, qualcuno lo salviamo, ma almeno chiudiamo la questione, no? Allora ogni volta che noi discutiamo sappiamo di essere un negoziatore dell'FBI che deve dare spazio agli altri, all'altro, e ha un capo della SWAT che dice: dai, dai, sbrigati, cioè, digliela subito, come, no? Chiudiamo la questione velocemente, tanto se muore qualcuno, pazienza, dobbiamo fare altro. E lì però è il negoziatore che dice al capo della SWAT: no, ci devo mettere il tempo che ci devo mettere, perché la posta in gioco è troppo alta per accorciare il tempo. Allora, qui la domanda che dovremmo porci, quindi non soltanto la soluzione, ma anche la domanda che richiede la disputa felice, è: quali conflitti posso veramente affrontare oggi? Quali vale la pena? Quali mi posso prendere sulle mie spalle e portarli fino in fondo? Il che richiede, in un mondo così connesso in cui siamo, che se anche stiamo fermi ci arrivano addosso più conflitti di quelli che desidereremmo avere, allora è molto importante scegliere, è molto importante non lanciarsi in ogni controversia che abbiamo attorno così eroicamente, perché falliremo. Noi possiamo affrontare poche cose per bene, e questo richiede una grande responsabilità da parte nostra di capire quando è il momento di discutere, come, e una volta che lo si fa, farlo bene. In tutti gli altri casi fare un po', diciamo, di pulizia in questo sovraccarico di continue controversie che abbiamo. E guardate che questa non è una cosa troppo teorica, è molto pratica, no? Nella giornata di oggi sono sicuro che tutti noi, tutti voi, vedendo sul cellulare o sentendo la radio, avete sentito molte proposte di polarizzazione, di controversie, un litigio da fare nella politica, nella società, in tutti i tempi.

0: tutti gli ambiti. Allora, il cittadino di oggi deve avere anche la forza di dire: no, caro mio interlocutore politico, personaggio pubblico, creator, influencer, amico sui social che mi pone. No, io questa polarizzazione oggi non me la prendo sulle spalle, perché ne ho altre da affrontare che sono più importanti, e siccome le mie energie sono limitate, devo scegliere quelle che posso affrontare per arrivare a qualcosa. Ecco, anche questo è un lavoro da fare.
1: Questa è piaciuta, questa risposta. Ma quindi, se gli ingredienti, diciamo, sono questi, sono assenti sui social, diciamo, nella comunicazione digitale, perché lo schermo non permette, ad esempio, il silenzio, no? Non lo favorisce la postura. Quindi vuol dire che sul digitale non possiamo avere una disputa felice?
0: Allora, sì, in parte no, è vero. Cioè, nel digitale si perdono molte cose e se ne guadagnano delle altre, diciamone almeno un paio. La prima è l'effetto disinibizione, che è proprio studiato. Noi, se protetti dallo schermo, diciamo delle cose che di faccia non diremmo allo stesso modo, no? Cioè, la faccia è un bel filtro, la faccia è un bel limite che abbiamo, ci aiuta. E invece nell'effetto disinibizione noi tendiamo ad essere più duri, più diretti, più a sentire meno le asimmetrie, anche meno rispetto nei confronti degli altri, no? Quindi questa è una cosa da conoscere, perché gli studiosi ci dicono che l'effetto disinibizione può essere distruttivo o generativo. Addirittura, sì. E distruttivo è quando io sostituisco alla pienezza della relazione lo scambio digitale, che può essere su WhatsApp o il commento sui social che faccio così alla leggera, quando non è per niente leggero quello che sto scrivendo. Allora questo è distruttivo, l'effetto disinibizione. Però può essere costruttivo quando, per esempio, in alcuni casi io faccio fatica a dire qualcosa a qualcuno, che sia un genitore, che sia un docente, che sia un collega, e magari riesco più facilmente a scriverglielo con una mail, ovviamente non sui social, non in pubblico, per esempio. Questo è un effetto disinibizione sfruttato generativamente. Allora, quindi questa è una cosa per dire su cui dobbiamo lavorare. Allora, come dici te, nella come dire, ciò che appare di più dei social e del dibattito pubblico, questo effetto disinibizione è soprattutto distruttivo. Però non è tutto, non è tutto. È vero che appare tanto, è abbondante, lo vediamo. Secondo me, io dico sempre, non si stava meglio quando si vedeva meno. Cioè, secondo me anche prima dei social era abbondante l'effetto, ma era, non lo so, nei corridoi, nello sparlare, nei bigliettini, quindi si vedeva meno. Ora si vede proprio esplicito dappertutto. E però ecco, non è tutto, non è solo quello. La seconda cosa che il social e il digitale ci comprimono è il tempo, no? Quel senso di fretta psicologica. Per esempio, gli strafalcioni, che anche solo gli strafalcioni che facciamo grammaticali, inviamo. Adesso, per fortuna, su WhatsApp pure da un po' di tempo hanno messo che si può correggere, e la metà dei messaggi viene modificata, il che è il segnale che noi scriviamo senza rileggere. Allora, una volta in una conferenza così, qualcuno dice, c'era uno responsabile di queste piattaforme, qualcuno diceva: ma perché non mettete un tasto che quando premi invio appaia l'avviso, dice: sei proprio sicuro di voler dire questa cosa? Ma fu bella la risposta del responsabile piattaforma, dice: se lo mettessimo voi fareste doppio clic, no? Perché, cioè, il punto non è la tecnologia, è l'essere umano che tende a psicologicamente ad avere questa fretta di dire le cose, no? Senza rileggere, senza pensarci. Allora, il digitale comprime il tempo, ci porta un po' di fretta, ci disinibisce. Allora, di questo che significa che dobbiamo stare molto attenti a scegliere bene i contesti in cui facciamo le discussioni. Sui social, che è un luogo sotto effetto disinibizione, tempo contratto, e sia in pubblico, come dire, è proprio il punto di entrata, si possono giusto incominciare a trattare le questioni, a vedere i primi elementi di una discussione, di un confronto, ma non basta, bisogna integrare, bisogna passare ad altri contesti, bisogna passare a contesti in cui si può discutere. Senz'altro bisogna mai fare in modo che il digitale sostituisca l'incontro dal vivo fisico, o perlomeno in diretta con una telefonata. Ma anche qui, per non essere teorici, questo significa che io e te dobbiamo impegnarci a dire: ma questa cosa gliela devo scrivere via WhatsApp? Gli devo fare una telefonata? Gli devo mandare un vocale? No, dico no, perché sapete, i vocali ormai sono delle piccole conferenze che la gente ti manda e tu non la volevi sentire quella conferenza, cioè non, però no, è lì per telefonata, finalmente parlo io e tu ascolti, non puoi rispondere. No, adesso a parte gli scherzi, però ci viene richiesta un'educazione in cui scegliere bene se è il momento di una mail, di un messaggio di WhatsApp, di una telefonata, e questo anche nel lavoro. Io lavoro nella formazione delle aziende, gran parte dei conflitti nascono perché si sbaglia il mezzo e il contesto. Se io chiedo un parere al mio team e lo faccio, la mia squadra di lavoro, il mio gruppo di lavoro, e lo faccio tramite una mail in CC, è sbagliato, perché chi riceve è messo in situazioni diverse. Ci può essere chi sta fuori perché sta accompagnando i figli a scuola, c'è chi sta davanti al computer e risponde subito, chi gli sfuggirà la mail. No, un confronto di questo tipo va fatto per esempio dal vivo, o perlomeno una videochiamata in diretta, in modo che ci si possa interrompere, eccetera. Così come altre volte, invece di indire una riunione per informarci di una cosa, scrivi una buona email fatta bene, magari ti fai aiutare pure da ChatGPT, che ti aiuta, come dire, a essere stringato. Però così, allora, il punto è, quindi il digitale fa le sue compressioni, modifica alcuni elementi dei nostri contesti di comunicazione, bisogna esserne consapevoli e incominciare sempre più a coltivarlo come qualcosa che devo scegliere bene in che contesto io creo le condizioni per avere quel confronto. Alcuni sono più adatti, altri meno, e questo ci richiede un lavoro continuo, perché regole scritte non ne abbiamo, le dobbiamo fare noi tra di noi, ecco, anche mettendoci d'accordo, anche sperimentando, anche capendo com'è meglio tra di noi per riuscire veramente a confrontarci.
1: Tu hai citato adesso ChatGPT, infatti negli ultimi anni, con l'avvento dell'intelligenza artificiale alla portata di tutti, mi sembra che si stia affacciando un altro rischio, che è il fatto che chi usa l'intelligenza artificiale se ne sarà accorto, il fatto che è compiacente, no? Ci adula in qualche modo, non ci contraddice mai, tutte le volte che le diciamo qualcosa, proprio per la sua stessa natura, ci dice che va tutto bene, che siamo bravissimi. E quindi la mia domanda è: visto che ci stiamo dicendo che comunque il dibattere deve essere una sorta di allenamento, comunque di educazione, non c'è il rischio, soprattutto magari per i giovani che useranno sempre di più l'intelligenza artificiale e magari non hanno la capacità di cogliere questa adulazione, non c'è il rischio quindi di disimparare a dibattere, visto che non hai più davanti nessuno che ti contraddice? E aggiungo, sempre legato a questo, il tema anche degli algoritmi. Sappiamo che chiunque abbia un social network è cosciente che tutti i contenuti che ci vengono proposti sono contenuti che ci piacciono in qualche modo, quindi finiamo in bolle in cui ci sono tutte persone che la pensano come noi, quindi anche questo è un altro rischio, che c'è sempre meno confronto con l'altro, quindi c'è questa incapacità di veramente trovarsi, ad avere a che fare con l'altro, ad avere a che fare con qualcuno che ti contraddice. Vedi anche tu questo rischio?
0: Allora, io sono contento perché ho circa 6-7 ore per rispondere a questa domanda, che è la domanda delle domande. Però proviamo a dire alcune cose in breve, non avrò 6-7. Allora, il primo problema, secondo me, dell'intelligenza artificiale, cioè uno dei problemi che vedo sempre di più, è che è l'interlocutore o l'interlocutrice perfetta. Per esempio, non si stanca mai, prima cosa, no? Invece la prima cosa che succede tra esseri umani è che anche se mi stai simpatico, ti voglio bene, a un certo punto io mi stanco di ascoltarti, giusto? Quindi prima cosa, non si sta sempre lì pronta. Due, riempie tutti i buchi, cioè se voi gli dite cose senza senso, non è che vi dice stai dicendo una sciocchezza, comunque riempie, cioè cerca di capirti, e se tu dici no, non mi stai capendo, si scusa che non ti ho capito, allora forse un'altra, cioè abbiamo di fronte un interlocutore che non è un interlocutore, ovviamente, per questo è perfetto, che, come dire, accontenta tutti i nostri sogni infantili, cioè che tutto quello che dico ho di fronte, avete presente come fanno alcuni genitori, come sei bravo, come sei bello, come le dici bene, come le fai, che, e questo non fa crescere, no? Ovviamente lo sappiamo. Quindi questo è un primo problema, perché? Perché per esempio le nostre conversazioni da esseri umani invece sono imperfette e lo devono essere. Ah, cioè discutere bene è affrontare la stanchezza, il non ti voglio ascoltare, dei pregiudizi, i fraintendimenti, i buchi, non si capisce quello che stai dicendo, ma non te lo dico, anzi mi arrabbio perché non ti capisco, perché mi sento che mi stai dominando perché hai detto una parola difficile e io non la conosco e allora mi sento umiliato. Cioè le nostre conversazioni invece sono fondamentalmente imperfette e devono esserlo. Quindi uno dei primi pericoli, rischi, chiamiamoli come vogliamo, è questo finto interlocutore che però simula una conversazione perfetta. E diciamoci una cosa terribile per poi però risalire: l'essere umano si accontenta della simulazione. Rischia di, cioè, a un certo punto può addirittura preferire la simulazione, se più comoda, della realtà, della verità, dell'autenticità. E questo ce lo dobbiamo dire, saperlo. Una volta lo sappiamo, risaliamo. Continuiamo con i problemi, però. Altro problema, per esempio, un autore come Walter Quattrociocchi, nei suoi studi, parla di questa epistemia, cioè l'illusione di sapere le cose, no? L'intelligenza artificiale che ti dà risultati anche quando non ce li ha, te li dà, anche quando non le sa, anche quando non. Ti dà un po' l'illusione di saperne di più di quanto realmente ne sai, e questo può essere un altro problema, un altro rischio. Poi c'è, non lo so, Luciano Floridi che parla dell'iperpersuasione, cioè mentre alcuni bravi venditori, comunicatori e manipolatori ti studiano e sanno dirti la parola giusta per convincerti, l'intelligenza artificiale la sa fare molto meglio, è molto più dotata della capacità di studiare, profilarti perfettamente per proporti esattamente quello che ti aspettavi, un po' come fanno gli algoritmi, no? Questo mondo che costantemente ti compare a tua immagine e somiglianza, dice proprio: ah, vedi che è proprio come dico io, vedi che è proprio, è esattamente come la pensavo io, c'ho proprio ragione. Questa soddisfazione che tende a darti l'algoritmo, perché? Perché chiaramente è un'operazione anche di business, e il business si basa sul gratificare le persone. Difficile fare un business dicendoti che ne sai poco, devi studiare di più, devi migliorare, vai a leggere un bel libro. Difficile, no? Che uno sia contento di ricevere costantemente. Ok, detto tutto questo, che è la parte difficile e sfidante, questo ci fa capire che cosa? Ci verrebbe a dire: dobbiamo avere più, come dicono alcuni, più pensiero critico. Che bello, no? Allora, imparare a ragionare bene, perché accorgersi delle fallacie logiche e capire che la nostra mente è un'operazione impossibile, ve lo dico. È impossibile sviluppare il pensiero critico sedendosi a tavolino dicendo: adesso sviluppo pensiero critico. No. Quando è che sviluppiamo pensiero critico? Quando facciamo l'esperienza faticosa ma gratificante della discussione. Avete presente quei rari casi in cui avete fatto una discussione dura, forte, che è andata fino in fondo, ha richiesto una grande fatica, ma alla fine ne siete usciti e avete detto: mamma mia, è stato un difficile, è stato un macello, ma ne è valsa la pena. E sono sicuro che ve le ricordate per tutta la vita, quelle discussioni. Probabilmente sono discussioni che hanno determinato il vostro matrimonio, il vostro lavoro, chi sono i vostri amici o chi non sono, la città in cui vivete o in cui non siete andati a vivere. Cioè, le cose più importanti della nostra vita sono avvenute attraverso queste esperienze. Allora, la cura a tutto questo qual è? Aumentare, riportare nell'educazione l'esperienza gratificante, ancorché faticosa, della discussione. In vari modi. Un modo che noi facciamo, nel nostro piccolo, sono per esempio queste scuole di dibattito, che non è il debate, cioè il debate va benissimo, anche il debate, è un altro modello, che non è semplicemente la capacità di argomentare e controargomentare. È un modello un po' diverso dal punto di vista educativo, che è quello irrazionale nel dissenso, perché c'è, quella emotiva, quella fastidiosa, senza scomporsi, accettando le imperfezioni, provando a costruire, a lavorare sulla fatica di stare in quel dissenso, per poi venirne fuori e dire: ho talmente tanta soddisfazione che la prossima volta che sono di fronte a un'IA che invece questa soddisfazione non me la dà, me ne accorgo. Perché sennò abbiamo il problema che neanche ce ne accorgiamo più di quello che stiamo perdendo, capite? Cioè, io la metto molto sull'esperienza. E allora, quando uno fa così, che cosa incomincia a fare? Noi lo stiamo vedendo attraverso queste scuole di dibattito, che le persone intanto si abituano a una cosa importante che non ci siamo detti, che è anche quella di discutere con se stessi, Che bisogna essere anche capaci di discutere con se stessi, che non è facile, perché a volte noi affrontare che dentro abbiamo più criteri, diciamo, a volte contrapposti, no? Siamo nei dilemmi dentro, già è una cosa. Però se uno impara a discutere con se stesso, si allena a discutere con gli altri, alla fine finirà che anche davanti a una macchina le chiederà di discutere. E allora le chiederà dissenso, e allora le farà la domanda in più, e allora le dirà: ma questi risultati da dove le hai tirate fuori? Ma perché mi dici così? Se lo domanderà. Oppure si chiederà: questa cosa è stata troppo facile, troppo liscia, non mi torna. Ecco che viene fuori il pensiero critico. Ma viene fuori dalla relazione. Il pensiero critico non è una capacità solipsistica, non è una virtù stoica che io maturo nel deserto della mia libreria quando studio, è una capacità relazionale. Ci vogliono altri esseri umani per sviluppare pensiero critico. Avete presente, io dico sempre le stesse cose, quindi qualcuno di voi forse le ha già sentite, però secondo me sono utili. Avete presente l'immagine bellissima, no? Abbiamo due orecchie e una sola bocca, no? Perché bisogna ascoltare il doppio di quanto si parla, bellissimo, usatela, alla prossima conferenza aprite così, funziona. Ma in questa immagine c'è un'altra cosa, perché abbiamo due orecchie? Perché ci serve ovviamente il confronto tra due punti di entrata, diciamo, di immissione, per capire da dove viene il rumore. Per esempio in questo momento che stiamo escludendo il rumore della folla di fondo è perché abbiamo due orecchie, un orecchio dice all'altro quello è il rumore di fondo, questo è il rumore davanti, escludi quello, metti, insomma abbiamo sempre bisogno di almeno due punti. E perché abbiamo una sola bocca? Perché per parlare, per sviluppare linguaggio significativo, abbiamo bisogno almeno della bocca dell'altro, se no da soli nel monologo non sviluppiamo linguaggio. Infatti chi parla da solo parla male. Per parlare bene abbiamo bisogno anche delle parole dell'altro che si incrocino con le nostre, che le contraddicano, che si oppongano, che o addirittura che la bocca che faccia le smorfie, che gli stiamo antipatici. Di questo noi abbiamo bisogno, così viene fuori il linguaggio. Però bisogna farla questa esperienza, perché oggi, forse anche ieri, ma intanto pensiamo ad oggi, ognuno di noi può vivere un'intera vita quasi in soliloquio, quasi da solo, senza avere il confronto con gli altri. Questo è uno dei rischi educativi che abbiamo di fronte. Senza anche senza. Che applauso in realtà è per dire, fai risposte più brevi.
1: No, sì, sto andando benissimo.
0: Lo so.
1: Abbiamo parlato tanto di verità, no? La verità è qualcosa che nessuno dei due nella disputa possiede, no? Prima di iniziare a parlare. Quindi cosa cambia in una discussione quando la si vive come ricerca della verità e non come invece tentativo di affermare quello che si ritiene sia giusto e corretto? Andiamo più sul filosofico.
0: Esatto, cioè tu di fronte a un filosofo dici verità, di solito un filosofo dovrebbe buttare il microfono e scappare, no? Perché verità, no? Invece non è così, invece non è molto semplice la verità. A guardarla bene, non bisogna avere paura. Anche è vero, come dici, che nessuno la possiede, direi, per fortuna, se no altro che verità, sarebbe un prodotto se l'avessi, o sarebbe un bene da acquisire, no? Per fortuna la verità sfugge a tutti, ma c'è. Allora qua, siccome anche qui non ho 7 ore, me la cavo, come insegna il mio maestro Adino Cattani, con un po' di retorica, ma retorica, quando la retorica è fatta bene serve a dire delle cose. Allora qui il mio Adino Cattani dice: un conto è entrare in un confronto per avere ragione. Chi entra in un confronto e sa di avere ragione o vuole avere ragione, intanto non è entrato in un confronto, semplicemente è arrivato a informare gli altri della ragione che è in suo possesso. Completamente diverso invece cambiare i verbi e il plurale, il singolare, e dire entri in un confronto per dare ragioni. È tutta un'altra cosa. Io vengo e ti do delle ragioni, così tu pure mi dai delle ragioni e poi vediamo queste ragioni che cosa ci facciamo. Qual è il problema? Che mentre noi siamo bravissimi ad avere ragioni, poi bisogna vedere come sono queste ragioni, no? Però ce le sentiamo addosso, ce l'ho io le ragioni. Dare ragioni è un po' più complicato, perché devono suonare ragionevoli all'orecchio dell'altro, che è tutto il tema dell'argomentazione, saper argomentare. Allora, io collegherei le due cose: la sfiducia nella verità è collegata in questo momento alla tendenza che abbiamo tutti a non dire più come la pensiamo fino in fondo, a non fare più questa fatica di dire le cose come le vediamo, come le sentiamo, come le proviamo, per spiegarci bene, non soltanto dirle per vomitarle all'altro, ma per fargliele capire, per metterlo al corrente, per condividere. Fateci caso, quante volte rinunciamo completamente alla discussione? Anzi, la sfiducia è questa: uno dice, tanto è inutile discutere, soprattutto su certi argomenti, in particolare con certe persone. Se ci pensate, è la triplice sfiducia che si sta sfiduciando nella società, eh? Cioè questo è non discutere, non affrontare gli argomenti, non avere fiducia nelle persone. E cos'è la convivenza se non queste tre cose? Cioè risalire questa china, invece dire io mi devo occupare proprio delle persone con cui forse non discuterei, e sono proprio quegli argomenti che devo affrontare, perché se non li affronto poi qualcuno decide per me. E soprattutto come si dice sempre, meglio discutere senza decidere, cioè rimanendo in stallo, che decidere senza discutere. Perché a quel punto significa che qualcuno ha usato la libertà al posto tuo. Hai delegato a qualcuno una decisione se non la discuti. Hai delegato a qualcuno la tua partecipazione. Allora, questa cosa, questa questione della verità, che è una questione complessa, però ci racconta che noi siamo in un'epoca in cui dobbiamo ritornare alla fiducia nella verità, che però è una fiducia articolata, non è una fiducia, come dire, la verità che arriva tipo così dall'alto e salva tutto, no, è il percorso dal basso. La verità è ricominciare a guardarmi attorno alle bocche delle persone di cui ho bisogno, che devono fare linguaggio come me, ricominciare a guardarmi attorno e su certi argomenti ci devo soffermare per poterli affrontare, e se non li ho affrontati devo saper dire non lo so, perché non ci ho discusso. Non so, devo imparare su questo, perché siccome non ho fatto nessuna discussione, io su questo sono incompetente. Terzo, sapere che la strada è la discussione e bisogna mettercisi con il tempo. Se uno fa così e ha come fiducia la verità, allora si riabilita, è come se si rirrorasse di sangue e nutrienti tutto il vivere civile. Invece, non appena incominciamo a smettere dalla parte del non mi va di discutere, tanto noi tutti discutono, meglio stare tranquilli, e la cosa importante è il consenso, la cosa importante è non ci siano i conflitti, finisce che alla fine quello che vediamo è proprio la sfiducia nella verità. Incominciamo alla fine sostanzialmente a dire ma non vale la pena, e questa è la cosa più grave. Quindi discutere bene non è una cosa da bravi bambini, non è solo una è anche una cosa etica, è anche una questione etica, ma c'è dentro una questione di libertà. Se non discutiamo perdiamo pezzi di libertà, qualcuno decide al posto nostro, e questo credo che sia il punto.
1: E avvicinandoci verso la chiusura, volevo giustamente
0: a chiusura
1: hanno applaudito per quello.
0: Grazie.
1: No, volevo chiudere più con un'immagine, chiedendoti se ti è mai capitato di discutere con qualcuno e alla fine renderti conto che aveva ragione l'altro. Cos'è successo? Cosa hai imparato?
0: Per fortuna io ho sempre ragione, quindi. No, allora ti dirò di più di questo. Io ho iniziato a studiare questo tema, a interessarmi a questo tema e approfondirlo perché sono il mio paziente zero. Cioè io parto dal fatto, questa battuta che ho fatto, io ho sempre ragione, è il mio difetto dominante, diciamo così. Cioè io sono il più litigioso che conosco su questa terra, e quindi proprio perché lo ero il più litigioso ho detto devo studiarla questa cosa, perché non posso continuare a vivere la vita disagiata che ho incominciato a fare durante l'adolescenza, soprattutto quando uno incomincia a maturare le sue idee, riuscivo a litigare con tutti per tutto su qualsiasi tema, no? Però ero scontentissimo. Allora lì piano piano studiando, lavorandoci, ci vuole tanto tempo per uno come me litigioso, quindi litigiosi di tutto il mondo rasserenatevi, è faticoso, lo so, è difficile tornare indietro dall'essere litigiosi, ma poi ho incominciato a vedere perché l'ho chiamata disputa felice. Allora, intanto disputa perché ho eliminato dialogo, confronto, perché l'ho eliminato, non che siano parole, non sono parole belle, però nel tempo le abbiamo un po' plastificate, no? Avete presente? Dialogo, ne abbiamo abusato talmente tanto di dialogo che ho un po' perso la componente invece che io volevo esprimere. Ho scelto disputa per ricordarci che deve essere un po' croccante la cosa, no? Cioè un po' di croccante ci vuole, se no non si sta dialogando, ecco. Felice, non per dire tutti felici e contenti, avete presente tipo le signore inglesi quando prendono il tè, non è quello. Felice è la soddisfazione, cioè che poi alla fine, quando sei stanco, sudato, col fiatone, dopo la discussione, dici, oh, è servito a qualcosa. Allora, la felicità della disputa di solito è proprio sentirsi degli idioti, cioè dire, cavolo, non ci avevo capito niente su questa cosa. L'altro che mi ha opposto il dissenso, mi ha contrastato, mi ha fatto notare quanto poco ne so. E guardate che sembra una brutta umiliazione, è invece un momento di grande felicità, di grande felicità. Perché appena noi scopriamo ciò su cui mancavamo, stiamo conoscendo qualcosa di nuovo. Finché diciamo ho ragione io e come dico io, eccetera, siamo fermi, è come se stessimo proprio immobili, con le braccia così, pronti per essere tumulati. Quindi appena scopriamo qualcuno che ci contraddice, è il segnale che siamo ancora vivi. Vuoi mettere che felicità? Quindi Il punto è, anzi, cercare le discussioni per trovare anche quei piccoli pezzi che ci mancano, sono quelli più belli, sono quelli più utili, quelli che ci fanno scoprire qualcosa di più, quelli che ci danno nuova linfa vitale, quelli che ci fanno venire voglia di fare il prossimo passo, sono quei momenti lì. D'altronde, conoscere questo, conoscere è avere una piccola umiliazione, no? Conoscere non è dire, ah, era come dicevo io. Di solito uno conosce quando dice, pensa, fino ad oggi credevo questa cosa, ora che la sto conoscendo mi sono accorto che non ne sapevo nulla. Allora, quella piccola parte di umiliazione è una grande felicità, perché è la meraviglia di scoprire qualcosa in più sul mondo, che non c'è niente di più bello, anche se ce lo stiamo un po' dimenticando.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Grazie davvero Bruno, perché ci hai aiutato a entrare un po' in questo tema che ci tocca dal vivo, perché appunto è una cosa che ci accade tutti i giorni, ma che a volte appunto a cui ci sottraiamo, no? E adesso abbiamo qualche strumento in più per affrontarla.
0: Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
4: È venerdì 11 settembre.
5: Sono le 22:50.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode. Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi. Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio. Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e

Caro Monsignor Blage, signor ambasciatore Brian Birch, care sorelle e cari fratelli, sono trascorsi 25 anni dall'11 settembre del 2001, un giorno di immenso dolore che ha cambiato gli Stati Uniti e per molti aspetti ha cambiato il mondo. In tutti questi anni la comunità di Sant'Egidio, con fedeltà, con simpatia verso il popolo americano, ha continuato a custodire la memoria di quel giorno nella preghiera. Ogni 11 settembre ci siamo ritrovati per ricordare le vittime, per essere vicini alle loro famiglie e per chiedere a Dio il dono della pace. Lo abbiamo fatto perché crediamo che ricordare non significa soltanto volgere lo sguardo al passato, ma assumersi una responsabilità per il presente e per il futuro. Oggi ricordiamo anzitutto le migliaia di persone di moltissimi paesi del mondo che persero la vita, le loro famiglie, tutti coloro le cui vite furono segnate per sempre da quella tragedia. Ricordiamo in modo particolare l'opera eroica dei vigili del fuoco, degli agenti di polizia, dei soccorritori e delle tante persone comuni che persero la vita mentre cercavano di salvare quella degli altri. In mezzo al terrore e alla distruzione, il loro coraggio, la loro umanità rimangono una testimonianza potente del fatto che anche nei momenti più bui ci sono persone che scelgono di proteggere, di aiutare, di dare la propria vita per gli altri. Ricordiamo questa data in un tempo in cui il linguaggio e la logica della forza sembrano ancora una volta guadagnare terreno nel nostro mondo. Proprio per questo ricordare diventa ancora più significativo. La memoria non può limitarsi, dicevo, a custodire il dolore del passato. Deve aiutarci a comprendere dove possono condurre l'odio, la violenza, il terrorismo, la paura e la divisione del mondo tra amici e nemici. Per la comunità di Sant'Egidio, ringrazio il signor Decano del Corpo Diplomatico presso la Santa Sede, che è presente da molti anni, per la comunità di Sant'Egidio ricordare l'11 settembre significa rinnovare il nostro impegno per la riconciliazione. 25 anni dopo, la nostra risposta alla violenza non è certo altro odio, né possiamo permettere che sia la paura ad avere l'ultima parola. Dobbiamo continuare con pazienza a costruire ponti, a avvicinare le persone, a favorire il dialogo e a sanare le divisioni, soprattutto laddove la riconciliazione sembra impossibile, come ci insegna ogni giorno nei suoi insegnamenti Papa Leone XIV. L'11 settembre ha cambiato il mondo. La nostra responsabilità oggi è contribuire a cambiarlo in meglio, ancora una volta, attraverso il lavoro paziente e coraggioso della pace. Per questo, a nome della comunità, ringrazio tutti voi, signori ambasciatori, gli ospiti che sono qui con noi questa sera, per essere qui, e tutti portiamo su di noi l'impegno e il coraggio della pace.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annunciassi il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Quale dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggiore numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno, ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio.

25 anni. Questa sera facciamo memoria di un mattino di settembre in cui nel giro di pochi minuti quasi 3.000 persone furono uccise mentre lavoravano, viaggiavano, iniziavano una giornata ordinaria. Venivano innanzitutto dagli Stati Uniti d'America, ma anche da molti altri paesi, e appartenevano a fedi diversi. Erano padri, madri, figli, amici, colleghi. Ciascuno aveva un nome, amato da qualcuno che la sera di quel giorno lo ha atteso invano. Ricordiamo anche coloro che entrarono negli edifici mentre altri cercavano di uscirne, vigili del fuoco, agenti, soccorritori. Molti persero la vita nel tentativo di salvarne altre. Altri ancora sacrificarono la propria salute per il servizio eroico reso quel giorno. Ci riportano alle parole del Signore sull'amore più grande, quello di chi dona la vita per i propri amici. E molti di loro la donarono per persone che non conoscevano. Per molti giovani l'11 settembre non è un ricordo personale, è una storia che è stata loro consegnata. Ed è un dovere continuare a consegnare storie dolorose come questa, perché ciò che riceviamo dal passato porta con sé una responsabilità: non permettere che dal dolore nasca nuovo odio. Ma il nostro sguardo questa sera non si ferma a New York, a Washington o alla Pennsylvania. Il terrorismo ha continuato a colpire case, mercati e scuole, chiese, moschee e sinagoghe, spesso lontano dall'attenzione del mondo. Ho servito alcuni anni in Chad, in una regione segnata dalla violenza terroristica, dove ho potuto sperimentare l'orrore di questa piaga. Ricordare l'11 settembre ci impedisce di dimenticare anche le altre vittime, e la nostra preghiera si allarga a quanti sono stati travolti dalle guerre, uomini, donne e bambini ai quali la violenza ha tolto la casa, gli affetti, talvolta la vita. Purtroppo lo scenario è lo stesso ovunque. I primi a pagare un prezzo altissimo a causa della violenza e delle guerre sono le persone innocenti. Chi è stato colpito ha diritto alla giustizia, non alla vendetta, ma nemmeno alla rassegnazione, alla giustizia. La pace evangelica non chiede di chiamare bene ciò che è male, né di dimenticare il dolore. Ha bisogno della verità. Il male deve essere riconosciuto, le responsabilità accertate, gli innocenti protetti. San Giovanni Paolo II, pochi mesi dopo gli attentati, nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2002, ricordò che esiste un diritto a difendersi dal terrorismo. Aggiunse però una parola decisiva: la responsabilità penale è sempre personale. Occorre sempre essere vigili e lavorare pazientemente perché la colpa di alcuni non diventi la colpa di un popolo, di una religione, di una cultura, perché è qui che la giustizia si distingue dalla vendetta. Praticare la giustizia darà pace, dice Isaia. Una pace che non nasconde il male, ma non permette al male di insegnarci a guardare gli altri con i suoi stessi occhi. Nel Vangelo che abbiamo letto nella messa del giorno di oggi, Gesù pone una domanda che conserva tutta la sua forza. Può forse un cieco guidare un altro cieco?
Il terrorismo implica una terribile cecità morale. Ha davanti dei volti, ma vede categorie. Incontra persone, ma vede nemici. Prima di togliere all'uomo la vita, gli toglie il volto. E quando il volto scompare, tutto sembra diventare possibile. A questa cecità San Paolo oppone un'altra strada. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti. Mi sono fatto tutto per tutti. Paolo non rinuncia alla verità. Rinuncia alla distanza. Si avvicina, ascolta, si fa carico dell'altro, si mette al servizio. La pace comincia quando l'altro cessa di essere una categoria e torna ad essere una persona. In quel momento il potere cessa di manifestarsi come dominio, per esprimersi invece come libertà di servire il bene dell'altro, che diventa il bene di tutti. L'Apostolo descrive questa conversione con l'immagine dell'atleta. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. La pace non si improvvisa, è una disciplina. Giustizia, dialogo, ascolto, negoziato, cooperazione. E la pazienza di ricominciare dopo un fallimento. E il rifiuto di rassegnarsi all'idea che la violenza sia inevitabile. E c'è una parola che i credenti devono pronunciare con chiarezza, perché riguarda il nome stesso di Dio. Nessuno può uccidere in nome di Dio. Nello stesso messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2002, San Giovanni Paolo II affermò con parole nette: è profanazione della religione proclamarsi terroristi in nome di Dio. Nel suo messaggio di quest'anno, anche Leone XIV ha chiesto a tutti di smentire con la vita queste forme di blasfemia che oscurano il nome santo di Dio. La fede non può diventare una bandiera contro qualcuno, una benedizione della violenza, una frontiera tra gli uomini. Le religioni hanno invece la responsabilità di difendere e testimoniare sempre e ovunque la sacralità della vita e la dignità inalienabile conferita da Dio ad ogni essere umano. E da qui infatti che comincia la pace, dal riconoscere che davanti a Dio nessuno è estraneo, nessuno può essere ridotto a nemico. Nessuna differenza autorizza a togliere all'altro il suo volto. Per questo Papa Leone XIV ha chiesto che ogni comunità diventi una casa della pace, un luogo nel quale l'ostilità venga disarmata attraverso l'incontro e la parola, e nel quale giustizia e perdono siano custoditi insieme. 25 anni.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance de son.
7: La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle nel World Trade Center di New York, rete Caritas in moto per soccorrere il Nepal, università aumentano i costi per gli studenti, questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia Bruno Orti, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722.
10: Non posso iniziare questa udienza senza esprimere profondo dolore per gli attacchi terroristici che nella giornata di ieri hanno insanguinato l'America, causando migliaia di vittime e numerosissimi feriti. Dinanzi ad eventi di così inqualificabile orrore, non si può non rimanere profondamente turbati. Mi unisco a quanti in queste ore hanno espresso la loro indignata condanna, riaffermando con vigore che mai le vie della violenza conducono a vere soluzioni dei problemi dell'umanità.
9: Queste erano le parole di Giovanni Paolo II pronunciate all'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, quando 19 terroristi di Al-Qaeda presero il comando di 4 aerei di linea in viaggio verso la California. I dirottatori condussero 2 Boeing 767 a schiantarsi contro le torri nord e sud del World Trade Center. Il primo velivolo, il volo American Airlines 11, si schiantò contro la torre nord tra il 93esimo il 99esimo piano alle 8:46. Il secondo, il volo United Airlines 175, colpì la torre sud tra il 78esimo e l'84esimo piano alle 9:03. 56 minuti dopo l'impatto il grattacielo crollò su se stesso in diretta TV mondiale a causa delle fiamme. Alle 10:28 anche il primo edificio colpito collassò. Furono così cancellate dallo skyline di New York le Torri Gemelle. Il terzo aereo, poi il volo American Airlines 7 si schiantò contro il Pentagono. Il quarto volo, lo United Airlines 93, con cui i terroristi volevano colpire il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington, precipitò vicino Shanksville in Pennsylvania. Il bilancio degli attentati sarà di 2.977 morti. Oggi a New York si svolgono le commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attentati, con la lettura dei nomi delle vittime. Presenti il vice presidente J.D. Vance, il sindaco Zoran Mabdani, gli ex presidenti ancora in vita, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Ma come è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre 2001? Lo abbiamo chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
11: Sposterei la data al 12, e cioè alla reazione americana, che ha veramente cambiato il mondo, nel senso che l'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, sovraesponendo l'impero americano e innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti intesi come impero globale, come paese egemone. Mi riferisco in particolare al fatto che noi osserviamo oggi, appunto a 25 anni dall'evento, come l'America sia sostanzialmente incapace di fare delle guerre, perché almeno per un paio di ragioni il fronte interno è spaccato e quindi non può sostenere campagne lunghe e soprattutto non ha più quello strumento militare che aveva. Cito un solo dato per capire l'effetto che ha avuto la guerra al terrorismo. in questo lungo periodo, concluso con, non tanto concluso, ma insomma provvisoriamente concluso con la fuga dall'Afghanistan, i soldati americani morti sono stati 37.000, di cui 7.000 sul campo, 30.000 suicidi.
9: Quando pensiamo, ecco, a quell'evento, e quando ci pensiamo oggi, ecco, si è parlato soprattutto di sicurezza, però per l'appunto la sicurezza ottenuta attraverso la guerra ha prodotto davvero più sicurezza oppure ha generato nuove instabilità?
11: Questa, ma direi in questa fase storica, un po' tutte le guerre sono delle avventure che si risolvono rapidamente in massacri, che magari vengono sospesi, poi classicamente si nascondono nelle profondità della nostra psiche e anche della nostra terra e poi riemergono. Purtroppo la guerra al terrorismo sembra quasi il canone di queste guerre che non finiscono mai e che non producono altro che massacri infiniti.
9: Conseguenze profonde anche sul rapporto tra Occidente e mondo orientale.
11: Sì, insomma, sono categorie un po' metafisiche in cui mettiamo insieme cose che sono spesso in guerra fra loro, ma insomma, per capirci da un punto di vista culturale, oggi ci capiamo meno con, se vogliamo chiamare, gli orientali, ma credo che ci capiamo molto molto meno anche fra noi.
9: Se guardiamo al mondo oggi, ecco, nel 2026, come accennava, vediamo una competizione, ecco, sempre più forte tra le grandi potenze, una crisi dell'ordine internazionale. Tutto questo, come spiegava, ecco, lo possiamo considerare una conseguenza anche diretta di quell'11 settembre?
11: Non solo, ma certamente anche per le ragioni che ho detto, soprattutto perché da lì è cominciato più che il declino, il crollo dell'egemonia americana e quindi con questo la fine di un qualche ordine, sia pure provvisorio, limitato, ma di un qualche ordine mondiale che per esistere pretende che vi siano dei centri di potenza che si riconoscano reciprocamente legittimi anche se nemici.
9: E allora, pensando a quegli eventi, qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
11: In generale di fare delle guerre, che poi insomma sento che in Italia qualcuno parla di guerra, ma dovrebbe un attimo guardarsi intorno e rendersi conto che solo parlarne sembra un macabro scherzo, viste le nostre risorse. E poi più particolare, io credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso, uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce.
9: Ed è un cambiamento che c'è stato a livello chiaramente internazionale, geopolitico, ma anche quotidiano nella nostra vita di tutti i giorni.
11: Se lei si riferisce all'11 settembre, credo che sia un evento ai giovani non molto noto e un po', così potremmo dire, quasi fanè nella memoria collettiva, quasi così un po' dimenticato. Quindi credo che bisognerebbe guardare oltre. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
9: Questo 11 settembre ci ricorda che la storia esiste, ma che noi continuiamo ad ignorarne l'esistenza, vedendo quello che succede nel mondo, un messaggio che ci invia una nostra ascoltatrice. Ed è così, abbiamo sentito anche le parole di Lucio Caracciolo, ecco, dovremmo concentrarci di più sull'evitare ulteriori guerre, ulteriori conflitti, pensando proprio al futuro. Ma cambiamo argomento. Le Caritas di tutto il mondo si mobilitano per correre in aiuto della sorella nepalese impegnata a far fronte alle prime esigenze della popolazione colpita lo scorso 26 agosto da un'alluvione che si è portata via la vita di oltre 1.400 persone, disperdendone oltre 5.000 e distruggendo case e infrastrutture. Viviamo in una casa comune che deve essere curata da tutti, altrimenti i poveri saranno sempre più colpiti dalle conseguenze di quello che succede. Il Nepal contribuisce per una quota piccolissima all'impronta ecologica, ma paga conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia. Questa è la lettura ecologica e sociale dell'accaduto che da Caritas Italiana, attraverso Beppe Pedron, coordinatore regionale per l'Asia dell'organizzazione caritativa. La gravità anche simbolica di quanto accaduto sta tutta nella preoccupazione che il governo nepalese ha affidato a un appello internazionale. per la prima volta hanno voluto mandare un messaggio mondiale di non limitarsi a rispondere all'emergenza ma a lavorare anche sulle cause, aggiunge l'umanitario italiano. Allora ascoltiamolo al microfono di Daniele Piccini.
2: Caritas Italiana in questo momento sta come prima cosa raccogliendo le informazioni e coordinandosi con i colleghi in Nepal, che sono coloro che rispondono direttamente all'emergenza. Raccogliere le informazioni è fondamentale per capire l'entità della tragedia, ma anche per indirizzare meglio gli aiuti che poi arriveranno e stanno già arrivando in realtà. Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale, cioè quel settore che si occupa di garantire che anche la salute mentale dei bambini rimasti orfani principalmente, ma non solo, anche di tutto il resto della popolazione che verrà servita da Caritas e anche degli operatori sia garantita. Poi c'è anche la parte di supporto psicologico, l'intervento immediato riguarda appunto le primissime fasi, poi anche la questione dei ripari temporanei delle tende, poi diventerà un supporto che dovrà essere più stabile, quindi fino alla ricostruzione poi di abitazioni sicure negli stessi luoghi o in altri luoghi che verranno poi trovati attraverso azioni di coordinamento e di lavoro anche con il governo. Poi l'aspetto appunto psicologico e psicosociale che vanno in stretto contatto appunto per garantire questo benessere di tutti, e che poi i traumi anche psicologici, che in realtà poi la popolazione nepalese risponde in modo diverso rispetto alle popolazioni ad esempio occidentali, però che questi traumi poi non siano nascosti dietro l'immediatezza della risposta di emergenza e quindi poi si tramutino in disturbi non solo personali ma anche a livello sistemico e familiare in più avanti nel tempo.
3: Voi avete una lettura, diciamo, dalla prospettiva dell'ecologia integrale, mi viene da dire, no? Perché comunque sono coinvolti anche popolazioni povere che pagano, diciamo, un prezzo per un surriscaldamento globale che non sono loro a produrre.
2: Esattamente, la lettura è proprio questa, a parte la lettura meccanica che ovviamente si lascia agli esperti, però la lettura è proprio questa ed è la stessa lettura che il governo nepalese stesso in una interessantissima prima volta di messaggio mondiale, cioè non solo il fermarsi a rispondere all'emergenza ma anche accorgersi delle cause, lavorare sulle cause. Quindi il governo nepalese stesso insieme alla Caritas locale e poi noi tutti sottoscriviamo l'importanza di rendersi conto che queste tragedie succedono lontano ma sono generate anche da vicino, quindi il Nepal contribuisce per una quota piccolissima, lo 0.01% all'impronta ecologica, mettiamola così, e però paga delle conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia in generale, che è molto, molto colpita da questi fenomeni estremi. In realtà poi vediamo queste dinamiche simili anche sulle nostre Alpi, sulle nostre Dolomiti, quindi non è una cosa che è poi così lontana. Ecco, la lettura che diamo è quella di ricordarci che siamo in una casa comune e la casa comune deve essere curata da tutti, perché altrimenti saranno sempre più poveri a pagarne le conseguenze. Ed è quello che succede ormai da anni ed è quello che vediamo anche in questa tragedia del Nepal di questi giorni.
3: Se il surriscaldamento globale ha raggiunto ormai il tetto del mondo, cioè stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri, allora i ghiacciai sotto gli 8.000 metri come sono ridotti?
2: Sappiamo che i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, ce n'è più di qualcuno che in condizioni simili, alcuni sono degli osservati speciali, potrebbero prevedere fenomeni come quelli successi il 26 agosto in altri ghiacciai della regione autonoma del Tibet, ma poi anche del Nepal. Il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta. Si dice, si calcola, poi ancora le informazioni sono da verificare, adesso un po' più precise, però si calcola che dal momento in cui questa massa di ghiaccio e terra è caduta nel lago nella regione del Tibet sono passati 7 minuti a quando poi ha raggiunto ad esempio i primi centri abitati, creando una distruzione immensa. Ecco, quei 7 minuti sono quelli che sono la finestra in cui si può lavorare sull'allerta precoce, che richiede non solo sistemi di allerta come sirene che si possono attivare, ma anche formazione della popolazione, perché altrimenti poi ci si ferma a fotografare la massa di acqua che arriva o non si crede al sistema di allerta. Quindi è un processo sia tecnologico e tecnico, ma anche un processo di formazione e di preparazione al disastro.
3: Mi sembrano fenomeni che certamente diventeranno sempre più frequenti, se quello che stiamo dicendo è vero.
2: Sì, gli scienziati ci raccontano che saranno sempre più frequenti, sì, saranno sempre più frequenti, li vedremo sempre con maggiore intensità e con maggiore frequenza, quindi essere preparati comunque è un ottimo lavoro che va bene per tutti. Teniamo conto che Caritas Nepal, appunto, ad esempio da anni, dopo la lezione appresa nel terremoto del 2015, sostiene e conduce dei programmi di formazione, si chiama, vabbè non c'è un acronimo in inglese, insomma, ma in italiano è la preparazione al disastro, la prevenzione al rischio, la prevenzione del disastro, che fa nelle scuole pubbliche per informare e istruire, addestrare i ragazzini e i ragazzi appunto alla preparazione dei disastri, quindi la risposta, ma anche la prevenzione degli stessi. Quindi è un lavoro che è già iniziato anche all'interno della Caritas, proprio anche con il supporto di Caritas Italiana. E quindi è un lavoro che deve continuare, non partiamo da zero, deve continuare in collegamento con tutte le agenzie governative e le altre organizzazioni sul terreno. Andrò in Nepal probabilmente tra qualche settimana e farò una missione tecnica breve di una settimana, 10 giorni, ma stiamo ancora pianificando. E questo per il semplice fatto che Caritas Nepal è la prima a chiederci di non accorrere al momento, ma di capire, questo lo si fa in tutte le emergenze, però anche in questo caso Caritas Nepal l'ha chiesto, il contesto e il terreno è molto molto complicato. Teniamo conto ad esempio che Caritas Nepal ha inviato un team nella zona non quella più colpita, perché quella è raggiungibile solo attraverso elicottero, in quanto sono caduti ponti e strade, come abbiamo letto e come ci confermano i colleghi dal terreno, ma per raggiungere la zona più vicina e più raggiungibile, cioè 70 km da Kathmandu, quindi per noi una cosa si raggiunge in pochissimo tempo, ci hanno messo 18 ore, perché le strade sono, le strade dopo un certo punto, chiaramente non quelle in capitale, non quelle immediatamente fuori la capitale, ma sono completamente infangate, continua a piovere, i pick up carichi di materiali non riescono a progredire. Quindi andare senza uno scopo preciso porta semplicemente ad un aggravarsi delle condizioni logistiche che la Caritas Nepal deve gestire, e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno al momento.
3: Il coinvolgimento di Caritas Italiana in Nepal, ci sono motivazioni particolari o è lo stesso coinvolgimento che c'è in disastri in altri paesi?
2: No, direi che la relazione nasce dalla presenza importante, da un rapporto che c'è con Caritas Nepal da tempo, anche con progettini minori, anche 20 anni fa, e poi dopo il terremoto 2015 una presenza importante che c'è stata di vicinanza nostra finanziaria, ma anche con risorse operative, abbiamo avuto degli operatori sul terreno per un paio d'anni, visite frequentissime, quindi da questo rapporto particolare, a cui si aggiunge anche con la delegazione delle Caritas della Lombardia, quindi con le nostre regioni ecclesiastiche, si aggiunge un progetto di gemellaggio, quindi di vicinanza particolare, che è nato qualche anno fa, che continua attraverso rapporti con i giovani, visite di delegazioni nepalesi, proprio per far sì che la vicinanza tra le chiese sorelle, come le chiamiamo noi, non sia una vicinanza finanziaria semplicemente, ma sia una vicinanza di relazione. Ecco, quindi in tutto questo rapporto che si è costruito continua, è semplicemente un continuum rispetto al precedente, che ovviamente in un'emergenza come questa si fa sentire, diventa più forte, quindi la relazione più importante e il supporto più importante.
9: Non è solo tempo di riaprire le aule per le scuole, ma anche le università si riaprono proprio in questo periodo. In Italia ci sono 2.026.774 studenti iscritti ai corsi universitari per l'anno accademico 24-25, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca. Si tratta di 99 istituti universitari in Italia, di cui 61 statali, a cui si affiancano 7 istituti universitari d'eccellenza, ordinamento speciale e le università telematiche. L'Italia spende circa il 4% del proprio PIL per l'intera istruzione pubblica tra scuole e università, un valore inferiore rispetto alla media dell'Unione Europea che si attesta al 4,7%. In termini assoluti, la spesa pubblica

0: Quest'anno accademico offre diverse sfide che ormai da un po' di anni, diciamo, tutti gli universitari vivono su vari livelli, chi più chi meno, ovviamente con la propria esperienza, però già i dati che sia l'ANVUR che l'ISTAT ci offrono sono abbastanza evidenti, soprattutto su tutto quello che, diciamo, si riferisce all'abbandono universitario, che purtroppo sta aumentando a livello di percentuali e si vede già, ed è dovuto da alcune delle sfide più critiche che viviamo, che sicuramente è riferito al caro affitti, che in molte città universitarie, soprattutto le più grandi, che mi viene in mente nel nord Italia, rende sempre più insostenibile a livello economico diciamo l'esperienza universitaria da fuori sede, ma anche tutta la questione della mobilità che gira intorno a quegli universitari che vivono anche gli spazi, le lezioni e tutto a livello, diciamo, vivendolo da pendolari anche a lunga percorrenza, quindi è tutto quello che ha a che fare con i trasporti, con la mobilità, diventa sempre più, anche soprattutto in alcune zone dell'Italia, anche un ostacolo a vivere serenamente un'esperienza che dovrebbe invece favorire l'incontro, il vedersi, lo studiare insieme.
1: Ecco Marta, tu hai sollevato un tema molto importante, che è quello del caro affitti, e tra l'altro gli ultimi dati ci dicono che sono addirittura di nuovo in aumento. Voi avete qualche proposta? Perché è vero, si fanno studentati, però spesso questi studentati poi hanno dei costi assolutamente, diciamo, insostenibili per una famiglia di un ceto medio.
0: Sì, mi vengono in mente diverse situazioni appunto nelle città, soprattutto del nord Italia, e immagino anche molti ragazzi che si spostano da regioni molto lontane, che già vivono questa lontananza, in più il caro affitti, diciamo, rende ancora più insostenibile. Questo porta anche molti ragazzi poi a dover affrontare una situazione di università contemporaneamente a un lavoro per sostenere appunto queste spese, e a volte gli studentati non sono la soluzione più immediata, ecco, proprio perché a volte il costo rimane sempre abbastanza insostenibile. Noi a livello di, appunto, di rete, di Atenei, cerchiamo appunto di mettere in contatto le persone, quindi sicuramente una proposta che facciamo è provare di stare vicino, mettere in contatto, creare appunto delle reti sociali, umane, in cui andando incontro alle esigenze, a volte si trovano anche delle opportunità, delle occasioni che possono andare incontro a queste famiglie anche che giustamente non riescono a sostenere questi livelli che la società e che ci sta un po' richiedendo in questo periodo storico, il sostenere una vita fuori sede. Ecco.
1: Certamente, Marta, per chiudere, vi sentite sufficientemente valorizzati negli organi che dovrebbero rappresentare gli studenti, gli organi quelli accademici? Ecco, la parola degli studenti viene sufficientemente presa in considerazione nelle nostre università, oppure troppi professori, troppi atenei non tengono in considerazione questo?
0: Sicuramente da sottolineare tutto il ruolo della rappresentanza, quindi mi vengono in mente il consiglio degli studenti a livello di ateneo, dal livello ancora, diciamo, precedente, nei dipartimenti, nelle proprie facoltà. È necessario che appunto gli studenti si facciano sentire la propria voce e facciano sapere le proprie esigenze, ecco. E ci sono degli organi in cui veniamo ascoltati, e su questo diciamo siamo già molto soddisfatti. Ovviamente dipende dall'ateneo, però ci sono delle realtà in cui questa voce è sempre un po' una minoranza, quindi a livello di numeri, a livello di rappresentanza la nostra voce è importante, però potrebbe, diciamo, essere valorizzata sicuramente meglio. Sicuramente è importante sensibilizzarci anche tra noi universitari, dicendoci, raccontandoci che ci sono degli organi in cui abbiamo i nostri diritti e doveri, in cui possiamo rappresentare anche i nostri coetanei, e sensibilizzare anche il livello invece dei docenti che in qualche modo devono favorire anche questa sensibilizzazione, proprio per aumentare questo confronto, che può portare solo a una maggior ricchezza, e questo, ecco.
2: Chiudiamo questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo su

0: alla radio.
1: Il 3 marzo ricorre la giornata mondiale dell'udito. Oltre il 5% della popolazione mondiale soffre di ipoacusia invalidante, dato destinato a salire entro il 2050. Si stima che oltre 900 milioni di persone per quell'anno avranno una disabilità uditiva. Circa 90 milioni di bambini e adolescenti soffrono di perdita uditiva. In Italia oltre 7 milioni di persone, pari al 12,4% della popolazione, convivono con una perdita uditiva, la percentuale più alta tra i principali paesi europei. Tuttavia cresce la consapevolezza sull'importanza della tecnologia. Oggi il 40% di chi ha riscontrato un calo dell'utilizzo dell'udito utilizza un apparecchio acustico, un dato in aumento che avvicina l'Italia ai livelli di adozione di altri paesi come Francia e Germania. Inoltre il 96% degli utilizzatori di apparecchi acustici sono convinti di aver migliorato la loro qualità della vita e al 67% si pente di non essere intervenuto prima. Il focus però è sulla prevenzione, l'educazione all'ascolto sicuro e l'accesso alle cure per i bambini. Parte proprio da qui il progetto Ascolta Responsabilmente, nato dalla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni alle problematiche dell'udito affinché possano evitare comportamenti potenzialmente rischiosi per la salute delle loro orecchie e sviluppare allo stesso tempo un atteggiamento di attenzione e accoglienza verso le persone affette da problemi di udito e sordità. Per parlarne abbiamo in collegamento Valentina Fariselli, presidente Udito Italia. Buon pomeriggio, presidente.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Ecco, partiamo proprio da quest'ultima affermazione, cioè il focus, l'attenzione deve essere sulla prevenzione. Il progetto Ascolta Responsabilmente parte da qui, destinato proprio alle scuole, destinato ai bambini.
2: Sì, assolutamente, l'importanza della prevenzione è la mission della nostra organizzazione, perché forse non tutti sanno che l'udito una volta perso non si recupera, quindi è fondamentale fare prevenzione, educare corretti stili di vita soprattutto da bambini, perché un dato è che nel nostro paese si è pericolosamente abbassata l'età media in cui si inizia ad avere un disturbo dell'udito e questo è dovuto proprio a un ascolto non responsabile che va corretto con una corretta informazione. E il nostro progetto parte dalle scuole, perché appunto le scuole diventano un luogo privilegiato per la prevenzione, perché grazie alla scuola si dialoga con i bambini, ma anche con gli insegnanti, con i genitori, quindi si dialoga con la comunità cercando di far capire come alcuni comportamenti considerati normali in realtà non lo sono e danneggiano irrimediabilmente l'udito.
1: Come è strutturato questo progetto? Ci sono delle varie fasi, insomma, dedicate ai ragazzi, ai bambini e anche quando parliamo di scuole, a chi è rivolto principalmente?
2: Principalmente è rivolto agli insegnanti, a formare gli insegnanti, però noi abbiamo già sperimentato delle giornate di sensibilizzazione proprio andando nelle scuole con dei tecnici audioprotesisti che utilizzando dei percorsi multimediali spiegano ai bambini non solo il funzionamento dell'udito, ma fanno proprio vedere il danno che si crea e nello stesso tempo si spiega come ascoltare in maniera responsabile attraverso l'utilizzo di tablet, di video. Si spiega che appunto oltre una certa soglia di rumore diventa pericoloso ascoltare, che bisogna fare nelle pause nell'ascolto, eccetera. Un progetto che abbiamo realizzato alcuni anni fa e che speriamo di riportare ancora nelle piazze invece è il track roadshow, ovvero un vero e proprio tir all'interno del quale si effettuano appunto questi percorsi multimediali nel mondo dell'udito.
1: La prevenzione va di pari passo anche con la consapevolezza, cioè essere consapevoli dei rischi e quindi anche con una appunto maggiore attenzione, ma anche nei controlli, se vogliamo, insomma, all'udito forse è un po' sottovalutata anche questa parte.
2: Assolutamente, fare il controllo dell'udito è un gesto semplicissimo, rapidissimo. ottimo, gratuito, andrebbe fatto regolarmente, così come ci si controlla il colesterolo, si controlla il cuore, si fa la prevenzione al seno. Purtroppo non rientra ancora nelle nostre abitudini di salute. Noi ogni anno andiamo nelle piazze con una campagna che si chiama Nonno Ascoltami, la prevenzione in piazza, nei mesi di settembre ed ottobre. In molte città italiane viene ospitata appunto questa manifestazione con specialisti che sono in piazza ad ascoltare i cittadini, a fare un primo screening proprio per far capire com'è semplice questo gesto di prevenzione, che come dicevo prima deve diventare un'abitudine.
1: E dunque in qualche modo anche educare al corretto utilizzo, se vogliamo, dell'udito, ma anche educare proprio insomma alla consapevolezza.
2: Esattamente, esattamente. Bastano pochi accorgimenti per mantenere un udito sano al lungo.
1: Lo accennava prima, Presidente, tante le attività di Udito Italia, tanto l'impegno, ecco, in questo caso il progetto rivolto ai bambini nelle scuole, ma ha citato anche quello rivolto agli anziani, insomma le problematiche che riguardano Udito riguardano appunto tutti.
2: Tutte le età assolutamente, da bambini agli adolescenti, l'età adulta e gli anziani naturalmente sono i più colpiti perché è un problema legato all'età, ma assolutamente risolvibile e prevenibile a qualsiasi età.
1: Grazie Valentina Fariselli, presidente di Udito Italia, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Per unire cultura e inclusione è nato invece il progetto ACCESS, Accessibilità, Comunicazione, Cultura e Sottotitoli per le Persone Sorde, organizzato da Fiadda Emilia Romagna, che ha deciso di rivolgersi ai musei con la convinzione che la cultura sia un elemento che arricchisce le persone e in qualche modo cura. Per i musei ampliare la platea dei propri fruitori significa da un lato avere chiaramente un ritorno economico importante, perché le persone sorde viaggiano insieme ad altre persone, amici, parenti, dall'altro lato però significa costruire un impatto sociale a lungo termine, perché l'esperienza culturale non si conclude con l'uscita dal museo ma si prolunga nella memoria e nel racconto delle persone. Luisa Mazzeo, presidente di Fiadda Bologna, ci spiega come nasce questo progetto.
0: Nasce in base alla legge regionale 2 luglio del 2019, numero 9, che sono disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, eccetera, poi il titolo è più completo. E in base a questo noi come sezioni di Bologna, Ravenna e Cesena ci siamo riuniti nel coordinamento, abbiamo proposto un progetto per migliorare l'accessibilità in tutti i campi per le persone sorde. Noi come Fiadda promuoviamo i diritti delle persone sorde attraverso poi l'apprendimento della lingua orale e scritta, che per noi è fondamentale, e riteniamo che l'accessibilità non sia ancora garantita purtroppo per le persone sorde. Si parla tanto di barriere architettoniche, ma difficilmente ci si ricorda di barriere sensoriali, che sono concrete anche se invisibili, perché nessuno ci fa caso, ma se a teatro non ci sono i sovrattitoli, se a cinema non ci sono i sottotitoli, se in una conferenza non ci sono i sottotitoli, una persona sorda non riesce a essere inclusa, capisce un po' perché magari ha delle buone protesi ma poco, e ha bisogno di un aiuto. E riteniamo che comunque i luoghi della cultura sono fondamentali anche per le persone sorde, quindi anche per esempio il miglioramento dell'accessibilità dei musei è per noi un valore assolutamente fondamentale.
1: In che modo è stato fatto questo, Luisa, nella pratica, ecco, proprio facendo riferimento ai musei?
0: Ai musei abbiamo instaurato una collaborazione col Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e abbiamo destinato ogni anno per questa azione una parte dei fondi che siamo riusciti a ottenere. Facendo una call a cui hanno partecipato diversi musei della regione e scegliendo alcuni anno per anno un certo numero, perché non abbiamo fondi infiniti né capacità infinite, però ogni anno scegliendo 6 o 4 musei e d'accordo con gli operatori dei musei le nostre esperte di accessibilità portano avanti alcune azioni. Per i musei in particolare ci sono alcune cose fondamentali, tipo la sottotitolazione di tutti i video, perché per noi la sottotitolazione è fondamentale e purtroppo molto spesso non c'è, la semplificazione dei testi, che non è banalizzazione, ma c'è proprio tutta una possibilità, uno studio su come si può semplificare un discorso senza renderlo troppo semplice, ma solo per renderlo più comprensibile. E poi l'organizzazione di laboratori didattici accessibili, magari la creazione di nuovi video, di mappe di orientamento e così via. Tra l'altro ci teniamo a dire che questa, come tante altre azioni che portiamo avanti, sono fatte nell'ottica dell'universal design e sono utili a tutti, cioè un testo più semplice è utile non solo alla persona sorda, ma è utile a chiunque. Tante volte nei musei si trova un apparato didattico che è troppo carico, troppo difficile, e anche il visitatore udente di media cultura ha difficoltà a leggere tutto.
1: Certo.
0: Quindi sono ausili che servono a tutti.
1: Sì, prego.
0: Sì. No, dicevo, così come la sovratitolazione a teatro, oggi sempre di più ci sono anche anziani con problemi di udito, e questo nella giornata di oggi è uno dei messaggi che vogliamo dare. Oggi è la giornata proprio di sensibilizzazione per i problemi dell'udito a livello mondiale. C'è un allarme per una sordità che è sempre più diffusa, sta raggiungendo numeri enormi, con anziani che non sempre accettano le protesi, perché è ancora un retaggio quasi di vergogna quello di mettere le protesi al contrario degli occhiali, di giovani che rischiano di perdere l'udito nelle discoteche con gli auricolari, con la musica a tutto volume, insomma. Quindi la sovratitolazione a teatro anche in questo caso è utile a tutti.
1: Certo.
0: Perché aiuta a comprendere, tant'è vero che è stata attuata già alcuni anni fa, diversi anni fa, per l'opera lirica, ma non certo pensando alle persone sorde, pensando a tutti gli spettatori che, non conoscendo il libretto, non comprendevano le parole cantate.
1: Certo, ha detto una cosa importante poco fa, cioè si pensa sempre, insomma, a quelle che sono le difficoltà legate alle barriere architettoniche, però giustamente ci sono anche tutte quelle barriere sensoriali, ecco, in questo caso. Certo. Bisogna porre maggiore attenzione anche a questo.
0: Certo, assolutamente, assolutamente. È una delle cose che portiamo sempre avanti. Oggi ormai ogni comune si deve dotare di un PEBA, di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma sa che è difficile far entrare nella testa delle persone, anche dei tecnici, che ci sono anche le barriere sensoriali, perché ormai se c'è uno scalino tutti pensano, ah beh sì, poveretto, giustamente, poveretto chi è in carrozzina, ma se appunto non c'è un avviso scritto e c'è solo una voce che parla, non si pensa che chi non sente non la percepisce. Tant'è vero che tra le altre cose, per esempio, abbiamo dotato, d'accordo con Tiper a Bologna, un certo numero di autobus di display con l'elenco delle fermate prossime, in sostituzione della voce che dice prossima fermata X o Y. Quindi è veramente un'attenzione che si fa fatica a suscitare. Le nostre azioni vorremmo che diventassero buone prassi in questo caso.
1: Al 335-1243-722 ci scrive Paola: si vedono tante persone in ascolto con auricolari mentre passeggiano nel verde, non ascoltano la musica che la natura regala senza in questo caso rovinare l'audio. Però c'è un progetto in cui la musica diventa proprio uno strumento per recuperare più in fretta quello che la sordità si è portata via. Presso l'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze è nato infatti un nuovo centro per la riabilitazione uditiva dei bambini affetti da grave handicap uditivo e portatori di impianto cocleare. Un luogo dove proprio la musica e la scienza si incontrano per aiutare i più piccoli. Il centro è ospitato nei bellissimi spazi dell'Educational Center realizzato dalla Fondazione Andrea Bocelli ed è stato realizzato all'interno del progetto Musica in corsia, finanziato dalla Fondazione Meyer e curato dai musicisti della cooperativa dell'Ateneum Musicale. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato a riguardo il professor Franco Trabalzini, responsabile otorino-laringoiatria dell'ospedale pediatrico Meyer.
3: Noi abbiamo la fortuna al Meyer di avere dentro l'ospedale pediatrico un Instructional Center che comprende una grande sala della musica, che è un dono della Fondazione Andrea Bocelli. E personalmente ho sempre pensato che la musica possa dare quel qualcosa in più, dia il colore alla nostra giornata e anche sia un mezzo importante nella comunicazione e nella qualità della vita umana. Per cui, avendo a disposizione questa meravigliosa struttura dentro l'ospedale, non potevo non pensare come utilizzare la musica per riabilitare i bambini che purtroppo non hanno un udito.
1: Come viene fatto questo?
3: Allora, anzitutto abbiamo a disposizione dei musicisti professionisti, progetto Musica in Corsia. Sono dei musicisti che da molti anni si occupano della riabilitazione e della musicoterapia. Per cui organizziamo all'interno di questo centro musicale all'interno dell'ospedale delle sedute di riabilitazione bisettimanali per la durata di diversi mesi riguardo ai bambini che sono nati con una sordità pressoché completa e che sono portatori di un impianto cocleare. Questo ci permette chiaramente di aggiungere alla riabilitazione logopedica, che è quella che viene rutinariamente fatta per insegnare a questi bambini a parlare mediante appunto l'impianto cocleare, di aggiungere anche una riabilitazione musicale per arrivare a un livello di ascolto naturalmente più sofisticato di quello ottenibile semplicemente con la parola.
1: Ed è un percorso che, se vogliamo, possiamo definire ecco personalizzato anche per ogni bambino.
3: È assolutamente personalizzato e la presenza del musicista in persona è fondamentale. Potete capire quanto sia diverso proporre della musica al bambino da parte di un musicista professionista che non magari tramite, non so, un lettore di CD. E ogni percorso viene personalizzato a seconda del grado di sordità, dell'età e anche purtroppo delle comorbidità, perché molti di questi bambini, oltre al problema di udito, hanno anche altri problemi che interessano altri organi e apparati. Quindi ognuno di questi bambini è un universo a sé ed è importante proprio per questo personalizzare la riabilitazione per raggiungere naturalmente il massimo dell'efficacia.
1: Professore, è un progetto che è partito anche da poco, però ecco, le prime lezioni sono già state portate avanti, ecco. Quali sono le prime risposte, ecco, anche dopo queste prime lezioni?
3: Le prime risposte sono bellissime, sono emozionanti per me. Io sono nato come musicista e mi sono dedicato a questa professione proprio perché amavo la musica e volevo dare l'udito a quelli che non ce l'avevano. E adesso i bambini, io mi emoziono, mi entusiasmo, perché non solo vengono volentieri a fare questa riabilitazione, iniziano ad amare la musica, e io ho dei bambini nati praticamente completamente sordi che a 7-8 anni iniziano addirittura anche prima a suonare in maniera interessante uno strumento musicale.
1: Professore, questo crea anche, lo diceva anche prima, però crea anche condivisione, cioè il ritrovarsi insieme, per cui è anche un percorso, un progetto che va al di là, se vogliamo, della sfera sanitaria in sé.
3: Sì, questo crea chiaramente una grossa aggregazione. Questi bambini vengono tutti volentieri a fare questa riabilitazione, e poi è anche un bel supporto per le famiglie che molto spesso si trovano di fronte a un bambino con una serie di problemi, spesso trascurati un po' purtroppo da alcune strutture pubbliche. Questo è un modo per mettere al centro il bambino chiaramente e occuparsene a 360 gradi.
1: Anche perché il ruolo della musica, ma in generale, ecco, quelli che sono determinati anche suoni, rumori, eccetera, favorisce tutto questo, però in generale, ecco, è una metodologia utile per tutti. Quando si dice, ecco, che la musica ci rilassa, la musica tende anche ad aiutarci mentalmente, ecco, c'è anche questo quando si portano avanti progetti come questo.
3: Sì, assolutamente, perché poi ormai è dimostrato scientificamente quanto la musica aiuti la cosiddetta prosodia emotiva, ovvero tutta quella componente non verbale del linguaggio, per esempio l'intonazione, il ritmo, la cadenza della voce, che è parte integrante però nella comunicazione emotiva, che va al di là del significato letterale del linguaggio. Cioè, io la considero, per così dire, il colore della voce. Come lei può ben capire, una frase detta con intonazioni diversa può assumere un significato diverso e può trasmettere una emozione completamente diversa. Quindi non solo capire la parola, ma capire anche il linguaggio emotivo, cioè il modo e il significato con cui questa parola viene riferita.
1: Questo è un progetto, possiamo considerarlo, professore, un progetto pilota. Ecco, ci sono anche delle prospettive future, cioè anche riuscire a migliorare, per cui ulteriormente contribuire alla salute di questi bambini.
3: Sì, questo è un progetto pilota, e chiaramente per avere dei dati oggettivi significativi dal punto di vista scientifico occorrerà ancora un po' di tempo. Però veramente, come le ho anticipato, i risultati preliminari sono estremamente promettenti, e sicuramente, a parer mio, non solo a parer mio, questo tipo di riabilitazione rivoluzionerà da qui a un futuro la riabilitazione nel bambino con grave deficit uditivo.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Giorgi, che ci ha assistito in regia quest'oggi. Ringrazio chiaramente voi che ci avete seguito finora, ma continuate a seguirci sulla Radio Vaticana, perché la programmazione continua. Ma intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

0: mettai sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah.
1: E poi piove, e poi piove,
0: e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.